0: Radio Verona. In Love.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: le cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Radio Verona, in love.

0: Radio Verona in Love.
1: I successi più romantici di sempre.
2: Hey, this is One Republic.
1: Sono le 3 in punto.

0: Radio Verona in Love.
1: Dimmi perché.

0: critici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sei Italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata nell'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti

senza sporcarsi almeno un po'. Ma tu lo sai che sono un salice piangente, che di triste ha solo il nome, ma non piange veramente. Tu lo sai che a volte basta una risata

0: senza un ostacolo, senza farsi male mai.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo all'11 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Le stelle vi procurano agevolazioni economiche e stati d'animo sereni, specie nella vita amorosa. Le coppie ben affiatate avranno modo di continuare la loro storia con trasporto ed edizione. Toro, avete a vostro svantaggio le ostilità degli astri, ma non dovrete preoccuparvi. A parte l'umore altalenante, il giorno è ricco di emozioni intense. Gemelli, se viaggiate per necessità professionali o per altri motivi, avrete delle belle sorprese. Avrete infatti la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone utilissime. Cancro, la fortuna in questo giorno sarà al vostro fianco per l'amore e per tutti i piaceri della vita. Porterà una ventata di novità nella vita affettiva di molti di voi. Leone, gli astri brillano nel vostro cielo, facilitano ogni iniziativa e rendono splendida questa giornata. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete condividerle con gli amici del cuore. Vergine, oggi potrete recuperare un po' di ottimismo grazie all'affetto e all'appoggio degli amici. Anche il lavoro non vi nasconderà qualche difficoltà. Bilancia, saranno notevoli lo spirito di iniziativa e l'intraprendenza. Anche l'intuito sarà molto stimolato. Potrete benissimo intendervi con il partner senza bisogno di parlare. Scorpione, non sarà una giornata facile e se qualcuno di voi sta attraversando un periodo di crisi affettiva, avvertirà ancora di più la distanza che lo separa dalla persona amata. Sagittario, tutto andrà secondo le più rosee aspettative e potrete contare persino su precisi riscontri di ordine economico. In compagnia vi divertirete come pazzi. Capricorno, può darsi che un fatto inatteso vi metta di fronte a un rischio finanziario. Non dovrete preoccuparvi, in realtà entro pochi giorni saprete trarne vantaggi. Acquario, l'atmosfera sentimentale si fa incandescente. I bisticci con il partner sono all'ordine del giorno anche perché non accettate compromessi. Pesci, le stelle a quanto pare vi urtano, vi rendono irritabili, quasi intrattabili, ma non ostacolano i programmi della giornata. Cercate inoltre di dribblare abilmente le situazioni che vi mettono a disagio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: Show.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Radio Verona.

0: Cesare alla speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Arona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera RSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: fine.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, maltempo nel veronese. I vigili del fuoco hanno concluso attorno alle 5.30 di stamani l'oltre centinaio di interventi resisi necessari dopo il forte vento e i temporali che nel pomeriggio di ieri hanno colpito la provincia. Una cinquantina di operatori è intervenuta per alberi abbattuti, coperture danneggiate, tegole pericolanti. Le situazioni più critiche si sono registrate tra Castelnuovo, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna e Valeggio. A Sona due persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate in auto per la caduta di un grosso ramo. Interventi supplementari anche a Peschiera e San Pietro in Cariano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 11 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. L'apertura ancora focus sul maltempo, perché il forte vento che ieri pomeriggio si è abbattuto su Verona non ha risparmiato nemmeno l'arena. Danneggiata la scenografia della nuova Traviata, in debutto domani al Festival Lirico. Le maestranze della fondazione sono al lavoro per ripristinare l'allestimento e garantire regolarmente il primo spettacolo della stagione areniana. Cambiamo argomento, sono arrivati a Verona i primi due mezzi della filovia sui 39 previsti per il nuovo sistema di trasporto pubblico. Entro fine giugno ne saranno consegnati altri 4. Dopo quasi 20 anni di dibattiti, rinvii e polemiche, il progetto entra così nella sua fase più visibile. Al microfono di Silvia Beltrami, l'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari e il presidente di ATV Giuseppe Mazza.
5: È un grande giorno, oggi è arrivato il primo mezzo, ma in realtà mentre eravamo qua è arrivato anche il secondo. È un grande giorno, permettetemi anche da fare una riflessione, perché ci abbiamo messo un po' troppo a far arrivare questi mezzi, nel mentre altre città hanno fatto tante infrastrutture, e credo che dobbiamo continuare su questa strada. E dico anche un monito per il futuro, anche nelle prossime amministrazioni, dobbiamo continuare a fare infrastruttura a Verona. È complicato, ci sono critiche, cambi viabilistici, gestire cantieri è sempre molto complesso, ma è l'unica via per rendere una società più vivibile e anche più attrattiva.
6: Il mezzo c'è, ce ne sono due, ne arriveranno 6 entro giugno, ci sono gli autisti che si stanno formando, e poi?
7: E poi una volta che finisce la formazione degli autisti e faranno l'esame della patente il 18 di giugno, cominceremo a testare i mezzi qui a Verona e testare la linea. Questo significa cominciare a far girare i mezzi lungo la linea ibrida che è quella che dalla Genovesa arriva via stazione, arriverà allo stadio e poi dall'ospedale di Borgo Roma arriverà appunto in stazione, e quindi ci saranno a fare tutte queste procedure, chiamiamole così, di collaudo. E quindi noi presumiamo che se non vengono fuori i fastidi, metà ottobre, fine ottobre potremmo già

0: entra in esercizio. Comunque se entro alla fine dell'anno sarà in esercizio.
1: Frenata del governo sulla riforma della medicina territoriale. Durante la conferenza delle regioni è stato annunciato il ritiro del decreto che prevedeva una maggiore presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. A pochi giorni dalla scadenza del PNRR, le regioni dovranno ora trovare soluzioni alternative. In Veneto è atteso lunedì un confronto con i medici di base per garantire l'avvio delle nuove strutture sanitarie. Da oltre un mese una volontaria della Ronda della Carità ospita nel proprio appartamento tre cittadini africani regolarmente presenti in Italia con un contratto di lavoro, ma rimasti senza alloggio dopo la conclusione dell'emergenza freddo. Dopo alcune notti trascorse all'aperto, Elena Mastini ha deciso di accoglierli nella sua casa, una vicenda che riporta l'attenzione sulle difficoltà abitative e sulla gestione dell'accoglienza. Il servizio è di Silvia Beltrami.
2: A loro Elena ha dato le due camere, lei dorme sul divano, loro sono Danilo e William del Camerun, Ragia del Togo. Lavorano tutti e tre, due hanno i turni all'AIA e partono da Borgo Roma alle 3 di notte in bicicletta se hanno il turno della mattina. Elena, volontaria in ronda, li ha conosciuti facendo loro il corso di italiano, ha conosciuto le loro storie, arrivati a dicembre, regolari e con regolare contratto di lavoro, sino ad aprile hanno dormito in strutture di accoglienza. L'emergenza freddo è finita, solo quella del freddo, la loro, il non avere, il non trovare una casa, continua e così lei si è offerta di ospitarli.
3: Io ho avuto dei genitori che, e sono stata fortunata, mi hanno insegnato l'accoglienza, e l'accoglienza nel senso più umano del termine, e quindi vedere loro in questa situazione, in una condizione disagiata, dover lavorare, dover dormire all'aperto, non potersi lavare, non poter essere presentati in maniera dignitosa, non ho avuto esitazione, gli ho detto ragazzi venite, per un periodo quello che si può fare si farà.
4: Si è fidata?
3: Sì, mi sono fidata perché li ho conosciuti, ho avuto modo di conoscere le loro storie, di parlare con loro e sono delle persone veramente buone, corrette, oneste e affidabili, ecco, ho fiducia in loro.
1: Prosegue la crescita dell'industria veronese nonostante le tensioni internazionali e i rincari energetici. Secondo l'indagine trimestrale di Confindustria Verona, nei primi tre mesi dell'anno la produzione è aumentata del 2,3% con ordini, occupazione e vendite in crescita. Positive anche le esportazioni verso l'Europa, mentre restano le preoccupazioni per il costo dell'energia, delle materie prime, per l'incertezza dei mercati internazionali. Nel Consiglio federale della Lega nessuna decisione sulla possibile nomina di Luca Zaia vice segretario. Matteo Salvini ha rinviato tutto di una settimana. I governatori del nord chiedono un rilancio del partito e più peso ai territori, mentre resta sul tavolo l'ipotesi di una riorganizzazione interna. Sullo sfondo il calo dei consensi e la crescita di Futuro Nazionale. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e le previsioni del tempo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento abbiamo una segnalazione sulla 22 del Brennero, siamo in carreggiata nord dove troviamo code per traffico tra Vipiteno e Brennero, le code sono di 2 km. In città invece al momento la situazione è abbastanza scorrevole, seppur sostenuta. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale possibili in questi giorni su via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Meteo.
1: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico oggi a Verona avremo una giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 16, venti deboli da nord al mattino, al pomeriggio sempre deboli da sud-est. Non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovate. Oggi è giovedì 11 giugno, io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Ora sono le 7:12 minuti e 37 secondi. Per intervenire in diretta, commentare le notizie o segnalarci quello che accade sul territorio, il nostro numero WhatsApp è sempre il 335 60 11 610. Apriamo questa mattina con uno scenario internazionale sempre più teso. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato ancora nuovi raid contro l'Iran e Teheran ha risposto annunciando attacchi di rappresaglia contro basi americane nella regione, minacciando inoltre qualsiasi nave che attraversi lo stretto di Hormuz. Dunque cessate il fuoco di fatto violato. Sullo sfondo nuove tensioni anche tra Mosca e l'Italia, con l'ambasciatore russo che attacca il Quirinale accusandolo di diffondere, parole sue, palesi falsità sulla Russia. E poi dall'Irlanda del Nord arrivano immagini pesanti. Seconda notte di violenza a Belfast dopo un accoltellamento attribuito ad un rifugiato sudanese. Case e auto incendiate, scontri nelle strade, una vera e propria caccia agli immigrati che preoccupa Londra, mentre il dibattito politico si infiamma anche sui social. E sul fronte italiano la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilancia la promessa di una riduzione delle tasse per il ceto medio. Boccia nuovamente la patrimoniale, ma quello che fa discutere è soprattutto lo stop alla riforma dei medici di famiglia, uno dei pilastri del progetto di riorganizzazione della sanità territoriale. Di fatto un governo che ha commissariato il proprio ministro della sanità Schillaci con il ritiro di questo provvedimento. Il governo dà qualche accelerata invece sull'intelligenza artificiale con il via libera ai decreti attuativi, e sappiamo insomma i tempi dei decreti attuativi del regolamento europeo. Resta poi al centro dell'attenzione l'inchiesta sul ponte sullo stretto, un'inchiesta per corruzione. Secondo la procura di Roma ci sarebbero stati tentativi di corruzione nei confronti anche di altri giudici, non soltanto del giudice Miele, e nonostante questo dal governo arriva la conferma della volontà di andare avanti con il progetto che peraltro comunque rimane sospeso perché la Corte dei Conti lo ha bocciato nonostante questo tentativo di corruzione. Ma appunto le istruzioni erano quelle di poter agire in modo che dopo questa prima bocciatura il progetto potesse rientrare nella valutazione della Corte. Resta poi c'è lo sport. Questa sera si alza il sipario sui mondiali di calcio più grandi della storia. 48 nazionali, centinaia di milioni di spettatori attesi alla partita inaugurale tra Messico e Sudafrica allo stadio Azzecca, un torneo che promette di riscrivere numeri e geografia del calcio mondiale, ma anche polemiche per i numerosi respingimenti che gli Stati Uniti stanno attuando nei confronti di delegati, giocatori e quella che avrebbe dovuto essere una torneo inclusivo rischia di diventare un torneo piuttosto complicato per questi mondiali a guida Donald Trump. Dunque, tra poco entreremo nel dettaglio di queste e di molte altre notizie con la lettura dei quotidiani, gli aggiornamenti dal territorio, il traffico, i nostri ospiti moltissimi questa mattina perché parleremo di temi molto caldi. E qui a Tempo Reale ora c'è la musica.

0: sono in tanti in questa canzone, Amy Schilla, Anitta, Fred De Palma con La Testa Gira. Sono le 7:21 minuti, 36 minuti. A noi girano le notizie questa mattina, ovviamente sui quotidiani. Cominciamo da quelli locali, cominciamo dal giornale L'Arena. Il taglio alto è dedicato alla tromba d'aria che ieri ha colpito anche il centro di Verona, con danni in arena e lo shock in Valpolicella, che ha visto anche dei tetti divelti. Corsa contro il tempo per riparare la scenografia della prima traviata. Le immagini di queste fotonotizie sono effettivamente davvero scioccanti. A Bussolengo, in questo caso, le riprese riguardano la tromba d'aria che scoperchia un palazzo, il momento catturato da un video, e i danni ovviamente. Mentre invece il taglio alto del giornale L'Arena è dedicato al nuovo report che vede l'industria a Verona in crescita complessiva, allerta sul tema energia, e Riello che chiede interventi su bollette e fisco. Ora, è chiaro che non si potrà fare un intervento sulle bollette se non si disaccoppierà la bolletta elettrica dal gas, e per fare questo è necessario spingere sulle rinnovabili per aumentarne la percentuale, così che si possa staccare il prezzo dell'energia dal gas. E quindi staremo a vedere in quali tempi si potrà realizzare questo, anche perché più di tanti ristori l'Italia non potrà darli, proprio perché appunto l'impulso dato dall'Europa è quello, casomai, di poter sforare il debito per poter appunto implementare quelle che sono le energie a basso costo, ormai anche rinnovabili, e che nell'arco di un paio d'anni già potrebbero cambiare la situazione. Comunque staremo a vedere. Andiamo sempre di spalla sul giornale L'Arena. Arrivati i primi filobus da ottobre in città, il servizio passeggeri, la tappa storica dopo decenni. E ieri appunto sono stati consegnati i primi due mezzi, come abbiamo sentito anche nel nostro notiziario. Ieri abbiamo avuto ospite anche l'assessore alla mobilità e alle infrastrutture, Tommaso Ferrari. Dal 18 giugno inizierà il collaudo sulla linea Borgo Roma Stadio, perché intanto devono essere formati gli autisti, devono essere patentati per la guida di questi mezzi, e subito dopo ci saranno i collaudi senza passeggeri per testare bene le linee aeree e tutto questo. Ancora la politica in primo piano sul giornale L'Arena questa mattina riguarda il duello, si potrebbe definire così, oppure invece l'accordo, dipende. Tra Salvini e Zaia, la partita sul futuro della Lega. Sta di fatto che c'è stata una fumata nera ieri al Consiglio federale, perché non c'è stata nessuna decisione su Luca Zaia, che è il moderato della Lega, ma è anche l'espressione dei territorio, comunque del territorio veneto in qualche modo. E quindi c'è anche una richiesta di riorganizzare il partito sullo sfondo, la crescita da una parte di Futuro Nazionale di Vannacci, dall'altra comunque un calo di consensi, e quindi è tutto da vedere con calma, con gran calma. Non si capisce ancora effettivamente la Lega che cosa voglia fare da grande. Giacomuzzo se ne occupa, pagina 6 del giornale L'Arena. Torneremo sui temi del territorio tra pochi istanti qui in diretta su Radio Verona.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco, con tribute band 883, Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys, PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. Con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: Radio Verona, tempo reale.

0: sempre lui, Mick Jagger, Rolling Stones in the Stars, trovati qui alle 7.31 e 23 secondi su Radio Verona, le ultime news, Italia Mondo.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. Ora accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca, un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. La premier Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in CDM e decreti attuativi del regolamento europeo. Lo sport con la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che ad Ottawa nella sfida di Nations League con la Francia, campione olimpica, cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Qualche aggiornamento sulla 22 del Brennero, ora anche in carreggiata sud, troviamo delle code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la 1, permane la colonna invece sempre per traffico anche in direzione opposta, dunque verso nord, altri 2 km tra Vipiteno e Brennero, sempre per traffico intenso. Non ci sono particolari segnalazioni sulla 4 Brescia-Padova, mentre per quel che riguarda la città il traffico comincia a farsi un po' più congestionato con le consuete arterie, ma in particolare da sud verso il centro di Verona. E questo è tutto. Vi ricordo anche gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale, possibili in questi giorni su via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: In the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Verona,

In tema sanitario questa mattina c'è non solo il ritiro, dicevo, c'è non solo il ritiro del disegno di legge sulla medicina territoriale, sulle cosiddette case di comunità, ma c'è anche un caso che riguarda Vicenza, le liste d'attesa in ospedale, il direttore generale strapazza tutti, la rivolta dei primari aggrediti e insultati, così sul Corriere del Veneto ma anche sul Giornale di Vicenza. Leggiamo dal Corriere del Veneto: lista d'attesa e bilancio, il nuovo direttore generale Peter Assenbergs si ritrova con l'ULS Berica Fanalino di coda in Veneto per i tempi di attesa. Il crollo dei ricoveri e l'aumento dei costi e corre ai ripari, convoca primari e caposala, li strapazza e minaccia di tagliare la libera professione esterna. Non deve essere stata una riunione dei toni così civili se proprio i primari hanno deciso di scrivere una lettera anonima alla regione in cui dicono di essere stati aggrediti e insultati. Può essere che qualcuno si sia sentito colpito del vivo, certamente non era quella l'intenzione, disse Assenbergs. Condanna della CIMO e ora il PD annuncia una interrogazione. Questa notizia viene ripresa anche dal Giornale di Vicenza, il DG che cerca di giustificarsi, cerco solo soluzioni, non nego che vi sia stato un confronto dei toni accesi, non si tratta di fare accuse generaliste ma di trovare soluzioni assieme. Tornando al Corriere del Veneto, Zaia, vice di Salvini, trattativa ad oltranza, tramonta il modello bavarese, resta l'idea dell'ex governatore nella segreteria per arginare l'effetto Vannacci, però il modello bavarese, quello del partito nel partito, sembra definitivamente tramontato dal momento che lo stesso Zaia è uscito dal Consiglio federale di ieri dicendo la Lega è una sola. Resta però in piedi la nomina a vice segretario con delega al nord, il percorso pare tracciato e dovrebbe portare all'ufficializzazione nell'oramai famoso ritiro di Treviso del 4 e 5 luglio. Ieri a Roma hanno parlato in tanti e spesso con toni accesi, aprendo la stagione delle riforme. Altro tema che viene affrontato questa mattina è il caso di Beatrice Venezzi, che è stata sollevata dall'incarico dal sovrintendente Nicola Colabianchi dopo le numerose polemiche anche per le accuse di amichettismo nei confronti da parte di Giorgia Meloni nei suoi confronti, e quindi insomma poi la sua ascesa alla nomina di direttrice della Fenice. Ora cosa titola il Corriere? Dice: il ritorno della Venezzi, ora è guerra sul contratto. Sostanzialmente Venezzi impugna il suo licenziamento, parla di discriminazioni, Colabianchi che replica faccia pure. Se andiamo sul Giornale di Vicenza, oltre al tema del DG vicentino che ha diciamo sfidato i primari dell'ULS Berica, c'è il tema invece della produzione industriale vicentina, che invece, a differenza di quello che riguarda la provincia scaligera, è in calo da 3 anni. Così non si regge a lungo. La presidente Barbara Beltrame Giacomello: in queste condizioni l'economia e i posti di lavoro non reggeranno ancora per molto. Priorità energia. E poi via ai mondiali con le nazionali dei 18.000 vicentini, perché il calcio è senza l'Italia. Sì, d'accordo, e fin qua ci siamo. Iniziano i mondiali. E anche se l'Italia è esclusa nel Vicentino, ci sono quasi 19.000 tifosi stranieri pronti a soffrire davanti alle loro nazionali. Marocco e Ghana in testa. Tra l'altro il Marocco è, diciamo, la squadra che è stata protagonista di un miracolo nel 2022. No, le possibilità che una squadra africana vinca sono pari al 3-5%. Però diciamo, il Marocco è la squadra diciamo, più favorita, che si avvicinò di più alla finale, diciamo, ecco. E quindi staremo a vedere. Anche qui Lega Zaia insiste, Salvini rinvia tutto, il Consiglio federale. Oltre 3 ore di riunione del Consiglio federale non hanno sciolto il nodo del futuro della Lega. Il leader Salvini ha infatti annunciato di avere deciso di prendersi un'altra settimana prima di varare una riorganizzazione del partito. L'ex governatore Veneto Zaia, sostenendo una linea che pare condivisa da altri presidenti di regione,
ben visto anche al sud, insiste nel porre l'attenzione alle esigenze del nord da staccare rispetto agli altri temi principali. Modello CSU, impossibile sapere se sarà così, invece più cauto quindi il giornale di Vicenza riguardo il modello bavarese. Il Mattino di Padova, ma anche Nuova Venezia e Tribune di Treviso, Velox 52 impianti da riaccendere, sono gli impianti che rispondono ai requisiti del decreto firmato dal Ministero dei Trasporti. E poi altre notizie, via i mondiali della discordia, schiaffi trampiani al calcio, oggi l'inaugurazione. Il mondiale di calcio storicamente dà un messaggio di apertura al mondo, quest'anno purtroppo non sarà così, insomma è il mondiale dell'era Trump. Dalla nazionale iraniana ammessa solo nel giorno della partita all'arbitro somalo escluso dalla competizione, i casi si stanno moltiplicando e fin qui la FIFA se n'è lavata le mani, decidono gli Stati Uniti come sempre accaduto, e tutto è in mano al governo ospitante, a dettare legge in altre parole è solamente Donald Trump. Non risultano restrizioni di questo tipo nel 94, quando gli Stati Uniti si volevano aprire al soccer e ospitarono la prima edizione del torneo giocato in Nord America. C'entra la situazione di instabilità politica generale, ma non solo. Armanini a pagina 38 dei quotidiani NEM. E poi invece andiamo su Nuova Venezia. Medici di base, stallo politico, il ministro ritira la riforma, le case di comunità a rischio. E poi Venezia passa le vie legali, sono stata discriminata. Tribuna di Treviso. L'emergenza Risse e Maranza, spiagge venete in zona rossa, stretta sicurezza, anche questo è un altro tema. E tra poco invece vorrei cominciare a leggervi anche qualche quotidiano nazionale, così per completare il quadro della situazione della nostra edicola odierna, anche perché poi nella seconda parte

niente, per passare a questo punto all'edicola dei quotidiani nazionali, alcuni titoli sul Corriere della Sera: Trump, nuovo attacco all'Iran, colpita dagli USA anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani, Kiev intanto annuncia un supermissile sulla Russia. E il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime iraniano, risponderemo. Il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Questa citazione viene riportata anche dal Sole 24 Ore: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra uccidendo innocenti, così appunto il Papa. Tornando sul Corriere della Sera, Meloni patrimoniale: no, faremo però degli sgravi al ceto medio. E la Premier che replica: questa non è la Repubblica delle Banane. E poi il delitto della Paganelli con Da Silva assolto, le lacrime, rinascita della giustizia, dice lui, appunto assolto dall'accusa di averla uccisa. E le indagini invece sul ponte, sullo stretto, la corruzione, tentativi di corrompere altri giudici, così la Procura di Roma, l'inchiesta sul ponte sullo stretto per i PM di Roma, gli indagati Saccomanno e Virgilio tentarono di corrompere altri 2 giudici della Corte dei Conti, ma il tentativo fallì. Nelle carte dell'indagine ecco come l'imprenditore arruolava le toghe: vieni, ti presento 3 top manager pubblici. Erano, diciamo, promesse poi, insomma, di entrare in enti partecipati, eccetera. Poi andiamo su Repubblica. Gli Stati Uniti lanciano un nuovo attacco all'Iran. Trump: l'accordo era vicino, ma Teheran ci tratta come stupidi. Peter Hegseth, della difesa americana, dice: colpiremo duro, esplosioni anche in zone vicino a Hormuz, dagli Ayatollah però no alla mediazione del Qatar. Le accuse di Mosca al Quirinale, ieri appunto con l'ambasciatore russo a Roma, che ha detto, insomma, dall'Italia arrivano delle notizie fake nei confronti della Russia. E poi salta la riforma dei medici di famiglia. Doveva essere un decreto legge di 10 articoli che tratteggiava una riforma nella quale, tra l'altro, si prevedeva che una piccola parte dei medici di famiglia coprissero i turni nelle case di comunità. Ieri è diventato un provvedimento più prudente. Insomma, hanno vinto le corporazioni, hanno vinto gli interessi delle lobby, in questo caso la FIMG, la Federazione Medici di Famiglia. Ci terremo questi medici appollaiati, ciascuno nel proprio ambulatorio, ciascuno con le proprie regole, c'è chi ti dà la prenotazione, c'è chi ti fa attendere lunghi giorni, lunghe ore di coda, eccetera. Questa è un po' la situazione. No, anche perché sono stati spesi dei soldi per costruire delle case di comunità, soldi del PNRR per i quali tra l'altro ci siamo anche indebitati. E allora andiamo sulla Stampa: perché il fisco è ingiusto. Il fisco così come è strutturato. L'intervista è al responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, che spiega: queste riforme allo studio del governo aumentano le disparità. Per sottolineare la terzietà del ruolo parla di mali antichi. Il giudizio complessivo è però fattuale e impietoso: il fisco italiano non è equo e l'ultima riforma ha tradito le promesse. Il rapporto presentato ieri dall'ufficio parlamentare di bilancio parla di un sistema che tra il 2021 e il 2025 ha accentuato le disparità di trattamento tra tipologie di reddito. Lo dice Lilia Cavallari, che è dell'UBP, è presidente l'ufficio parlamentare di bilancio, così sulla Stampa. Sempre sulla Stampa: ostaggi dei razzisti, è quello che sta succedendo a Belfast. A Belfast un mix di povertà e propaganda sta distruggendo il Regno Unito con questi neofascisti, come si potrebbero definire, in rivolta per una situazione migratoria che evidentemente però è gestita, non è ancora ben gestita, diciamo così, evidentemente.
Libero velocemente, la Lega rivuole Salvini al Viminale, fumata grigia su Zaia e il partito. Il Giornale, preparate le bombe e le chat per reclutare i lupi solitari islamici. L'inchiesta del Giornale, altro caso Modena espulso dal paese, come il Cudri sono pronto a uccidere. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia, quindi insomma un Netanyahu deciso a restare al potere anche a costo di massacrare ancora vite umane. La scusa di Hamas, con la scusa appunto di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie. Bibi giù nei sondaggi.

0: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
9: Sono le 8:01.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
12: I specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
13: Verona Top News.
14: Bentrovati e bentrovate. Maltempo nel Veronese. I vigili del fuoco hanno concluso attorno alle 5:30 di stamani l'oltre centinaio di interventi resisi necessari dopo il forte vento e i temporali che nel pomeriggio di ieri hanno squassato la provincia. Una cinquantina di operatori è intervenuta per alberi abbattuti, coperture danneggiate e tegole pericolanti. Le situazioni più critiche si sono registrate tra Castelnuovo, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna e Valeggio. A Sona due persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate in auto per la caduta di un grosso ramo. Interventi supplementari anche a Peschiera e a San Pietro in Cariano. Tra poco in cronaca, ancora maltempo e tutta l'attualità.
15: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: Radio Verona Notizie.
14: È giovedì 11 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In apertura ancora focus sul maltempo, perché il forte vento che ieri pomeriggio si è abbattuto su Verona non ha risparmiato neanche l'arena, danneggiata la scenografia della nuova Traviata in debutto domani al Festival Lirico. Le maestranze della fondazione sono al lavoro per ripristinare l'allestimento e garantire regolarmente il primo spettacolo della stagione areniana. Cambiamo argomento.

0: Argomento. Ieri sono arrivati a Verona i primi due mezzi della Filovia sui 39 previsti per il nuovo sistema di trasporto pubblico. Entro fine giugno ne saranno consegnati altri 4. Dopo quasi 20 anni di dibattiti, rinvii e polemiche, il progetto entra così nella sua fase più visibile. Al microfono di Silvia Beltrami, l'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari e il presidente ATV Giuseppe Mazza.
1: È un grande giorno, oggi è arrivato il primo mezzo, ma in realtà mentre eravamo qua è arrivato anche il secondo. È un grande giorno, permettetemi anche da fare una riflessione, perché ci abbiamo messo un po' troppo a far arrivare questi mezzi, nel mentre altre città hanno fatto tante infrastrutture, e credo che dobbiamo continuare su questa strada. E dico anche un monito per il futuro, anche nelle prossime amministrazioni, dobbiamo continuare a fare infrastruttura a Verona. È complicato, ci sono critiche, cambi viabilistici, gestire cantieri è sempre molto complesso, ma è l'unica via per rendere una società più vivibile e anche più attrattiva.
2: Il mezzo c'è, ce ne sono due, ne arriveranno 6 entro giugno, ci sono gli autisti che si stanno formando. E poi?
3: E poi, una volta che finisce la formazione degli autisti e faranno l'esame della patente il 18 di giugno, cominceremo a testare i mezzi qui a Verona e testare la linea. Questo significa cominciare a far girare i mezzi lungo la linea ibrida che è quella che dalla Genovesa arriva via stazione, arriverà allo stadio, e poi dall'ospedale di Borgo Roma arriverà appunto in stazione. E quindi ci saranno a fare tutte queste procedure, chiamiamole così, di collaudo. E quindi noi presumiamo che se non vengono fuori i fastidi, metà ottobre, fine ottobre, potremmo già mettere in esercizio. Comunque sia entro la fine dell'anno sarà in esercizio.
0: Frenata del governo sulla riforma della medicina territoriale. Durante la conferenza delle regioni è stato annunciato il ritiro del decreto che prevedeva una maggiore presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. Pochi giorni dalla scadenza del PNRR, le regioni dovranno ora trovare soluzioni alternative. In Veneto è atteso lunedì un confronto con i medici di base per garantire l'avvio delle nuove strutture sanitarie. Da oltre un mese una volontaria della Ronda della Carità ospita nel proprio appartamento 3 cittadini africani regolarmente presenti in Italia con un contratto di lavoro, rimasti senza alloggio dopo la conclusione dell'emergenza freddo. Dopo alcune notti trascorse all'aperto, Elena Mastini ha deciso di accoglierli nella sua abitazione, una vicenda che riporta l'attenzione sulle difficoltà abitative e sulla gestione più in generale del fenomeno migratorio. Il servizio è di Silvia Beltrami.
4: A loro Elena ha dato le due camere, lei dorme sul divano, loro sono Danilo e William del Camerun, Regia del Togo. Lavorano tutti e tre, 2 hanno i turni all'AIA e partono da Borgo Roma alle 3 di notte in bicicletta se hanno il turno della mattina. Elena, volontaria in ronda, li ha conosciuti facendo loro il corso di italiano, ha conosciuto le loro storie, arrivati a dicembre, regolari e con regolare contratto di lavoro, sino ad aprile hanno dormito in strutture di accoglienza. L'emergenza freddo è finita, solo quella del freddo, la loro, il non avere, il non trovare una casa, continua, e così lei si è offerta di ospitarli.
5: Io ho avuto dei genitori che, e sono stata fortunata, mi hanno insegnato l'accoglienza, l'accoglienza nel senso più umano del termine, e quindi vedere loro in questa situazione, in una condizione disagiata, dover lavorare, dover dormire all'aperto, non potersi lavare, non poter essere presentati in maniera dignitosa, non ho avuto esitazione, ho detto ragazzi venite, per un periodo quello che si può fare si farà.
6: Si è fidata?
5: Sì, mi sono fidata perché li ho conosciuti, ho avuto modo di conoscere le loro storie, di parlare con loro, e sono delle persone veramente buone, corrette, oneste e affidabili. Ecco, ho fiducia in loro.
0: C'è lo sport ora con Alessandro De Pietro, buongiorno.
7: Buongiorno Luca. Mitrovic in prestito con il diritto di riscatto al Vojvodina, la prima operazione del mercato di Sciansogliano e del Verona, un mercato che dovrà essere retto almeno nella prima parte dalle plusvalenze, almeno 25-30 milioni, questo è l'ordine di Presidio Investors a Sogliano, con partenze eccellenti, 1-2 già entro la fine di giugno, per chiudere al meglio il bilancio, data limite, quella solita per il Verona che entro fine giugno ha sempre confezionato operazioni in uscita di una certa consistenza. Tutte le strade portano a Suslov, a Bella Kotchap, probabilmente a Bagui, senza tralasciare il Verona anche eventuali interessanti offerte per altri giocatori. Iniziato il lavoro di Sogliano, pronto a firmare il contratto fino al 2029 in quella che sarà un'estate complessa, in quella che sarà comunque un'estate in cui il Verona vuole confezionare una rosa che possa puntare alla Serie A. Dalla prima squadra all'Under 17, ieri 0-0 per gli allievi del Verona nei quarti di finale scudetto, all'andata all'Antistadio. Guido Tavellin 0-0 contro l'Inter di Samir Handanovic, per il Verona di Fabio Moro, superiore per gioco, per occasioni all'Inter, senza riuscire però a segnare. Il gol del preziosissimo 1-0 per una che dovrà vincere adesso nel ritorno a Milano, perché l'Inter si è meglio piazzata nel girone B, prima l'Inter di Handanovic, seconda l'Hellas di Moro. Dal calcio al basket, con la vigilia di gara 3, potenzialmente la partita della Serie A per l'Ate Zenis, domani 20:45 a Rimini. Si va a Rimini, Verona però forte delle 2-0 nella serie finale per la promozione in A1, dopo 84-74 di gara 1, dopo 84-76 di gara 2. Verona che vive un momento d'oro, confermato anche dalla convocazione in nazionale di Zampini e Loro. Ed è tutto per lo sport.
0: Arriva il meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
0: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
12: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
11: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
0: Meteo. L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione. Oggi a Verona avremo una giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, non avremo piogge, temperatura massima fino a 26 gradi.
16: Radio Verona, flashback.

0: myself.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo all'11 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Le stelle vi procurano agevolazioni economiche e stati d'animo sereni, specie nella vita amorosa. Le coppie ben affiatate avranno modo di continuare la loro storia con trasporto ed edizione. Toro, avete a vostro svantaggio le ostilità degli astri, ma non dovrete preoccuparvi. A parte l'umore altalenante, il giorno è ricco di emozioni intense. Gemelli, se viaggiate per necessità professionali o per altri motivi, avrete delle belle sorprese. Avrete infatti la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone utilissime. Cancro, la fortuna in questo giorno sarà al vostro fianco per l'amore e per tutti i piaceri della vita. Porterà una ventata di novità nella vita affettiva di molti di voi. Leone, gli astri brillano nel vostro cielo, facilitano ogni iniziativa e rendono splendida questa giornata. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete condividerle con gli amici del cuore. Vergine, oggi potrete recuperare un po' di ottimismo grazie all'affetto e all'appoggio degli amici. Anche il lavoro non vi nasconderà qualche difficoltà. Bilancia, saranno notevoli lo spirito di iniziativa e l'intraprendenza. Anche l'intuito sarà molto stimolato. Potrete benissimo intendervi con il partner senza bisogno di parlare. Scorpione, non sarà una giornata facile. Se qualcuno di voi sta attraversando un periodo di crisi affettiva, avvertirà ancora di più la distanza che lo separa dalla persona amata. Sagittario, tutto andrà secondo le più rosee aspettative e potrete contare persino su precisi riscontri di ordine economico. In compagnia vi divertirete come pazzi. Capricorno, può darsi che un fatto inatteso vi metta di fronte a un rischio finanziario. Non dovrete preoccuparvi, in realtà entro pochi giorni saprete trarne vantaggi. Acquario, l'atmosfera sentimentale si fa incandescente. I bisticci con il partner sono all'ordine del giorno anche perché non accettate compromessi. Pesci, le stelle a quanto pare vi urtano, vi rendono irritabili, quasi intrattabili, ma non ostacolano i programmi della giornata. Cercate inoltre di dribblare abilmente le situazioni che vi mettono a disagio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade Gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Sono le 8 e 20 minuti e 50 secondi, seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Oggi si apre un appuntamento fondamentale per il futuro economico e sostenibile del nostro territorio e dell'intero paese. Al Teatro Scientifico di Bibiena di Mantova prende infatti il via la 24esima edizione del seminario estivo della Fondazione Simbola. Quest'anno il titolo scelto è Patriottismo dolce, identità, comunità, soft economy nel tempo delle fratture. 3 giorni di dibattiti per dimostrare come la transizione ecologica, la coesione sociale e il legame con il territorio siano le vere chiavi per rendere le imprese italiane competitive nel mondo. Ma parlare di futuro e di economia significa inevitabilmente parlare di energia. Proprio in questi giorni il dibattito politico è infuocato dopo il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che punta ad introdurre i futuri piccoli reattori modulari SMR a fissione di quarta generazione. Una scelta che divide l'opinione pubblica tra chi la ritiene una svolta industriale e chi invece un azzardo sui tempi e sulle scorie. Per fare il punto su questi temi abbiamo in collegamento con noi una delle voci più autorevoli dell'ambientalismo italiano, storico difensore della natura e presidente di Fondazione Simbola. Benvenuto a Tempo Reale a Ermete Realacci.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Buongiorno dunque Presidente Realacci, il seminario di quest'anno parla di patriottismo dolce e di un'economia a misura d'uomo per superare le fratture sociali e geopolitiche attuali. In che modo la valorizzazione della bellezza dei nostri territori e la coesione delle comunità locali possono diventare una risposta concreta alle crisi e un volano di crescita per le nostre imprese?
1: Ma lo sono in realtà già. Noi presenteremo anche domani un rapporto annuale che facciamo, che si chiama Coesione e Competizione, realizzato dalla Fondazione Simbola con Union Camere, con Deloitte, con Banca Intesa, e che c'è la collaborazione anche di Atesis in questo appuntamento. Lo sono già, perché se uno va a vedere i punti in cui l'Italia è più forte anche dal punto di vista economico, scopre che questi settori hanno a che vedere con le cose che prima venivano dette, cioè con la bellezza, con la coesione, con l'innovazione, con la capacità dell'Italia di produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, come diceva Cipolla, e che le imprese, per esempio, che hanno rapporti migliori con i lavoratori, con la comunità, col territorio, con i subfornitori, vanno meglio, innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. Quindi bisogna scommettere su ciò che ci rende forti e non imitare solo modelli che arrivano da fuori e che magari non si adattano, diciamo, alla nostra cultura, alla nostra anima, mi verrebbe di dire. Ecco, in questi giorni tanti di questi mondi si incroceranno, sono mondi molto diversi. Oggi iniziamo, per esempio, dando un riconoscimento a 100 artigiani di tutta Italia che hanno aumentato le loro capacità collegando la tradizione all'innovazione. Lo faremo, lo dico perché l'Italia è bellissima, io sono innamorato del nostro paese con tutti i suoi difetti, in un teatro bellissimo, il Teatro Scientifico del Bibiena a Mantova, dove suonò qualche secolo fa un giovane europeo di 14 anni, Mozart. L'Italia è anche questo, sì. E questo è un'anima che non dobbiamo perdere.
0: Ecco, insomma, la necessità di fare rete, la necessità di fare coesione per rendere poi alla fine più produttivo tutto il sistema in una vita qualitativamente migliore, verrebbe da dire. Prego Presidente, dica pure. Ecco, tra i temi al centro dei vostri panel c'è anche l'innovazione legata alla transizione ecologica. Molti piccoli imprenditori veneti ed europei temono che scommettere sul green sia un costo insostenibile. La Fondazione Simbola raccoglie da anni storie di successo. L'ambiente è davvero un freno o è la chiave per spendere meno e competere meglio?
1: Io tendo a fidarmi del Presidente della Repubblica, no? Che qualche mese fa a Berlino ha tenuto un importante discorso in cui ha detto che qualcuno una volta pensava che l'ambiente potesse essere in alternativa all'economia, ma oggi è chiaro che è il contrario, e cioè scommettere sulla transizione verde rende più forte l'economia italiana e europea, e rende più forte l'economia italiana. È per questo che non ambientalisti, ma il governatore della Banca d'Italia, il direttore generale Draghi stesso dicono: scommettiamo per quanto riguarda l'energia sull'efficienza e sulle rinnovabili, perché lì è il futuro. Francamente poi sono dibattiti che io faccio fatica a seguire, sì, e mi annoiano anche un po', no? Come quello del rilancio sul nucleare. Allora vi do solo qualche dato, perché se ragioniamo un po' sulle nuvole.
0: Allora, intanto aspetta che così introduciamo anche l'argomento, perché ricordiamo che la Camera ha appena accelerato le norme sui piccoli reattori di quarta generazione ad alta temperatura, come quelli proposti dalla startup Nuclear Io per l'industria pesante. Ecco, appunto, ci dia pure qualche dato, poi le chiedo anche quali possono essere i rischi connessi al posizionamento di questi impianti.
1: Prima ancora di arrivare ai rischi, che peraltro gli italiani conoscono, ci hanno fatto due referendum, quindi sanno quali sono i problemi del nucleare, io parlerei della scelta dal punto di vista economico e tecnologico. Innanzitutto i tempi. Ieri è uscita una dichiarazione del ministro Frattini, che sarà anche, porterà un suo contributo anche qui a Mantova, in cui si diceva che adesso si tratta di studiare e che negli anni 30, all'inizio degli anni 30, si farà il punto per capire quali sono le scelte da fare. Questo è in contrasto evidente con, sì, l'aspettativa che ci si muova, perché le notizie di ogni giorno sono notizie anche di crescenti problemi sul fronte degli approvvigionamenti, fra la vicenda iraniana, i conflitti che attraversano il mondo. Bisogna scommettere su fonti di energia che ci mettono al sicuro dal punto di vista dei costi e della sicurezza di approvvigionamento. Allora, questi piccoli reattori che non esistono,
0: non sono ancora allo stato di prototipo, non sono ancora progetti.
1: Supponiamo carta, che esistessero, no? Non potranno essere realizzati prima di 15 anni. Cioè la Francia, che è un paese molto più forte dal punto di vista delle tecnologie nucleari, per fare la sua ultima centrale, che doveva essere terminata nel 2014 e che ancora non è a pieno regime, ci ha messo più di 20 anni.
0: Sì, qui stiamo parlando però di un altro tipo di tecnologia, quella IPR.
1: Sì, quindi figuriamoci, quella è una tecnologia provata, questa non esiste neanche, quindi stiamo parlando di una cosa che forse può alimentare interessi speculativi. Io voglio essere chiaro, io penso che la ricerca deve continuare, perché la ricerca deve esplorare più campi di quelli, certo, che servono, certo, immediatamente, certo, no? E guardi, le faccio un esempio. Noi abbiamo i pannelli fotovoltaici perché abbiamo fatto i voli spaziali. Che, sì, c'entra? C'entra, perché che esistesse quel tipo di energia si sapeva da un secolo. Quando è che si è riusciti a metterla a terra, diciamo? È stato quando hanno mandato nello spazio veicoli che non avevano la pompa di benzina a portata di mano, e quindi hai investito sul fotovoltaico, che adesso è la fonte di energia che cresce di più nel mondo. Sì. E poi guardiamoci intorno. Dall'inizio di questo millennio la produzione di energia nucleare è la stessa, cioè non è aumentata, no? E il suo peso si è dimezzato, perché nel frattempo serve più energia. Se poi guardiamo quelli che sono in questo momento i leader mondiali della crescita, per esempio la Cina, vediamo che l'anno scorso la Cina ha installato 430 gigawatt di fonti rinnovabili e 2 di nucleare. Perché? Perché sono ambientalisti. No, perché ti costa meno, banalmente.
0: Sì. Ecco, senta,
1: e noi invece facciamo.
0: Guardi, il tema è davvero immenso. Io non è che voglio interromperla, però dobbiamo stare in tempi.
1: No, ma lo capisco benissimo.
0: Io però rifletto anche su un altro dato, che è quello del riprocessamento del combustibile, perché servirebbe a questi reattori di ultima generazione, che alla fine hanno, diciamo, una maggiore pulizia, perché alla fine emettono meno scorie. Ma è il riprocessamento a monte che preoccupa, perché è lì che quando viene processato il combustibile poi si emettono i maggiori rilasci nell'ambiente. E anche su questo forse meriterebbe fare una riflessione maggiore. Non so lei che cosa ne pensa.
1: No, ma Sì, ma sicuramente, guardi, io ho calcato su questo elemento, perché a volte da settori del mondo economico, però vi assicuro che quelli che veramente devono fare le scelte non la pensano così, potrei fare tantissimi esempi, no? Da settori del mondo economico si tende a parlare come se portare il nucleare fosse una cosa che arriva prima di 20 anni, per avere qualche contributo, e che costa di meno, costa molto di più. È quello che ha detto del resto il premio Nobel, sì, Parisi, dicendo che il nucleare costa il triplo delle fonti rinnovabili.
0: Poi anche un aspetto legato molto al lavoro, cioè al luogo di lavoro, per cui insomma i lavoratori di una acciaieria, perché ci sono delle acciaierie che hanno investito anche su questa tecnologia e sono soci di Neoclio, per esempio, però i lavoratori che comunque lavorerebbero a decine di metri di distanza da questi reattori nuovi con piccoli rilasci, per carità, a norma di legge quel che si vuole, però sarebbero un po' come i lavoratori che
1: ma
0: lavorano
1: tanto
0: nei
1: per ora non si devono preoccupare, sì, perché quella roba non c'è, probabilmente non c'è, sì, e serve solo a far finta di essere sani, diceva Gaber,
0: senta,
1: una volta,
0: sì,
1: no?
0: Ecco, se senta, ma il mix energetico a questo punto, perché sappiamo le rinnovabili sono intermittenti, serve energia per un'acciaieria anche in piena notte, qual è il mix energetico ideale? Così chiudiamo anche questa cosa, poi torniamo sul, sì, ovviamente sul seminario di oggi a Mantova.
1: Beh, è in fortissimo sviluppo il settore delle batterie, degli stoccaggi. Sì. Di nuovo, chi lo sta sviluppando di più? La Cina. Cioè, noi rischiamo di fare qui quello che è accaduto sulle automobili.
0: Ma rischiamo, no, di dipendere poi dalla Cina con questo sistema? Vabbè che poi...
1: certo, se, sì, non ci muoviamo, sì, sì. Però in ogni caso il grosso dell'investimento per fare le fonti rinnovabili è fatto in casa, e se l'Italia vuole è anche forte. Le faccio un esempio: la più grande pala eolica nel mondo è costruita oggi a Taranto. È una fabbrica, la Vestas, che non è italiana, ma occupa 1300 persone in una città che, come sappiamo, ha dei problemi enormi dal punto di vista del lavoro per la vicenda dell'acciaieria, no? E sta costruendo la pala eolica più grande del mondo. L'Italia ha la cultura per fare cose avanzate, sì. Se viene spostata, perché ci sono interessi particolari, verso il mantenimento dei fossili, del vecchio, o addirittura verso avventure come quella del nucleare che non portano da nessuna parte, rischia di perdere il treno, come è già accaduto.
0: Allora, questi discorsi così molto interessanti che incidono proprio sull'attualità, li ritroviamo tutti assieme a tanti altri temi correlati proprio alla produttività, al futuro economico sostenibile del nostro paese, in questo seminario estivo della Fondazione Simbola che prende il via oggi a Mantova. Siamo alla 24esima edizione, quest'anno appunto, che si tiene al Teatro Scientifico Bibbiena di Mantova. Il presidente della Fondazione Simbola lo abbiamo avuto al telefono ed è appunto Ermete Realacci. Noi ringraziamo il presidente per essere stato con noi, gli auguriamo una buona giornata e soprattutto un buon seminario a Mantova.
1: Grazie e buon lavoro anche a voi. Anche Verona è bellissima,
0: certo.
1: Eh?
0: Ma poi Verona e Mantova sono molto vicine, quindi insomma,
1: sì, io sono venuto in treno a Verona per venire a Mantova.
0: Ecco, vedi, giusto, da bravo sostenitore dell'ambiente. Grazie, presidente Realacci.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Giornata. Questa è Radio Verona.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 24 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
10: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
11: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
12: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
14: Radio Verona Notizie.
15: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta della TV pubblica danese, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la NATO. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudí più di 100 anni fa e ora ultimata. Stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali alla sanità. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Si parte stasera con la partita Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo. A Verona oggi giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 26 gradi.
14: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ercomi assieme a Tormento, una novità, si chiama Fredda come l'inverno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 €. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 € e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl, vale davvero.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
0: Allora, da domani, venerdì 12 giugno fino al 14, quindi fino a domenica, torna Africa Festival. Siamo all'edizione 2026, stesso posto e stessa formula delle due precedenti edizioni, cioè nel parco del, o nei giardini, come li vogliamo chiamare, dei missionari convoniani a Verona, sopra Piazza Isola. Per intenderci, siamo al Civico 1 di Vicolo Pozzo. Buongiorno a uno degli organizzatori di questo Africa Festival, Roberto Valussi, grazie di essere con noi.
16: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Allora, grandi nomi tra l'altro anche quest'anno che si esibiranno sul palco per quel che riguarda la musica e non solo musica.
16: Esatto, il programma è molto denso anche quest'anno e ad ogni edizione cerchiamo sempre di aggiungere qualche pezzetto in più per renderlo più ricco e addirittura le iniziative non sono neanche entrate nei tre giorni del festival, perché in realtà iniziamo già stasera con un evento pre-festival.
0: Sì.
16: Dalle 6 alle 8 ci sarà un workshop di danza di eccezione condotto da due nomi della coreografia nazionale, Roberto Castello e Giselda Ranieri. Roberto Castello è uno dei più importanti coreografi appunto nazionali e ha non lo dico io, lo dicono i quattro premi UBU che ha raccolto nei suoi anni di carriera, ed è un workshop di danza che poi avrà uno sbocco nello spettacolo concerto della sera dopo, diciamo, che con il gruppo Albes si esibirà. E come al solito abbiamo questa divisione tra conferenze di giorno e con i nomi principali della chi si interessa all'africanistica, certo, alle tematiche di immigrazione e a quei concerti alla sera, e poi non dimentichiamo la parte legata ai sapori dai paesi africani.
0: Ecco, quindi, insomma, di giorno workshop, la sera intrattenimento, concerti e poi ovviamente degustazioni, certo.
16: Esatto.
0: Ecco,
16: esatto.
0: Allora, Roberto Varussi, quali sono gli appuntamenti per quel che riguarda la musica, sicuramente da non mancare? Che cosa ti sentiresti di consigliare? Tu dirai tutti, naturalmente, però insomma, se vogliamo citare i principali.
16: Allora sì, è sempre difficile fare una selezione e dire quale mettere in vetrina più degli altri. Diciamo che venerdì abbiamo già citato Chama, cito anche Poc, che è un artista faro.
0: E Poc torna domani, quindi?
16: Esatto, okay. Sì. Però è stata già nostra ospite 2 anni fa e tornerà stavolta accompagnata da una live band di 6 persone, ragazzi e ragazze afrodiscendenti, che reinterpretano il suo repertorio in chiave di musica rumba congolese e altri stili del Congo. Poi sabato cito i Cora Beat, anche loro hanno un gratissimo ritorno, erano stati da noi 3 anni fa quando il festival si chiamava ancora Macca Estate, e loro mischiano Mbalax, che è un genere senegalese molto noto, pensato agli Shendur, lo mischiano con il funk, il jazz, il soul, quindi una grandissima carica dal vivo. E domenica non posso non citare gli Afro Dream, che è un collettivo afrobeat agli anni 70, quindi si fa l'occhiolino a Fela Kuti e a quella tradizione musicale, ed è una band da 7 membri sul palco.
0: Vero, certo. Insomma, è bello anche perché vario il genere musicale che viene proposto, visto che hai citato anche Fela Kuti, quindi parliamo di jazz, parliamo di jazz contemporaneo, naturalmente. Allora, io ringrazio Roberto Varussi di essere stato con noi, di averci illustrato molto velocemente l'Africa Festival, che va in scena a partire da domani 12 fino a domenica 14 giugno nel Parco dei Missionari Comboniani di Verona, una vasta area verde e tra l'altro anche molto rinfrescante in queste giornate abbastanza afose, a parte il maltempo che va e viene. Grazie Roberto Varussi di averci illustrato l'Africa Festival, buona giornata e buon festival.
16: Grazie a voi, vi aspettiamo qui.
0: Adesso arriva a posto di Epoca, eccola qui.

0: vero che ci stiamo avvicinando al weekend ed è vero che stiamo passando da un evento all'altro e parliamo di questa lunga estate che insomma è iniziata da poco ma si protrae ovviamente ed è iniziata e andiamo così in provincia l'estate zeviana, per la verità è iniziata a maggio addirittura ma va avanti fino al 25 di luglio al castello di Zevio. Ne parliamo questa mattina con il presidente della Proloco di Zevio, Giovanni Longo, che ringraziamo di essere con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'estate zeviana, che io faccio un brevissimo riassunto, comporta musica live, teatro, cinema all'aperto, eventi per tutti, molti anche per le famiglie, e stand gastronomici assolutamente immancabili, come in ogni fiera, in ogni rassegna che si rispetti. Avete cominciato il 29 di maggio e state andando avanti con diversi spettacoli, per esempio ce n'è uno che andrà in scena proprio venerdì, cioè domani 12 giugno alle 21:15 nel cortile del castello, giusto presidente?
1: Esatto, sì, venerdì iniziamo con le serate teatrali con la Graticcia che proseguiranno dopo per tutto giugno, luglio e tutti i venerdì.
0: Sì, tutti
1: poi avremo sabato, tutti i venerdì sì,
0: abbiamo il teatro,
1: serata, abbiamo proprio scritto il venerdì a teatro,
0: ecco. Beh, perfetto, una bella rassegna, esatto, di teatro. Una rassegna esatto. Nella rassegna, diciamo.
1: Allora, esatto, sì.
0: E poi ci sono i concerti, no?
1: Sì, no, diciamo che noi dopo venerdì, sabato 13 avremo una grande festa perché festeggiamo i nostri 30 anni di Proloco
0: a Zevio. È vero.
1: Faremo una grande festa, invitiamo tutti insomma a partecipare a questo grande evento.
0: E questa è un po' una serata clou anche insomma di aggregazione, insomma di socialità.
1: Sì, esatto, abbiamo invitato tutte le associazioni, tutto chi vuole naturalmente partecipare è aperto al pubblico. E poi ci sarà una bella serata musicale con un tributo a Giotto Totò, perciò
0: ecco che vanno molto forti anche tra l'altro perché insomma c'è anche una serie nuova su Sky mi pare proprio dedicata agli 883. È vero che offrirete un risotto a tutti?
1: E offriamo un risotto per rimanere appunto in compagnia e festeggiare questo bellissimo traguardo insomma che abbiamo raggiunto.
0: Certo, esatto. Allora l'estate quindi zeviana che si tiene fino al 25 luglio al castello di Zevio, lei che cosa si sente di consigliare? Cioè quali sono gli appuntamenti? Lei mi dirà tutti, perché ovviamente è normale. Ma,
1: diciamo, come abbiamo appena detto, noi i nostri teatri, ovviamente abbiamo anche più serate cinema all'aperto in collaborazione con Legambiente e poi abbiamo diciamo il punto più concentrato che è durante la nostra sagra, l'antica sagra di Sanno Toscana, dove abbiamo creato dei tributi appunto musicali, dove andremo al tributo a Vasco Rossi, a Renato Zero, sì. Avremo Cremonini, certo.
0: Anche perché insomma i costi degli artisti veri li conosciamo, no? Per cui
1: certo. Ecco. Comunque artisti bravissimi, perché comunque anche questi che abbiamo contattato per fare queste serate sono veramente
0: infatti io ho detto artisti originali più che artisti veri, perché certo, sono artisti certo. Anche questi e effettivamente è vero che hanno una resa eccezionale sul palco, perché qualcuno li ho conosciuti personalmente, ho sentito i loro concerti e devo dire che sono davvero davvero bravi e mi piace molto anche l'iniziativa vostra del cinema all'aperto, devo dire, con dei film molto belli tra l'altro, non voglio anticipare nulla. Per esempio il 23 giugno c'è questo film The Sea vale la pena di essere visto, insomma, ecco.
1: Certo, sì. Sempre legati appunto perché in collaborazione con Legambiente parliamo un po' dell'ambiente, della vita, del nostro pianeta, insomma. Certo. Perciò credo che sia una serata, insomma, piacevole. Naturalmente, essendo all'interno del cortile del castello, perciò anche la location molto accogliente, no, per questa serata, credo che merita anche solo il posto. dopo, certo, del film, anche per passare una bella serata in compagnia.
0: Tutto il programma ovviamente sull'estate zeviana, perché vedo che è davvero infinito. C'è anche una serata tutta interamente dedicata agli anni 90, per esempio.
1: Qua abbiamo una bella serata, sì, qua saremo in piazza Santa Toscana alla chiusura della sagra, della nostra sagra di Santa Toscana, e dove ci sarà questo appunto serata musicale dedicata agli anni 90.
0: Certo, e poi c'è un trio comico il 25 di luglio, anche qui, insomma, interessante, molto molto simpatico.
1: Sì, abbiamo il trio, sì, Marco e Pippo, ormai storici, alla nostra chiusura proprio dell'estate zeviana, ormai sono fanno parte un po' della nostra, diciamo, location, e anche del nostro cartellone, diciamo, certo, no? Dell'estate zeviana, e che ci conclude proprio l'evento dell'estate.
0: Certo. Guardi, mi ha fatto molto piacere fare questa passeggiata a Zevio per conoscere la vostra iniziativa Estate Zeviana al Castello di Zevio, in corso fino al 25 di luglio. Abbiamo parlato con Giovanni Longo, che è il presidente della Proloco. Le auguriamo una buona giornata e anche una buona estate zeviana.
1: Grazie anche a voi, vi aspettiamo a Zevio.
0: Assolutamente, grazie, questa è Radio Verona.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
3: No, e adesso? Te la

0: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
4: Chiude temporale il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, che torna domani. Io sono Luca Del Ponte, ora le ultime news locali.
5: Sono le 9:01.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
6: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Maxi frode sui bonus edilizi scoperta dalla Guardia di Finanza. Sequestrati crediti fiscali fittizi per oltre 560 milioni di euro. L'inchiesta della Procura di Siracusa coinvolge 12 persone e oltre 60 società attive in diverse province italiane, tra cui Verona. Secondo gli investigatori, venivano generati crediti legati a lavori super bonus mai eseguiti, utilizzando all'insaputa di proprietari e amministratori dati di condomini, anzi di condomini realmente esistenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
6: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 11 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Maltempo nel veronese, i vigili del fuoco hanno concluso attorno alle 5.30 di stamani l'oltre centinaio di interventi resisi necessari dopo il forte vento e i temporali che nel pomeriggio di ieri hanno colpito la provincia. Una cinquantina di operatori è intervenuta per alberi abbattuti, coperture danneggiate e tegole pericolanti. Le situazioni più critiche si sono registrate tra Castelnuovo, Bussolengo e Pescantina, Somma Campagna e Valeggio. A Sona due persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate in auto per la caduta di un grosso ramo. Interventi supplementari anche a Peschiera e San Pietro in Cariano. Danni anche in Arena, dove è andata danneggiata la scenografia della nuova Traviata in debutto domani. Le maestranze della fondazione sono al lavoro per ripristinare l'allestimento. Cambiamo argomento. Sono arrivati a Verona i primi due mezzi della filovia. Sui 39 previsti per il nuovo sistema di trasporto pubblico, entro fine giugno ne saranno consegnati altri 4 dopo quasi 20 anni di

0: dibattiti, rinvii e polemiche, il progetto entra così nella sua fase più visibile. Al microfono di Silvia Beltrami, l'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari e il presidente ATV Giuseppe Mazza.
1: È un grande giorno, oggi è arrivato il primo mezzo, ma in realtà mentre eravamo qua è arrivato anche il secondo. È un grande giorno, permettetemi anche da fare una riflessione, perché ci abbiamo messo un po' troppo a far arrivare questi mezzi, nel mentre altre città hanno fatto tante infrastrutture, e credo che dobbiamo continuare su questa strada. E dico anche un monito per il futuro, anche nelle prossime amministrazioni, dobbiamo continuare a fare infrastruttura a Verona. È complicato, ci sono critiche, cambi viabilistici, gestire cantieri è sempre molto complesso, ma è l'unica via per rendere una società più vivibile e anche più attrattiva.
2: Il mezzo c'è, ce ne sono due, ne arriveranno sei entro giugno, ci sono gli autisti che si stanno formando, e poi?
3: E poi una volta che finisce la formazione degli autisti e faranno l'esame della patente il 18 di giugno, cominceremo a testare i mezzi qui a Verona e testare la linea. Questo significa cominciare a far girare i mezzi lungo la linea ibrida che è quella che dalla Genovesa arriva via stazione, arriverà allo stadio e poi dall'ospedale di Borgo Roma arriverà appunto in stazione, e quindi ci saranno a fare tutte queste procedure, chiamiamole così, di collaudo. E quindi noi presumiamo che se non vengono fuori i fastidi, metà ottobre, fine ottobre, potremmo già mettere in esercizio. Comunque sia entro la fine dell'anno sarà in esercizio.
0: Stop del governo alla riforma della medicina territoriale. Durante la conferenza delle regioni è stato annunciato il ritiro del decreto che prevedeva una maggiore presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. A pochi giorni dalla scadenza del PNRR, le regioni dovranno ora trovare soluzioni alternative. In Veneto è atteso lunedì un confronto con i medici di base per garantire l'avvio delle nuove strutture sanitarie. Prosegue la crescita dell'industria veronese nonostante le tensioni internazionali e i rincari energetici. Secondo l'indagine trimestrale di Confindustria a Verona, nei primi tre mesi dell'anno la produzione è aumentata del 2,3% con ordini, occupazione e vendite in crescita. Positive anche le esportazioni verso l'Europa, mentre restano le preoccupazioni per il costo dell'energia, delle materie prime e per l'incertezza dei mercati internazionali. Siamo alla borsa con l'Europa che apre contrastata in calo, più 0,35 invece Milano. Siamo ora al traffico.
4: Viabilità.
0: Non ci sono segnalazioni sulla 4 Brescia-Padova, mentre sulla 22 del Brennero permangono 4 km di coda in carreggiata sud per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre una coda di mezzi pesanti interessa la carreggiata opposta. Dunque siamo in direzione nord tra Bressanone e Vipiteno. In città non ci sono particolari segnalazioni, a parte una maggiore coda sulla tangenziale ovest in direzione e fino all'altezza del casello di Verona Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
6: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo all'11 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Le stelle vi procurano agevolazioni economiche e stati d'animo sereni, specie nella vita amorosa. Le coppie ben affiatate avranno modo di continuare la loro storia con trasporto ed edizione. Toro, avete a vostro svantaggio le ostilità degli astri, ma non dovrete preoccuparvi. A parte l'umore altalenante, il giorno è ricco di emozioni intense. Gemelli, se viaggiate per necessità professionali o per altri motivi, avrete delle belle sorprese. Avrete infatti la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone utilissime. Cancro, la fortuna in questo giorno sarà al vostro fianco per l'amore e per tutti i piaceri della vita. Porterà una ventata di novità nella vita affettiva di molti di voi. Leone, gli astri brillano nel vostro cielo, facilitano ogni iniziativa e rendono splendida questa giornata. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete condividerle con gli amici del cuore. Vergine, oggi potrete recuperare un po' di ottimismo grazie all'affetto e all'appoggio degli amici. Anche il lavoro non vi nasconderà qualche difficoltà. Bilancia, saranno notevoli lo spirito di iniziativa e l'intraprendenza. Anche l'intuito sarà molto stimolato. Potrete benissimo intendervi con il partner senza bisogno di parlare. Scorpione, non sarà una giornata facile. Se qualcuno di voi sta attraversando un periodo di crisi affettiva, avvertirà ancora di più la distanza che lo separa dalla persona amata. Sagittario, tutto andrà secondo le più rosee aspettative e potrete contare persino su precisi riscontri di ordine economico. In compagnia vi divertirete come pazzi. Capricorno, può darsi che un fatto inatteso vi metta di fronte a un rischio finanziario. Non dovrete preoccuparvi, in realtà entro pochi giorni saprete trarne vantaggi. Acquario, l'atmosfera sentimentale si fa incandescente. I bisticci con il partner sono all'ordine del giorno, anche perché non accettate compromessi. Pesci, le stelle a quanto pare vi urtano, vi rendono irritabili, quasi intrattabili, ma non ostacolano i programmi della giornata. Cercate inoltre di dribblare abilmente le situazioni che vi mettono a disagio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
4: Radio Verona gira voce.
13: Gira voce.
4: Radio Verona flashback.

Yourself, Luis Veronica Cicconi in Arte Madonna ad aprire Giravoce. Buongiorno, buon giovedì, 9:15 minuti, era il nostro flashback, il nostro salto nel passato, l'emozione che torna in apertura di ogni ora. A proposito di emozioni, ne vivremo tante, anche quest'oggi scopriremo le cose più belle che riguardano il nostro territorio, ci collegheremo con i nostri inviati, scopriremo tante curiosità che ne giungono dall'Italia e dal mondo. 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Io vi faccio compagnia fino alle 13, voi se volete potete farla a noi di Radio Verona. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it, potete ascoltarci in DAB sul nostro territorio. Non è finito assolutamente qua, ci sono le pagine social Instagram e Facebook. Luis Tomlinson.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cavi David.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: La voce è quella di Max Gazzè, il solito sesso. Siamo tornati nel 2007 su Radio Verona alle 9:28 minuti nel nostro giovedì on air in diretta. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Maltempo, tanto maltempo, ieri pomeriggio e in serata oltre 100 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per ciò che concerne la provincia di Verona. Sul territorio sono stati impegnati tantissimi vigili del fuoco con numerose squadre provenienti da diverse sedi, sia da quella centrale che dai distaccamenti provinciali, per far fronte alle emergenze. Le squadre stanno ancora operando in queste ore. Particolarmente colpite le aree di Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Pescantina, San Pietro in Cariano, Somma Campagna e Valeggio sul Mincio. Nel comune di Sona delle persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo essere state praticamente bloccate all'interno della propria auto. Sono rimaste bloccate all'interno dell'auto propria per la caduta di un grosso ramo sul tetto del mezzo. Tante le strade chiuse. A Bussolengo il forte vento ha provocato il danneggiamento della copertura di una palazzina. Ci sono le immagini online che in poco tempo sono diventate davvero virali, perché il tetto di una palazzina è stato praticamente scoperchiato dalla violenza del vento, mentre sono volati in strada dei pezzi di copertura in lamiera. Danni anche a Verona, grandinate poi in Valpolicella sul Basso Lago, numerose le chiamate alle centrali operative. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici e droni di vario tipo. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per dispendere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al ministero, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale sarà svolta in 3 diverse nazioni in 2 giorni separati, la prima stasera in Messico. La FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione del tutto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

lavoro. The Weeknd, Can Feel My Face. 9:44 minuti, ancora ben trovati. Ho talmente tante cose da dirvi in questa mattinata che non so da dove iniziare. E iniziamo dall'Anfiteatro Scaligero. La nuova Traviata inaugura il Festival Lirico con una doppia serata in Arena a Verona. E la stagione si apre domani e dopodomani con la nuova produzione della Traviata di Verdi, opera che approdò sul palcoscenico areniano ben 80 anni fa, nel 1946, come primo spettacolo del dopoguerra. Sarà in scena per 13 serate fino al 12 settembre, data di chiusura della stagione. Maroon 5 ora sulla prima unica radio di Verona, il nuovo singolo Heroine.

0: buongiorno. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
13: No, no, no, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza, veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Lady Fiat 131 Rum e Cioccolata, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo grazie alla sua voce tutto ciò che è accaduto, che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Maxi frode sui bonus edilizi, scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestrati crediti fiscali fittizi per oltre 560 milioni di euro. L'inchiesta della Procura di Siracusa coinvolge 12 persone oltre società attive in diverse province italiane, tra cui Verona. Secondo gli investigatori venivano generati crediti legati ai lavori super bonus mai eseguiti, utilizzando all'insaputa di proprietari e amministratori dati di condomini realmente esistenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 11 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Maltempo nel veronese, i vigili del fuoco hanno concluso attorno alle 5.30 di stamani più di un centinaio di interventi resisi necessari dopo il forte vento e i temporali che nel pomeriggio di ieri hanno colpito la provincia. Una cinquantina di operatori è intervenuta per alberi abbattuti, coperture danneggiate e tegole pericolanti. Le situazioni più critiche si sono registrate tra Castelnuovo, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna e Valeggio. A Sona due persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate in auto per la caduta di un grosso ramo. Interventi supplementari anche a Peschiera e San Pietro in Cariano. Danni anche in Arena, dove è andata danneggiata la scenografia della nuova Traviata in debutto domani. Maestranze al lavoro per ripristinare l'allestimento. Stop del governo alla riforma della medicina territoriale. Durante la conferenza delle regioni è stato annunciato il ritiro del decreto che prevedeva una maggiore presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. A pochi giorni dalla scadenza del PNRR, le regioni dovranno ora trovare soluzioni alternative. In Veneto è atteso lunedì un confronto con i medici di base per garantire l'avvio delle nuove strutture sanitarie. Prosegue la crescita dell'industria veronese nonostante le tensioni internazionali e i rincari energetici. Secondo l'indagine trimestrale di Confindustria Verona, nei primi tre mesi dell'anno la produzione è aumentata del 2,3% con ordini, occupazione e vendite in crescita. Positive anche le esportazioni verso l'Europa, mentre restano le preoccupazioni per il costo dell'energia, delle materie prime e per l'incertezza dei mercati internazionali. Avrebbero tentato di costringere una donna a partecipare ad un video sessuale usando minacce e intimidazioni. Per questo due cinquantenni veronesi andranno a processo nel 2027 con l'accusa di tentata estorsione e tentata violenza sessuale. Decisiva la denuncia della vittima ai carabinieri. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora alle 11. Ora le previsioni meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professione.

0: professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
5: Meteo. Le previsioni per oggi, giovedì 11 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione. A Verona avremo una giornata soleggiata, non sono previste piogge, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 16, venti deboli al mattino da nord e nord-ovest, al pomeriggio sempre deboli da sud-est. Non ci sono allerte meteo.
4: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Day 2002 su Radio Verona Avventura, Obsession. 10 e 13 minuti, il nostro giovedì inizia così, un'altra ora da vivere insieme, insieme con me che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, 335 60 11 610 se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello in questo giovedì, se siete a lavoro, no, assolutamente, magari vi siete presi qualche giorno di pausa.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anche i BTS alle 10:22 minuti su Radio Verona. Ancora buon giovedì, torniamo con Ermal Meta, calma metafisica.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 5.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui
4: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, NATO e i partner del G7. Nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha fatto sapere Trump. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre, 73enne, di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco, lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo a Milano sono intervenuti nell'abitazione in paese per un incendio in corso. Secondo i primi accertamenti, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente per poi cospargerlo di benzina e dargli fuoco, uccidendolo. L'uomo è stato immediatamente arrestato. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da Superbonus 110 mai realizzati. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. La protesta è stata revocata dai sindacati confederali, ma resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola Punta d'Anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Swift, Message in a Bottle, 10:49 minuti, questa è Radio Verona. Ci sono i dati dei primi tre mesi del primo trimestre 2026, per ciò che concerne la produttività del nostro territorio, industria veronese ripresa, crescono produzione, ordini e anche occupazione. Segnali davvero positivi per l'industria veronese, con una crescita della produzione del più 2,29%, degli ordini più 1,23% e anche dell'occupazione segna un più 2,63%. Una bella notizia, tornano a crescere anche le vendite sia sul mercato italiano che su quello europeo. Noi torniamo indietro nel passato, un altro tormentone estivo, estate 1985, l'estate caliente con il sound dei Modern Talking, Cherry Cherry Lady.

0: Talking Sherry, Sherry Lady, 10:53 minuti, quanta nostalgia. Questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona, giravoce, siete con Nadia De Nicolò per tutta la mattinata. Tra poco, dopo l'informazione curata da Luca Del Ponte, parleremo anche di Africa e Festival. Torna a Verona questa bella kermesse a partire da domani fino al 14 di giugno. Torniamo anche con The Colors, Partenope.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Scossone politico a Isola della Scala. In un comunicato l'ex assessore Ruotolo annuncia l'uscita dalla maggioranza e il passaggio al gruppo misto dopo la revoca delle deleghe da parte del sindaco. Ruotolo denuncia profonde divergenze amministrative e politiche e conferma l'intenzione di proseguire il proprio impegno in vista delle prossime elezioni comunali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 11 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito il veronese. Sono già stati effettuati 80 interventi di messa in sicurezza, mentre una decina di richieste resta ancora da evadere, soprattutto per alberi di grandi dimensioni abbattuti dal vento. Il personale del comando di Verona è stato rinforzato con squadre provenienti da altri comandi del Veneto. Nelle scorse ore erano arrivate oltre 100 richieste di soccorso, in particolare tra Castelnuovo, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna, Valeggio e Sona. La situazione resta in evoluzione. Maxi frode sui bonus edilizi scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestrati crediti fiscali fittizi per oltre 560 milioni di euro. L'inchiesta della Procura di Siracusa coinvolge 12 persone e oltre 60 società attive in diverse province italiane, tra cui Verona. Secondo gli investigatori venivano generati crediti legati a lavori super bonus mai eseguiti, utilizzando all'insaputa di proprietari e amministratori dati di condomini realmente esistenti. Nel Consiglio federale della Lega nessuna decisione sulla possibile nomina di Luca Zaia a vice segretario. Matteo Salvini ha rinviato tutto di una settimana. I governatori del nord chiedono un rilancio del partito e più peso ai territori, mentre resta sul tavolo l'ipotesi di una riorganizzazione interna. Sullo sfondo il calo dei consensi e la crescita di futuro nazionale. Bianco e nero, elogio del limite, il titolo della mostra inaugurata ieri alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti di Verona. L'esposizione, aperta fino al 20 settembre, propone opere provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e internazionali in un percorso dedicato al valore espressivo del bianco e nero nell'arte contemporanea. Sentiamo la curatrice Patrizia Nuzzo.
3: Questa mostra dal titolo Bianco e nero, elogio del limite, opere dalle collezioni veronesi, c'entra proprio due temi, quello del bianco e nero, che vedremo non come una sorta di azzeramento o limite, infatti è una sorta di ossimoro suggestivo il titolo, ma perché va proprio a sottolineare come questi artisti, che dagli anni 70 la mostra sviluppa la riflessione di questi artisti fino agli anni 2000, vanno a concentrarsi sugli elementi primari della pittura. Quali sono? La superficie, il colore, il telaio, la materia e la percezione. E quindi artisti tra l'altro notissimi, perché sono delle star del sistema dell'arte ormai internazionale, e tutti questi riflettono proprio su questi elementi del bianco e nero, perché, e non il colore, perché il colore è fascinazione, in qualche maniera per loro devia una consapevolezza. La consapevolezza deve essere proprio la riflessione sugli elementi fondamentali e fondanti della pittura.
2: È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.

0: tv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Un altro grande successo, un'altra grande hit su Radio Verona, Mahmood, tutta gold. Era l'edizione, un'edizione sanremese di qualche anno fa. Nel frattempo Mahmood ha sfondato a Bollywood, ha cantato anche nella colonna sonora di Cocktail 2, un altro grande successo per il grande Mahmood, che da un po' è andato a vivere oltre confini e si è preso una piccola pausa. Bundabash ora, tutta un'altra storia.

Bunda Bash, tutta un'altra storia. 11:15 minuti, questa è Radio Verona. Torna all'Africa Festival a Verona, un laboratorio con sogni, suoni, sapori e visioni sul continente africano. Si parte da domani, 12 giugno, fino al 14, anche se questa sera c'è un'anteprima. Diversi giorni di incontri, concerti, arte, gastronomia, riflessioni per raccontare l'Africa contemporanea. Il Parco dei Missionari Comboniani e il Museo Africano di Verona ospiteranno questa nuova edizione di Africa Festival, manifestazione che ci farà vivere tante emozioni. Festival che, come dicevo, è un po' anticipato perché prenderà il via già oggi con un'anteprima particolare, il workshop di danza Belli, Balli Ribelli, curato da diversi coreografi, da Roberto Castello. Castello è tra i nomi più riconosciuti della danza contemporanea. La formula resta pressappoco quella delle precedenti edizioni di tutta la kermesse. Durante il giorno gli appuntamenti si svolgeranno nella sala eventi del Museo Africano, mentre le serate saranno animate da concerti nel Parco dei Missionari Comboniani. Il programma prevede tantissimi incontri e tanti concerti. Calvin Harris ora.

0: Phil su Close, 11:20 minuti, questa è Radio Verona. Quartieri in Musica rende omaggio Fabrizio De André con diversi concerti gratuiti, ne parliamo insieme tra pochissimo. Torniamo anche con Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: salire anche in classifica la nuova hit di Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, alle 11:27 minuti su Radio Verona. Tra poco parliamo di quartieri in musica, lo anticipavo poc'anzi. Un grande omaggio quest'anno a Fabrizio De André. Ora su Radio Verona va in onda la telenovela condotta dal nostro Davide
1: Pelotto. Oggi ce n'è una nuova, perché si è chiusa.
0: Aspetta,
1: quella legata.
0: Chiusa quella, sì, legata
1: al direttore sportivo del Verona,
0: Sean.
1: Ok, Sean è rimasto.
0: Si apre la puntata, questa è la puntata numero uno della nuova telenovela.
1: Della nuova telenovela dedicata all'allenatore che dovrà guidare il Verona nella prossima Serie B.
0: È un po' lungo come titolo, però, cioè dai.
1: E non è accattivante.
0: L'allenatore.
1: Va bene, l'allenatore.
0: Vai.
1: Questa è la situazione. Il preferito è Gilardino. Ma Gilardino probabilmente si sposerà con il Monza.
0: No!
1: Non è detto, perché il Monza è ambito da tanti allenatori. C'è Palladino, c'è, che so io, boh, non lo so, un sacco di tutti quelli a piedi. In sostanza, il problema è che c'è anche Baroni, che sarebbe il preferito numero due del Verona. Quindi, se Gilardino va a Monza, il Verona
0: tradimento.
1: Ci prova per Baroni. Ma Baroni non vuole andare in Serie B, perché ha detto: io ho allenato Lazio e Torino, non vado in Serie B.
0: Questo matrimonio non
1: tra
0: sa
1: l'altro
0: da fare.
1: Sì. Questioni economiche che sempre incombono nei matrimoni. Baroni prende 1,2 milioni all'anno, beato lui. A Verona non si andava oltre i 600.000 euro di Zanetti. Quindi potrebbe spuntare il terzo, il famoso trio,
0: il triangolo.
1: Il famoso triangolo.
0: Il
1: qualcuno
0: triangolo
1: dirà che possa essere D'Aversa? No. Perché
0: no,
1: D'Aversa
0: no.
1: diede una testata ad Henry. E che ne dica?
0: Ma così non sono più romantico.
1: Ma ho capito, ma si è dato la testata.
0: Non
1: lo fa. È dato la testata. E per questo anche aveva già detto no in gennaio, sì, chiedo scusa, in dicembre a Sogliano. Poi, tra l'altro, va la promessa di andare a allenare il Torino. Quindi, io dubito che possa essere D'Aversa. Che sia qualcun altro, non lo so. Forse Davide Nicola? Potrebbe essere Davide Nicola, che però è ancora sotto contratto con la Cremonese. Stringi stringi, corre il tempo, tra un mese siamo in ritiro, non abbiamo l'allenatore, bisogna muoversi. E allora le nuove puntate, già con Chiara Tira insieme a Alessandro Pietro, e poi questa sera Fuori Gioco, Tisi Sport.
0: E appuntamento anche la prossima puntata completa con Davide Calotto domani, serie allenatore, domani la puntata numero 2.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. L'ha annunciato la Premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. A tenere principalmente banco nel discorso della Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e USA. La Premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Proseguono gli scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo di 40 anni attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste, alimentate da appelli dell'ultradestra, degenerano in attacchi contro gli stranieri. Il premier britannico Starmer condanna la violenza e accusa chi l'ha incoraggiata online. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Una curiosità, le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010 proprio in Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: singolo di Dito nella Piaga, Businessman, top record novità.
1: Radio Verona.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, compi

versione spagnola, Obsession, 11:45 minuti del nostro giovedì. Torna a Quartieri Musica, lo anticipavamo poc'anzi, che sarà una cremessi importantissima, renderà omaggio quest'anno a Fabrizio De André. Un'occasione interessante proposta nei tanti quartieri della città di Verona. Un'iniziativa sostenuta anche dall'assessorato al decentramento del comune di Verona, che anche quest'anno rinnova il proprio appuntamento, il proprio impegno con la musica live nei quartieri della città. Un progetto davvero importantissimo. Il calendario si apre oggi in seconda circoscrizione a Corte Molon, per poi proseguire mercoledì 17 giugno in quarta circoscrizione a Forte Gisella. La terza tappa è prevista giovedì 25 giugno in ottava circoscrizione al Castello di Montorio, mentre la chiusura sarà giovedì 2 luglio in terza circoscrizione al Forte Lugagnano, in via Lugagnano, sempre nei quartieri veronesi. Sul palco di Quartieri in Musica ci sarà una formazione costruita attorno a un'orchestra di chitarre con proiezioni, interventi scenici che accompagneranno l'esecuzione dei brani. Ingresso agli eventi, che è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo le serate saranno rinviate e saranno comunicate le date. Quindi oggi, mercoledì 17, giovedì 25, giovedì 2 luglio, questi gli appuntamenti di questa bella kermesse. Torna in onda anche Francesco Gabbani e torniamo indietro di 4 anni all'incirca. Peace and love.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

Nox, People su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato dal nostro Luca Del Ponte, le ultime notizie da Verona, dalla provincia, edizione completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità

0: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Maxi frode sui bonus edilizi, scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestrati crediti fiscali fittizi per oltre 560 milioni di euro. L'inchiesta della Procura di Siracusa coinvolge 12 persone oltre società attive in diverse province italiane, tra cui Verona. Secondo gli investigatori venivano generati crediti legati ai lavori super bonus mai eseguiti, utilizzando all'insaputa di proprietari e amministratori dati di condomini realmente esistenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 11 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Maltempo nel veronese, più di un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco resisi necessari dopo il forte vento e i temporali che nel pomeriggio di ieri hanno colpito la provincia. Una cinquantina di operatori è intervenuta per alberi abbattuti, coperture danneggiate e tegole pericolanti. Le situazioni più critiche si sono registrate tra Castelnuovo, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna e Valeggio. A Sona due persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate in auto per la caduta di un grosso ramo. Interventi supplementari anche a Peschiera e a San Pietro in Cariano. Danni anche in Arena, dove è andata danneggiata la scenografia della nuova Traviata in debutto domani. Maestranze al lavoro per ripristinare l'allestimento.
3: Nella fattispecie 14 cortometraggi che vengono da 14 paesi diversi dell'Africa, e le aree sono il Maghreb, quindi tutto il Nord Africa, l'Africa subsahariana, l'Africa dell'Est e l'Africa francofono dell'Ovest.
4: Un viaggio cinematografico lungo 20 cortometraggi e 3 lungometraggi fuori concorso attraverso una pluralità di sguardi sulle Afriche.
3: Per cui chiaramente ogni area geografica ha delle peculiarità e delle diversità anche di tematiche, anche proprio di stili.
4: Algeria, Angola, Burkina Faso, Capoverde, Egitto, Kenya, Marocco e coproduzioni sulla complessità del mondo africano. L'intervento del critico cinematografico Giuseppe Gariazzo, 3 giurie e 3 riconoscimenti, talk, presentazioni di libri, spazio di dialogo e confronto con registi ed esperti. Il 27 giugno sarà madrina del festival, ma Licio Mondi annuncerà i premiati.
2: Stop del governo alla riforma della medicina territoriale. Durante la conferenza delle regioni è stato annunciato il ritiro del decreto che prevedeva una maggiore presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. A pochi giorni dalla scadenza del PNRR, le regioni dovranno ora trovare soluzioni alternative. In Veneto è atteso lunedì un confronto con i medici di base per garantire l'avvio delle nuove strutture sanitarie. Forza Nuova Verona interviene sui gravi disordini anti-immigrazione scoppiati a Belfast. In un comunicato firmato da Luca Castellini viene espresso apprezzamento per le proteste e le violenze che hanno preso di mira immigrati e abitazioni di cittadini stranieri. Castellini collega gli episodi alle politiche migratorie europee e ipotizza scenari analoghi anche in Italia. Dal 20 al 27 giugno a Verona torna Cinela Africa Short nell'ambito del 45esimo Festival del Cinema Africano. Nel servizio di Tiziana Bronzato sentiamo Giusy Buemi, direzione artistica. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Luca, resta Alberto Girardino il primo candidato per la successione di Paolo Zanetti e Paolo Sammarco per la panchina del Verona, così ha deciso da tempo Sean Sogliano. Girardino verrà liberato adesso dal Pisa, lui legato al Pisa da un altro anno di contratto insieme a tutto il suo staff, liberato ora che il Pisa ha preso di fatto bianco, promosso con il Monza e in Serie A dopo la doppia finale con il Catanzaro. Per il Monza proprio l'ipotesi però Girardino, resterebbe quindi in Serie A Girardino. L'opzione sensibile però per il Monza è anche quella di Paolo Vanoli, protagonista di un ottimo lavoro con la Fiorentina proprio nella passata stagione. Per l'Hellas naturalmente la prima grande scelta della stagione, con Sean Sogliano che intanto ha prestato con il diritto di riscatto compreso Mitrovic al Vojvodina, un Sogliano pronto a firmare il prolungamento di contratto fino al 2029. Ed è tutto per lo sport.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.

0: estate. È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadeglioppi.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
5: Radio Verona.
6: Viabilità.
7: Al momento l'unica segnalazione è sulla 22 del Brennero, dove in direzione Modena troviamo ben 6 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 a causa del traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Looking for Something, 12:17, questa è Radio Verona. Ancora buon giovedì, quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Un'ultima mezz'oretta abbondante da vivere insieme. Poi dalle ore 13 ci sarà Chiara Tira, programma sportivo in contemporanea su Radio Verona e anche su Telearena, ultime due puntate di Chiara Tira. Parliamo anche di abbigliamento. Quando vi sentite stressati, come vi vestite? È soggettivo, perché comunque c'è chi magari ama vestirsi in una maniera appariscente per tirarsi un po' su, magari prendersi un po' più cura di sé, c'è chi ama i colori forti, ma gli esperti ci dicono che contro lo stress bisognerebbe scegliere dei vestiti comodi dalle tinte pastello. Questo sarebbe proprio un vero rituale di benessere. Approfondiamo insieme tra pochissimo, subito Valeria Rossi.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui
15: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

tornato San Giovanni dopo tanto tempo, accompagnato da Clara. 12:28, questa è Radio Verona. Come vi vestite quando siete stressati? Che abbigliamento utilizzate? Scegliete colori forti? Ma in realtà gli esperti ci dicono, c'è uno studio che ci dice, che il modo di vestire calma anche il nostro stress. Bisognerebbe vestirsi con colori tenui, abiti comodi e forme morbide che ci facciano vivere bene. Questo dressing abbasserebbe il livello di cortisolo, perché andrebbe contro lo stile di vita frenetico e sarebbe anche allineato proprio con i colori che vanno più di moda in questo periodo, con queste nuance pastello. Voi concordate? C'entra anche l'abbigliamento quando si passa un momento un po', no? A me invece al contrario piace tirarmi un po' su, magari vestendomi in una maniera più elegante, più particolare, per far crescere un pochino di quell'autostima. Fatemi sapere come la pensate. Arriva Fool's Garden, torniamo nel 95. Lemon Tree.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni annunciati, ricalcando quelli previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, iniziative per la pace in Ucraina coordinate e non delegate con gli Stati Uniti. Sulla guerra in Iran, la guerra finisca al più presto, ha detto Meloni. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Lo afferma l'autorità marittima iraniana in un post sui social, in cui afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte e sullo stretto, ha lasciato l'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM, è quanto si apprende da fonti dello stesso CSM. Al via la Coppa del Mondo diffusa in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma fino al 19 luglio. Si parte stasera alle 21 ora italiana con il match che si disputa allo Stadio Azteca di Città del Messico, Messico-Sudafrica. Prima si parte con l'evento inaugurale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Aurea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Save Me, 12:47 minuti, questa è Radio Verona. A Verona dal prossimo 17 giugno fino al 29 di agosto, praticamente per quasi tutta l'estate, è allestita nelle vetrine della Biblioteca Civica in Via Cappello la mostra realizzata dalla rete Disegnare il Futuro, una mostra importante che riguarda la scuola. La rete nasce dall'urgenza sociale di prevenire la dispersione scolastica e questa mostra vede l'esposizione dei lavori realizzati nel corso dell'anno scolastico 2025-2026 da 12 istituti comprensivi del territorio. L'inaugurazione sarà il 17 giugno alle 16:30 e l'ingresso poi è gratuito, ma serve la prenotazione che potete effettuare tranquillamente online. Un'altra mostra che giunge nel nostro territorio è molto importante per i nostri ragazzi e per la scuola. Torniamo nel 1998 insieme, ve lo ricordate? Il video, lei, la macchina, Cardigans, My Phone.

0: verso i saluti. Cardigans, My Favorite Game su Radio Verona, 12:51 minuti. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. In arrivo, a proposito di informazione, le news che giungono dal nostro territorio, tutte quante le ultime notizie a noi raccontate da Luca Del Ponte. A seguire è l'appuntamento sportivo della metà giornata in contemporanea, non solo su Radio Verona ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero su Telearena. L'appuntamento con che aria tira ancora oggi e domani, ultime due puntate. Nel pomeriggio Daisy, tardo pomeriggio Matteo Sambugario, poi ancora sport con Fuorigioco. Vi aspetto domani mattina, un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
5: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Verona Top News.
11: Bentrovati e bentrovate. Scossone politico a Isola della Scala. In un comunicato l'ex assessore Ruotolo annuncia l'uscita dalla maggioranza e il passaggio al gruppo misto dopo la revoca delle deleghe da parte del sindaco. Ruotolo denuncia profonde divergenze amministrative e politiche e conferma l'intenzione di proseguire il proprio impegno in vista delle prossime elezioni comunali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Radio Verona Notizie.
11: È giovedì 11 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito il veronese Bussolengo, una delle zone più critiche dove si trova Valentina Burati.
12: È durato pochi minuti ma ha provocato disastri incalcolabili il fortunale che ieri sera intorno alle 18 si è abbattuto con particolare intensità nell'ovest veronese. I danni peggiori a Bussolengo, qui siamo in via Catullo dove il tetto di un condominio dove abitano 18 famiglie è stato scoperchiato letteralmente dalla forza del vento. 18 famiglie che sono state evacuate ieri sera hanno passato la notte da parenti o in un albergo che ha messo a disposizione delle stanze per chi non aveva possibilità di un ricovero alternativo. La cosa più sorprendente per i residenti davvero molto scossi è che la palazzina è relativamente recente, è stata costruita 15 anni fa e appena 2 anni fa erano terminati i lavori di ristrutturazione con il super bonus. Sentiamo alcuni di loro.
13: Io non ero in casa, c'era mia moglie con i miei figli, abbiamo fatto in tempo a chiudere gli scuri e scappare al piano sotto, perché abbiamo il piano mansardato, cioè il piano sotto e poi quello mansardato che dà proprio sul tetto. È volato via un velox, ha piovuto dentro, ha allargato tutto il parquet, tutto il piano sopra.
14: La mia moglie mi ha chiamato disperata, tra l'altro abbiamo 2 bambine piccole in casa, oddio corri vieni, non pensavo che la situazione fosse così grave.
15: Nel disastro, il disastro di queste famiglie che hanno dovuto abbandonare in fretta il proprio appartamento, la maggior parte hanno trovato sistemazione in autonomia e 4 sono alloggiate all'Agnello d'Oro, che devo ringraziare perché il proprietario è venuto appositamente lui ieri sera offrendosi gratuitamente di ospitarli.
12: A San Vito al Mantico, a pochi chilometri di distanza, 20 alberi abbattuti dalla forza del vento. Ieri sera un centinaio di parrocchiani si è mobilitato per le prime operazioni di ripristino. Per stasera la sagra è sospesa, ma si spera di riprendere domani.
11: Ancora novità in vista per via 20 settembre. A partire da lunedì l'arteria, su cui sta terminando il cantiere per il filobus, si appresta a riaprire in direzione Porta Vescovo, ma non per tutta la lunghezza e non ancora con la portata completa. Sentiamo l'assessore Tommaso Ferrari.
16: Diciamo aggiornamento sulla situazione del cantiere. Lunedì di fatto via 20 settembre può essere transitabile a senso unico in uscita. È una viabilità quartierale perché nella parte finale verso la porta fino a fine giugno ci sarà il cantiere di Vuretti, che è un cantiere nato per gli scavi che abbiamo fatto e che sta aggiornando tutti i sottoservizi, quindi da lunedì si potrà transitare in via 20 settembre con svolta obbligata a destra su via Arduino e raccomandiamo ovviamente una viabilità che sia di quartiere perché chiaramente ci sono i cantieri sia dei marciapiedi che anche più avanti. A fine giugno invece il cantiere di Vuretti finirà e pertanto ci potrà essere una circolazione più libera. Proseguiranno però in via 20 settembre i lavori per i marciapiedi rimanenti e quindi la riqualificazione completa, che dovrebbe perdurare fino a fine luglio, inizio agosto, e dopodiché ci sarà la riasfaltatura definitiva dalla porta fino a Ponte Navi, fatta appunto dal cantiere filoviario.
11: Si apre domani la stagione 2026 di Opera Festival, una doppia serata inaugurale il 12 e 13 giugno con la nuova Traviata. A causa del maltempo è saltata la prova generale e si lavora per sistemare la scenografia danneggiata. Sul palco Arenano l'opera di Verdi vedrà come protagonista nel ruolo di Violetta Martina Russomanno. Sentiamo le sue prime parole.
17: Insomma, entrare in questo posto storico e sentirsi il ruolo del titolo in un'opera così importante come La Traviata è, penso, una delle cose più belle della mia carriera.
11: È tutto, grazie dell'ascolto.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Serata in centro zero stress?
21: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
20: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
22: Radio Verona. Viabilità.
11: Al momento sulla 22 del Brennero verso Modena sono scesi a 2 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
23: Sono le 13 e un minuto.
24: Ora esatta, in collaborazione con...

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Buon pomeriggio a voi tutti, da Alessandro De Pietro, un bel rebus, la panchina del Verona con tanti candidati, uno soprattutto, Alberto Girardino, ma con un cerchio che va restringendosi, con una concorrenza anche piuttosto serrata per Girardino, che è diventato all'improvviso un'idea del Monza che è andato su Girardino, così come su Vanoli. Bianco è andato di fatto al Pisa, ormai vicinissimo al Pisa che libererà Girardino, che ha un anno di contratto con il Pisa, compreso il suo staff, ma con le attenzioni anche del Monza per Girardino. Fra l'altro continua a così riecheggiare la candidatura di Baroni, che ribadiamo ha rifiutato la Serie B, ha rifiutato il Pisa, non è mai stato veramente contattato dal Verona. Resta Girardino in quello che è un parco allenatori che proprio mezz'ora fa ha liberato di fatto attraverso il comunicato del Catanzaro Aquilani, che però non c'entra nulla col Verona, era un'idea originaria di Sogliano, con Aquilani che firmerà per il Sassuolo. Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro De Pietro, siamo in diretta su Radio Verona Tele Arena, naturalmente 335 60 11 610 i vostri sms, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Speriamo che Baroni arrivi, anche se all'inizio non godrà di buona accoglienza, poi si vedrà, meno male che da Versa non arriverà. Peccato per Girardino, che è ex gialloblu da Luke, adesso non è detto che Girardino dica di no, non è detto dica di sì, non è detto che il Monza vada su Girardino. C'è anche Vanoli per il Monza, Monza che può permettersi 2 milioni di ingaggio di Vanoli, può permettersi 2 milioni di ingaggio di Juric, sono tutte figure fuori da ogni tipo di budget del Verona, da ogni tipo di canone del Verona. Girardino, Juric, così come Vanoli. Il Monza ha puntato Juric e non Girardino, vedremo chi punterà il Monza, francamente, insomma, inseguire questo e quello da parte dei tifosi vale fino a un certo punto. Comunque il Monza sta pensando a Girardino, non vuol dire che il Monza che ha puntato Juric non voglia anche Girardino, insomma, vedremo quello che sarà. Di sicuro bisogna fare 25-30 milioni di plusvalenze, di sicuro andrà ceduto 1-2 giocatori per fine giugno. La data e lo step del Verona in questo momento è questa, è la data del 30 giugno e la chiusura migliore possibile del bilancio. Da lì non si scappa, che sia Girardino, che sia Juric, che sia Van Gaal, che sia Ferguson, che sia Baldini, che sia Mancini, è la chiusura del bilancio, poi inizierà il mercato. Questa è la verità, volenti o nolenti, i conti prima di tutto, i numeri prima di tutto, il bilancio prima di tutto, poi si vedrà. È chiaro che il Verona dovrebbe avere il suo allenatore prima di fine giugno, è chiaro che si può lavorare in parallelo, quindi cedere a giocatori e trovare l'allenatore, però questo è in questo momento. La priorità è il bilancio e quindi è cedere da qui a fine giugno. Niente di sconvolgente, tutti abituati, niente di particolarmente così opprimente, fanno tutti le plusvalenze. È chiaro che il Verona deve farlo, a maggior ragione deve farlo per un motivo in più rispetto a tutte le altre società. Cioale sembra resteremo a piedi, ma insomma a piedi no. Baroni non vuole scendere in B, Girardino al Monza, se non è che ce ne sono anche altre, prenderemo come al solito quello che resta e non quello che vorremmo. I risultati li abbiamo visti. Il Verona non può permettersi, allora, fra la Serie A e la Serie B l'allenatore sceglie la Serie A, così Aquilani, così D'Aversa, così Baroni, che fra l'altro ha anche un contratto da 1-2 al Torino, quindi niente di scandalizzante pensare a un allenatore che sceglie la Serie A e non il Verona. Il Verona in questo momento è una società di Serie B, per quanto possa essere agli occhi di tutti una società di Serie A, è l'unica società di questo

di questo mondo. Questa è la verità. Resta un'ipotesi che è molto lontana in questo momento, che è quella di Davide Nicola, che ha uno stipendio assolutamente sostenibile rispetto anche a quello di Zanetti, rispetto a quello di tanti allenatori di bassa Serie A, e potrebbe essere anche l'uomo, insomma, dell'ultimo minuto, l'effetto sorpresa per certi versi. Ciao a voi, Stefano Mozzecane. Ormai è troppo tardi, con la scusa del direttore sportivo è andata lunga, ormai c'è da trovare quello che resta. Nicola andrebbe bene, costa anche poco da quello che ho sentito, questo è vero, però insomma vedremo se Girardino poi sarà veramente il prescelto per il Monza. È chiaro che il Monza decide, non il Verona, se Girardino è davvero il delegato, insomma è davvero quello scelto dal Monza. Girardino va a Monza, non credo ci siano tante alternative. Un altro da noi di esse non ci pensava due volte, andava di andare a Lecce, basta negatività su Sogliano. Insomma, in discussione anche lui, è chiaro, non ha sbagliato anche lui, è chiaro che mettere in discussione Sogliano fra tutti, insomma, ci vuole un po' di coraggio anche, no? Perché poi fra tutti credo che Sogliano sia quello che più di tutti, no, ha provato a raddrizzare una baracca che era facile prevedere essere così traballante già all'inizio della stagione. Possibile che noi dobbiamo sempre aspettare gli scarti degli altri? Il Verona in Serie B, ripeto, quindi il Verona non può permettersi l'ingaggio di Stroppa, non può permettersi di dire allo Stroppa di turno, in questo momento allenatore più vincente della Serie B degli ultimi anni, ti diamo questo e quello, ma non di ingaggio di giocatori. Basti pensare al tetto di ingaggi del Monza, basti pensare a quello che è stato il tetto monte ingaggi dello stesso Venezia, basti pensare al monte ingaggi dello stesso Palermo, che in Serie A neanche ci è andato. C'era il pensiero di Inzaghi, ma Inzaghi è rimasto a Palermo, vuole chiudere così il suo rapporto con il Palermo. Vedremo quello che sarà. I debiti dovrebbe pagarli il Carpigiano, quindi Maurizio Setti, però non è questione di debiti, la proprietà è questa, la proprietà non ci mette quello che il tifoso pensa che debba metterci una proprietà che entra in una nuova società, quindi semplicemente questo. Setti o non Setti, ci fermiamo, fra poco la seconda parte di Chiara Tira.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Nicola abbozza un candidato, Michele Mignani, ex Bari e Cesena, con esperienza anche nei playoff, non potrebbe essere un profilo da considerare. Lì entrava in un altro ambito, però in un altro campo, che è quello dell'allenatore che vorrebbe il tifoso, che vorrebbe quindi Nicolò. Non ci risulta che il Verona abbia cercato Mignani, ha cercato D'Aversa, è stato un no, ha cercato Girardino e si vedrà. Girardino, fra l'altro, liberato adesso dal Pisa, adesso che il Pisa è andato su bianco, però bisognerà capire quello che vorrà fare il Monza, perché poi a pioggia dagli allenatori di Serie A, quando le panchine di Serie A saranno a posto, inevitabilmente, no? Pioverà poi quello che rimarrà sulla Serie B, a meno che non ci sia questo grande disegno, ma non mi pare che il Verona possa proporre chissà qual è grande disegno. L'allenatore va dove ci sono i giocatori, là dove ci sono le ambizioni, là dove ci sono gli obiettivi così giustificabili già adesso da un certo tipo di squadra. Cioè, capisco il mood che ormai si registra a Verona, ma in Serie B sono 13 la società senza allenatore, è vero, e alcune senza DS anche in Serie A. Normale che prima gli allenatori aspettino la Serie A. Appena sistemate le panchine vedrete che penseranno al Verona, perché nonostante quello che si dice e si legge, il Verona è ancora appetibile. Beh, chiaro, è una squadra per risalire, la società la farà, non bisogna per forza stravincere il campionato da parte di Marco. Ci sono tante alternative, no? C'è l'alternativa alla Frosinone, anche se poi il Verona non ha le basi storiche del Frosinone. Ci sono tante altre vie per poter andare in Serie A, anche perché il Verona credo difficilmente potrà permettersi una via dritta per dritta, no? Una via alla Palermo, una via alla Monza, una via alla Venezia. Adesso veramente basta con Sogliano sotto le forche caudine. Chi ha sbagliato sono i giocatori presi come Nunez, come Orban. Cerchiamo di capire che Zanetti e San Marco si sono ritrovati in mano una squadra sconclusionata, senza leader, gente solo in transito per altre lidi. A quel punto è chiaro che sbaglia anche il direttore sportivo per questo amico. Chiaro che hanno tutti sbagliato, su questo credo ci siano pochi dubbi. Che siano stati sbagliati tanti giocatori siamo d'accordo, che si poteva fare meglio, forse no, per quello che è stato poi il finale, per quello che è stato poi il canovaccio, no? della stagione. Le ultime promozioni sono state come secondi o per playoff da parte di Marco, ma anche Nicola è salito da playoff, no? Con il Livorno, ricorderete, no? Quell'anno in cui salì poi il Verona di Mandolini e il Sassuolo di Francesco. È esperto in promozione Nicola, tanti battono, no? la pista Nicola, che non ci risulta essere stato davvero contattato, che è sotto contratto anche lui con la Cremonese. Vedremo, perché poi ripeto, come diceva l'amico giustamente Marco, insomma a pioggia dalla Serie A poi capiranno anche le panchine di B. Normale che chi può ambire alla Serie A resta in Serie A. È un nome sconclusionato l'ipotesi di Vanoli, che ha un ingaggio molto alto, lo era un profilo fuori concorso già la scorsa stagione, lo è sempre stato, 2 milioni di ingaggio, la Fiorentina ad aver così ulteriormente certificato le capacità di Vanoli, quindi insomma Vanoli escludiamolo in fretta, poi il resto è tutto buono. Per il momento non ci risulta, ripeto, ancora di Baroni che ha rifiutato il Pisa in Serie B e che in questo momento vuole restare sotto contratto con il Torino, a meno che non arrivi un'altra Serie A. Se tardiamo per l'allenatore è preoccupante, per i giocatori plusvalenti sappiamo già i nomi che partiranno, saranno gli altri deludenti da piazzare. Nicola comunque non sarebbe un rimpiazzo, un novellino, questo sicuramente no. Questo è l'amico che scrive, e dice quest'altro invece: dobbiamo inevitabilmente pensare a un allenatore di qualità. Se Abate veramente non va a Torino, ma Abate destinato a Torino, mi piacerebbe Abate. Buongiorno Alessandro, dopo la conferma di Sogliano vediamo quanto ci vorrà per l'allenatore. Fino a quando va in onda la vostra trasmissione prima della pausa estiva da parte di Eddie? Ci fermiamo domani noi con l'ultima puntata del nostro Davide Cailotto, padrone di casa di Che Aria Tira, naturalmente la trasmissione è condotta anche da Alessio Pacincani, quindi con tante altre, no? Opzioni, con tante altre trasmissioni per il mercato, per tutta quella che è la nostra estate, su Radio Verona, su Telearena, naturalmente anche su Radio Verona con Fuorigioco e con tutte le altre finestre informative, in primis sportive. La moglie di Setti insieme al procuratore Cristofo Aletti hanno deciso il nuovo allenatore, non decidono loro, se per quanto la compagna di Maurizio Setti abbia una compartecipazione in una comunque società legata all'intermediario Luci, motivo per cui poi si è andati a fondo per cercare di capire perché questo flusso di giocatori tutti legati tendenzialmente, molti dei quali tendenzialmente legati a Luci, però c'entra poco questo con la questione legata al nuovo allenatore. Deciderà Sogliano, deciderà la società, deciderà soprattutto inevitabilmente Sogliano. Ci sono tanti pensieri sul mister che vanno oltre Girardino. Ci vorrebbe un allenatore alla Baldini, scrive per esempio Michele, un uomo vero, uno capace di capire anche la piazza. Esagerato questo amico, un altro dolore, termina che era tira, buone vacanze, insomma, so, c'è di peggio. Dire che, insomma, saprete come consolarvi. 335 611 610, leggo anche questo sms da parte di Fabio, dice dovremmo soprattutto pensare però a quella che sarà la rosa al di là dell'allenatore, un allenatore esposto fino a un certo punto, l'importante è che ci siano le giuste aperture per poter costruire un organico da Serie A, in una Serie B che sarà al solito complessa, senza doverla per forza renderla chissà quale grande mostro a sette teste. Inevitabilmente un campionato difficile come tutti gli altri, ci sono 38 partite come Serie A, ci saranno turni infrasettimanali come Serie A, niente di particolarmente doloroso, niente di particolarmente sofferente, niente di particolarmente infernale. La qualità naturalmente è a vincere su tutto, poi è chiaro, bisogna anche correre, però insomma non è che in Serie A non si debba correre, quindi è tutto quanto piuttosto normale, dipende naturalmente soprattutto da quelle che saranno le prossime scelte del Verona, plusvalenze e non plusvalenze, quelle ovvie da qui al 30 giugno. Grazie a voi tutti, ci salutiamo qui, ci fermiamo qui, buon pomeriggio da Alessandro Di Pietro.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
1: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
0: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Benvenuti a Protagonisti, un format nato in televisione e oggi pronto ad aprire una nuova stagione in versione podcast. Uno spazio dedicato agli imprenditori del nostro territorio, alle loro storie di visione, coraggio e innovazione. Racconteremo le sfide e i successi di chi ogni giorno contribuisce a scrivere il futuro dell'economia locale, perché dietro ad ogni impresa c'è sempre una persona e dietro ad ogni persona c'è una storia che merita di essere raccontata. Oggi vi abbiamo portato in Viale della Repubblica a Borgo Trento, Verona, per scoprire la storia di Donev Studio Dentistico. Assieme a noi ci sono entrambi i soci fondatori, titolari di questa realtà e noi iniziamo subito da Antonio. Iniziamo per scoprire un pochino quella che è la sua storia. Vi posso anticipare che questo studio è aperto nel 2023, ma Antonio ovviamente ha un pregresso. Antonio, raccontaci la tua storia personale.
1: In realtà la passione è nata da piccolo, avendo uno zio dentista, e quando andavo nel suo studio dentistico rimanevo affascinato da questo mondo. Ricordo che mentre mi curava i denti prendevo sempre lo specchio per osservare tutto quello che faceva. Mi incuriosiva tantissimo il lavoro sulle persone, la precisione, il rapporto umano che metteva. Da lì ho capito che sarebbe stata la mia strada e ho deciso di iscrivermi all'odontoiatria all'Università di Chieti in Abruzzo. Dopo la laurea ho iniziato il mio percorso professionale a Torino, lavorando all'interno di uno studio odontoiatrico che mi ha formato molto, sia dal punto di vista clinico che umano. Nel 2013 mi sono trasferito a Verona, dove ho continuato a lavorare come consulente, attività che porto avanti ancora oggi. Poi però nel 2023, insieme alla mia socia, abbiamo deciso di fare un passo importante, aprire il nostro studio personale. È stato un progetto nato dall'esperienza accumulata negli anni e soprattutto dalla volontà di creare un ambiente che rispecchiasse il nostro modo di vivere l'odontoiatria, professionale, moderno, ma anche molto umano.
0: Esatto, è proprio di umano vogliamo parlare, nel senso che è uno studio ubicato vicino al centro di Verona e, come appena menzionato Antonio, uno studio che vede due protagonisti. Il secondo volto che avrete la possibilità di vedere in televisione è quello di Anna. Allora Anna, siamo curiosi di scoprire quello che è la tua storia nel mondo degli studi dentistici.
2: Io in realtà non sono odontoiatra, ma bensì diciamo che sono l'organizzatrice di tutto lo studio. Antonio ci mette le mani, la sua conoscenza, la sua esperienza per quanto riguarda le cure odontoiatriche. Io invece ci metto l'organizzazione.
0: Ed è questo il connubio, direi, perfetto. Ma anche tu hai un percorso però all'interno di questo mondo.
2: Assolutamente sì, io in realtà da giovanissima facevo l'assicuratrice. Poi per caso inviai la candidatura per diventare una commerciale barra responsabile di una clinica dentale, ed è lì che ho conosciuto Antonio. Lui era il direttore sanitario di quella clinica e io invece ero la responsabile amministrativa di tutto lo staff. Da lì ci siamo conosciuti, da lì ho imparato moltissimo sull'odontoiatria grazie a lui, grazie a tutto il suo sapere e la sua esperienza, ed oggi insomma abbiamo il nostro studio.
0: Ed oggi insomma, in realtà oggi da 3 anni, perché è un'attività che è stata avviata nel 2023. Ma facci un esempio, Anna, perché noi siamo sempre un po' curiosi. In cosa consiste una tua giornata? Cioè, se lui è la parte operativa, di cosa ti occupi? Ok, l'amministrazione, ma tu hai un contatto diretto con i clienti.
2: Assolutamente sì, diciamo che tutto quello che riguarda il paziente, l'esigenza del paziente, le necessità che hanno i pazienti, io la traduco nell'agenda di Antonio, piuttosto che nella pronta risposta su qualsiasi problematica che possa avere il paziente. Infatti i nostri pazienti sono abituati ormai da 3 anni a utilizzare WhatsApp, comunicano con me tramite questo canale che io ho sul mio cellulare personale, e loro sanno che a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno della settimana possono tranquillamente scrivermi e io confrontarmi con Donev e risolvere qualsiasi problema loro abbiano.
0: Anche perché ammettiamo, Anna, che il vostro è un settore molto particolare, cioè una chiamata non ti arriva per fare una piega. una chiamata arriva per un forte problema estetico, ma anche per dolore.
2: Assolutamente, assolutamente, infatti, anche perché queste, le sorprese, diciamo, non aspettano altro che un Ferragosto, una giornata di Natale, piuttosto che un sabato e la domenica.
0: Oh, esattamente, era proprio lì dove volevo arrivare. Bene, siamo arrivati nel 2023, finalmente avete una vostra realtà e avete una serie di servizi ovviamente che offrite. Proviamo a fare una carrellata di quello, insomma, di tutti i servizi all'interno di Donev Studio Dentistico?
2: Sì, diciamo che tutti i pazienti comunque vengono visti in prima battuta da Donev, dal dottor Donev. Lì si analizzano tutte le esigenze che hanno i pazienti, ma Donev in realtà non si occupa di tutte le prestazioni che effettuiamo noi nello studio. Abbiamo una pedodontista che tratta i bambini fino a una certa età, che possono essere 10-12 anni. Poi abbiamo invece un ortodontista, la dottoressa Signorini, che si occupa dell'ortodonzia fissa ed invisibile, e abbiamo un igienista, insomma, collaboriamo con diversi dentisti e odontoiatri, insomma.
0: Quindi una sorta di scelta anche per avere il top suddiviso in ogni settore, perché, insomma, generalmente, sai, magari si pensa al dentista che è sempre un'unica figura che fa tutto. In realtà mi confermi che ci sono delle vere e proprie specializzazioni.
2: Sì, è anche giusto così, nel senso che comunque il paziente ha il riferimento che è il dottor Donev, però è anche giusto che ognuno sia specializzato in un settore, ha una determinata formazione e quindi venga seguito in modo adeguato.
0: E allora torniamo immediatamente a sentire la voce di Antonio, del dottor Donev, al quale voglio chiedere un po' qual è il suo settore specifico di appartenenza.
1: Io mi occupo principalmente di chirurgia implantare, quindi di tutti quei trattamenti che permettono di riabilitare il sorriso e la funzionalità della bocca attraverso l'inserimento degli impianti dentali. È una branca dell'odontoiatria molto precisa e in continua evoluzione, che oggi, grazie alle tecnologie moderne e alla pianificazione digitale, ci consente di lavorare in modo sempre più sicuro, accurato e meno invasivo per il paziente. L'aspetto più bello, insomma, del mio lavoro è vedere come un trattamento implantare possa migliorare non solo l'estetica del sorriso, ma anche la qualità della vita e la sicurezza delle persone.
0: E io torno un attimo da Anna. Il concetto di rapporto con il paziente. Hai già anticipato poc'anzi il fatto che è la vostra disponibilità quella che magari può fare la differenza, e la comodità di comunicare banalmente anche con WhatsApp. Ma il rapporto con il cliente come viene coltivato?
2: Il rapporto con il paziente in realtà è un rapporto di fiducia. Io vedo pazienti che entrano che hanno veramente paura del dentista, e quando dico veramente parlo del 99% dei pazienti che varcano la soglia dello studio, ma che piano piano si sente a casa. Più di una volta ho sentito dire dai pazienti che finivano le cure: adesso cosa farò? Io qui mi sento a casa, ma come farò senza di voi? E questo è, diciamo, è l'aspetto che più ci rincuora e ci dà quella motivazione ad andare avanti ogni giorno di più.
0: E dovessi parlare di che cosa rappresenta lo studio, ma col metodo Donev?
1: Per noi lo studio rappresenta l'unione tra l'esperienza, l'innovazione e l'attenzione alla persona. E negli anni abbiamo costruito un percorso professionale solido che oggi ci permette di offrire trattamenti sempre più personalizzati, studiati sulle reali esigenze di ogni paziente. E crediamo molto nell'importanza della tecnologia e dell'aggiornamento continuo, perché le più moderne tecnologie e i protocolli più avanzati ci aiutano a lavorare in un modo molto più preciso, efficace e confortevole per il paziente. Però accanto all'innovazione vogliamo che rimanga sempre centrale l'aspetto umano. Il paziente deve sentirsi seguito, ascoltato e accompagnato in ogni fase del proprio percorso.
0: Bene, facciamo una piccola chiusura, che ovviamente l'approfondimento si potrà vedere su Telearena durante la puntata di Protagonisti. Parliamo un attimo di futuro. Futuro legato al vostro settore e magari anche se avete un sogno nel cassetto.
2: Guarda, Sinta, in realtà noi tanti anni fa, ricordo bene la scena, eravamo a una festa dove il dottor Donev mi guardò e mi disse: prima o poi io e te apriremo una clinica. Il nostro obiettivo era aprire una clinica, quindi una struttura molto più grande rispetto al nostro studio, magari in una posizione molto più comoda. E oggi abbiamo il nostro piccolo studio con tanta tecnologia, con tanta esperienza e con tante carte da giocarci. Un domani io spero di aprire una vera e propria clinica dentale.
0: E allora noi ringraziamo Anna, ringraziamo Antonio. Quella che avete sentito è una storia di imprenditoria locale fortemente legata al nostro territorio. Per quanto riguarda noi, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Questi sono i protagonisti, ovvero le storie degli imprenditori del territorio.
3: Radio Verona Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente USA. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra due paesi stanno procedendo. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Un devastante incendio scoppiato in un edificio in una località turistica vicino a Palma di Maiorca ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-28 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Verona. Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus e approfondimenti. In studio Lucio Salgaro.
7: Ben ritrovati con Punto Economia. Oggi parliamo di giovani e livello di istruzione, perché c'è una ricerca che rivela come il legame sia stretto tra il livello di studio e la probabilità, la facilità di trovare posti di lavoro, soprattutto posti di lavoro qualificati. Gli ospiti di quest'oggi sono Emiliano Galati, che rappresenta il sindacato della CISL, e Andrea Zonaro, che fa parte invece è un consigliere del gruppo dei giovani di Confindustria. Allora Andrea, voi giovani imprenditori, come spiegate la difficoltà nel trovare giovani con le competenze che cercate?
8: Buonasera a tutti. Allora, diciamo che i dati lo testimoniano: più della metà delle figure che attualmente le aziende cercano sono di difficile reperimento. Questo è dato un po' da un disallineamento tra quello che i ragazzi, sicuramente dal calo demografico, e dopo tra quello che i ragazzi cercano e quello che le aziende hanno realmente bisogno.
7: Emiliano, i dati mostrano che il titolo di studio continua a favorire l'occupazione. Questo si traduce anche in una qualità del lavoro e dei contratti?
9: Non sempre. Se parliamo del Veneto, le situazioni ci dicono abbastanza il contrario, sia in termini di risposte che dopo 3 anni danno queste persone che sono collocate, sia in termini di benessere, di contesto aziendale, ma sia in termini di retributivi. Se noi paragoniamo l'ingresso di primi 3 anni dei laureati, è vero che la metà sicuramente sono introvabili, altrettanto vero che l'altra metà, quando poi entra, in termini poi di livelli retributivi paragonati con Francia, Germania e in Inghilterra, perché con questi noi dobbiamo competere, non con altri paesi dell'Unione Europea, ecco, la situazione è completamente diversa, c'è un gap di 200-300 euro al mese.
7: Andrea, quando assumete un giovane, quanto conta il titolo di studio e in quanto invece l'esperienza pratica? Poi un laureato offre maggiori garanzie di adattarsi e a ricercare una crescita professionale?
8: Ma io sono dell'idea che oggigiorno ci troviamo in un contesto dove il titolo di studio sicuramente offre un'infarinatura e un'istruzione a livello generale a 360 gradi a ragazzo o a ragazza da non sottovalutare. Questo però non deve tramutarsi in un passepartout per accedere a posizioni lavorative di un determinato livello assicurate, senza che ci sia un'effettiva volontà di sviluppo, una volontà di crescita da parte appunto dei neolaureati.
7: E un laureato ha una predisposizione ad adattarsi all'ambiente oppure rischia di arrivare con dei pregiudizi, con una certa spocchia?
8: Ma dal mio punto di vista, tuttavia, i pregiudizi a volte sono da ambedue le parti, sia dal laureato, che spesso e volentieri pensa di uscire dall'università e che gli sia garantito, come dicevo prima, un determinato posto con una determinata retribuzione di default solo per avere il titolo; dall'altra parte l'azienda pensa diverse volte che assumere un laureato garantisca sia nettamente migliore di una persona che banalmente abbia un'istruzione tecnica o qualsiasi superiore, insomma.
7: Galati, abbiamo visto che c'è ancora il rischio che laureati finiscano in situazioni di precarietà oppure di sotto inquadramento.
9: Sì,
7: pensiamo agli avvocati che sono finiti nei call center.
9: Se precarietà in termini di contratto a tempo indeterminato o quant'altro, ni avere una sicuramente sotto inquadramento professionale, cioè io mi preparo per, ma poi il lavoro che vado a svolgere al di là dell'etichetta formale del cosiddetto sottopancia ha contenuti, forme, modalità completamente antitetiche di quello che mi aspettavo. Ci sta i primi sei mesi, ecco, qui parliamo di un anno, di due, di tre, e quindi non è più una sorta di praticantato, ma diventa un praticantato eterno. Vorrei ricordare che il massimo l'apprendistato è 2-3 anni. Non possiamo pensare che le figure, qui abbiamo forme anche su oltre i 35 anni che ancora invece hanno degli sottoinquadramenti professionali nella città di Verona molto evidenti e che non corrispondono a quello che deve essere un progress di una carriera di un universitario laureato, ma anche di un non laureato, ecco.
7: I dati che abbiamo preso in considerazione come spunto quest'oggi parlano anche di un fattore protettivo della laurea, cioè è sufficiente studiare di più o servono anche politiche del lavoro diverse?
9: La seconda tutta la vita, e Verona lo dimostra, due fenomeni. Uno è le politiche attive del lavoro e l'altro è il mismatching. Mi spiego meglio. Il mismatching, noi troviamo molte situazioni dove il lavoratore che è andato a lavorare, ma anche l'azienda, sbagliano la persona o il lavoratore sbaglia l'azienda. Questo vuol dire che non c'è stato l'effettivo ed efficace incrocio fra domanda e offerta, ma perché, secondo elemento, a monte manca l'orientamento. Qui dopo magari ne parliamo in maniera più diffusa con il COSP, è fondamentale l'orientamento non solo non tanto nella scelta della scuola, ci mancherebbe, ma è fondamentale, se ne parla molto poco o di meno, la scelta post scuola dell'obbligo, post scuola di formazione professionale, ante attività lavorativa. Se lì manca delle forme dove tu chiedi a dei esperti delegati un aiuto, si eviterebbero tanti incroci sbagliati.
7: Lei fa parte anche del COSP, Galati. Il COSP ha anche questo ruolo di orientare verso le aziende.
9: Eh sì, l'idea è proprio di entrare, anzi fare.
7: Noi finora l'orientamento l'abbiamo sempre
9: pensato. È sempre perché storicamente, dagli anni 90 è sempre stato così, ma anche qui è una forma mentis. L'idea è di sviluppare master all'interno delle aziende che modifichino questo tipo di mentalità, sia come si diceva prima, sia da parte di pregiudizi da parte del lavoratore, ma anche da pregiudizi da parte di alcune aziende. Io credo che non sia tanti stereotipi generalizzati, sono soggettività sia lato lavoratore sia lato azienda, ma si può superarli.
7: Zonaro, lei è laureato, è un giovane imprenditore, che cosa consiglierebbe a un ragazzo che oggi deve scegliere tra entrare subito nel mondo del lavoro oppure proseguire gli studi?
8: Quello che consiglio sempre ai ragazzi, anche quando ci interfacciamo ai diversi istituti, proprio come Confindustria, lo sottolineo al netto di tutto, è di porsi degli obiettivi nella vita e di non aver paura di sbagliare. Questi sono le due, diciamo, i due mantra che ripeto ogni volta loro, nel senso che credo che oggi ci sia anche un po' il timore e sentirsi addosso l'obbligo di dover fare la scelta giusta, farla subito, e se vado a lavorare in un'azienda o se intraprendo un certo tipo di percorso di studio deve essere per forza quello giusto, perché sennò perdo tempo, sennò ho la famiglia o gli amici o comunque delle contestazioni a mio carico. Dunque quello che io consiglio sempre è di lasciar perdere tutti questi pregiudizi, ma di concentrarsi su quello che uno ha realmente voglia di fare. Spazi di crescita ce ne sono per tutti, in tutti gli ambiti. Dunque veramente è quello di porsi degli obiettivi e cercare di perseguirli.
7: C'è una deadline, secondo lei, entro la quale uno deve capire cosa vuole fare nella vita?
8: Ma è una domanda a un milione di dollari questa. Diciamo che posso dire che io nella mia testa me la son data sulla trentina, nel senso che lì dopo, ma per obiettivi miei personali, se l'obiettivo è farsi una famiglia, di raggiungere determinati obiettivi lavorativi, e mi sono dato un po' questo target, però credo che sia un target veramente soggettivo, perché dopo banalmente ogni percorso di studio ha la sua durata, se pensiamo a un medico piuttosto che a un neolaureato triennale in economia.
7: È che un medico, una volta che esce, fa il medico, non va a fare le fotocopie nello studio legale o dal commercialista.
8: Assolutamente sì. Però
9: secondo me c'è A è soggettivo, concordo. B, però c'era un ex contratto, adesso non c'è più in Italia, il contratto di formazione e lavoro che fissava i 32 anni, era studiato secondo me apposta dopo tanti studi. Io credo che ancora una certa validità li abbia. Se tu superi quella fascia d'età e ancora non hai scelto di qua o di là, credo sia molto più difficile quel tempo. Sì.
7: Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito. Punto Economia torna prossimamente.
0: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia, focus sulla situazione economica, solo su Radio Verona. Radio Verona.

0: più. Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Maxi frode sui bonus edilizi, scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestrati i crediti fiscali fittizi per oltre 560 milioni di euro. L'inchiesta della Procura di Siracusa coinvolge 12 persone oltre società attive in diverse province italiane, tra cui Verona. Secondo gli investigatori venivano generati crediti legati ai lavori super bonus mai eseguiti, utilizzando all'insaputa di proprietari e amministratori dati di condomini realmente esistenti. Tra poco in cronaca.

0: Un centinaio gli interventi di vigili del fuoco resisi necessari dopo il forte vento e i temporali che nel pomeriggio di ieri hanno colpito la provincia. Una cinquantina di operatori è intervenuta per alberi abbattuti, coperture danneggiate e tegole pericolanti. Le situazioni più critiche si sono registrate tra Castelnuovo, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna e Valeggio. A Sona due persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate in auto per la caduta di un grosso ramo. Interventi supplementari anche a Peschiera e a San Pietro in Cariano. Danni anche in Arena, dove è andata danneggiata la scenografia della nuova Traviata in debutto domani. Maestranze al lavoro per ripristinare l'allestimento. Stop del governo alla riforma della medicina territoriale. Durante la conferenza delle regioni è stato annunciato il ritiro del decreto che prevedeva una maggiore presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. A pochi giorni dalla scadenza del PNRR, le regioni dovranno ora trovare soluzioni alternative. In Veneto è atteso lunedì un confronto con i medici di base per garantire l'avvio delle nuove strutture sanitarie. Forza Nuova Verona interviene sui gravi disordini anti-immigrazione scoppiati a Belfast. In un comunicato firmato da Luca Castellini viene espresso apprezzamento per le proteste e le violenze che hanno preso di mira immigrati e abitazioni di cittadini stranieri. Castellini collega gli episodi alle politiche migratorie europee e ipotizza scenari analoghi anche in Italia. Dal 20 al 27 giugno a Verona torna Cinela Africa Short nell'ambito del 45esimo Festival del Cinema Africano. Nel servizio di Tiziana Abbronzato sentiamo Giusy Buemi, direzione artistica.
1: Nella fattispecie 14 cortometraggi che vengono da 14 paesi diversi dell'Africa, e le aree sono il Maghreb, quindi tutto il Nord Africa, l'Africa subsahariana, l'Africa dell'Est e l'Africa francofono dell'Ovest.
2: Un viaggio cinematografico lungo 20 cortometraggi e 3 lungometraggi fuori concorso attraverso una pluralità di sguardi sulle Afriche.
1: Per cui chiaramente ogni area geografica ha delle peculiarità e delle diversità anche di tematiche, anche proprio di stili.
2: Algeria, Angola, Burkina Faso, Capoverde, Egitto, Kenya, Marocco e coproduzioni sulla complessità del mondo africano. L'intervento del critico cinematografico Giuseppe Gariazzo, 3 giurie e 3 riconoscimenti, talk, presentazioni di libri, spazio di dialogo e confronto con registi ed esperti. Il 27 giugno sarà madrina del festival, ma Licio Mondi annuncerà i premiati.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona, flashback.

sintonizzati sulle frequenze di Radio Verona. Oggi assieme abbiamo un sacco di cose da raccontarci, tantissime, tantissime. Ovviamente parleremo anche di notizie locali relative a Verona, quindi gli eventi relative anche al Veneto, ma anche delle notiziole che riguardano un po', diciamo, tutta l'Italia intera. Tipo questa, molto curiosa. Addio.

0: sogno infatti sta iniziando a diventare intelligente, si trasforma con i tempi, con le innovazioni che cambiano, e insomma in questo contesto arrivano i VC intelligenti, che non sono più una rarità e si affermano proprio come una delle tendenze globali proprio del 2026. Un tempo diciamo che era una cosa di super lusso, si trovava negli hotel di lusso, ma soprattutto in Giappone, perché ne ho sentito parlare tantissimo tempo fa di questi water intelligenti, insomma vabbè, sono dei water molto confortevoli e praticamente voi vi sedete sopra e c'è un bello schizzo d'acqua che viene su e vi lava, anche si può scegliere la direzione, poi c'è l'aria calda o fresca, insomma lo sceglierete voi per poi completare l'opera. Carino però, vi piace l'idea oppure preferite la vecchia e cara carta igienica che costa una follia, a dire la verità, lo so. Comunque, cari amici, siete su Radio Verona in compagnia di Daisy fino alle ore 17 e ora Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona e adesso è il momento delle breaking news. Buongiorno Valentina Burati.
1: Buongiorno, buon pomeriggio Daisy. Sì, si continua a contare i danni purtroppo del maltempo che ieri nel tardo pomeriggio si è abbattuto sulla provincia, in particolare sulla zona ovest, quindi parliamo di Valeggio sul Mincio, di Pescantina, di Sona e in particolare di Bussolengo, dove ormai hanno fatto il giro del web le immagini, oltre che dei nostri telegiornali, le immagini del condominio di via Catullo letteralmente scoperchiato dal vento. Ben 18 famiglie sono state evacuate, ieri qualcuno ha dormito presso dei parenti e altri sono stati ospitati gratuitamente da un hotel di Bussolengo. Davvero il comune si è messo in attività subito, perché anche un'impresa edile ha aiutato i vigili del fuoco con del materiale per i primi ripristini, per i primi soccorsi. Davvero un maltempo che ha colpito specificamente quella zona e poi si è spostato di pochi chilometri, tutto in pochi minuti, a San Vito al Mantico, sempre nel territorio di Bussolengo, dove si stava allestendo la festa patronale che sarebbe dovuta iniziare questa sera. In realtà, visto che l'aria, il vento ha abbattuto ben 20 pini, 20 alberi davvero molto grandi, si è dovuto sospendere per questa sera, ma i parrocchiani e i soccorritori si sono messi in azione subito, quindi da domani sicuramente tutto sarà ripristinato. Ci vorrà invece del tempo per le persone che purtroppo hanno avuto dei danni alla propria abitazione, danni in città principalmente dentro l'Arena di Verona, dove già era tutto allestito per la prova generale di Traviata che andrà in scena domani sera per l'inizio della stagione lirica. Pare però, fra pochi minuti tra l'altro ci sarà il punto stampa con la sovrintendente Cecilia Gazzia, pare che i tecnici e gli scenografi della fondazione si siano attivati molto velocemente riuscendo a ripristinare tutto e quindi domani sera si va in scena così come era previsto. Insomma, ormai dobbiamo davvero fare i conti con dei fenomeni meteorologici insoliti, forse non più insoliti, ahimè, per le nostre latitudini, per la nostra provincia.
0: Tra l'altro, Valentina, devo dire che sui social giravano dei video da pelle d'oca proprio, pelle d'oca.
1: Però i risultati si vedono purtroppo ancora oggi, nonostante la gente si sia attivata subito per mettere in sicurezza giardini e strade anche, perché naturalmente pensa che dal campo sportivo di Bussolengo i tappetoni dove si fa la ginnastica artistica sono volati via dal campo, li hanno ritrovati a 700 metri di distanza in linea d'aria, avrebbero potuto fare dei danni. È davvero un miracolo che non ci siano stati feriti.
0: Impressionante, veramente c'è da avere paura. E ringraziamo quindi Valentina Burati, grazie Valentina per
1: buon
0: il
1: pomeriggio.
0: Tuo intervento, buon pomeriggio anche a te. E cari amici, proseguiamo quindi con la musica su Radio Verona, però restate con noi.
2: Radio Verona notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che, alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La corte d'assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. È stato arrestato dai carabinieri. Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma de Mallorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Radio Verona, Radio Verona,
7: Compilation 90.

anni 90 su Radio Verona e parliamo del maxi cantiere di Veronetta. Via 20 settembre riapre, ma a senso unico. Infatti da lunedì si transita verso Porta Vescovo con deviazione in via Arduino. Quindi novità per la viabilità a Verona, da lunedì, quindi via 20 settembre, riapre parzialmente al traffico, però con alcune limitazioni per consentire l'avanzamento dei lavori. Quindi la strada diventa transitabile a senso unico in uscita in direzione Porta Vescovo. Non si tratta purtroppo ancora di un via libera totale, c'è tanto da fare ancora. La presenza del cantiere dell'azienda, ecco, impone una deviazione. Gli automobilisti infatti avranno la svolta obbligata a destra su via Arduino. Allora, la conformazione attuale sulla strada durerà fino alla fine di giugno, insomma, se tutto va bene, chiaramente, no? Il cronoprogramma è questo. E poi invece, per quanto riguarda i lavori per il rifacimento dei marciapiedi, proseguiranno per tutta l'estate. Bisogna aspettare un altro po' prima che riapra del tutto via 20 settembre. E su Radio Verona, Major Lazer, Lean On.

Sammy su Radio Verona, ma voi ce l'avete una bella passione? Una passione di quelle a cui non potete proprio rinunciare, che vi piace? No, tanti hanno la passione per gli animali, cani, gatti, cavalli, però c'è un signore nel Trevigiano che si chiama Renato Gobbetto, che praticamente lui lavorava in banca, è andato in pensione e si è ricordato di questa passione che aveva fin da bambino, le tartarughe. Ne ha 400 in giardino e ogni giorno ha detto che mangiano 12 kg di insalata e, per tenerle monitorate, ha 14 telecamere sui recinti per vedere cosa fanno, cosa non fanno. Ecco, lui è innamoratissimo di questi animali che ha detto sono poco impegnativi, però attenzione, perché anche loro non sono dei giocattoli, perché insomma gli animali non sono dei giocattoli. Sapete come fa quindi a recuperare il cibo? Lui all'alba va in giro, va evidentemente nei mercati e va a comprare tutta questa bella insalatona, ecco, che è buona e fa bene, è giusto il periodo anche dell'insalatone.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
3: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
2: pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
10: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
11: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

uguali. Tu Jack Armanio, le firme sui muri, tu capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tuoi viaggi regali, le fedi nuziali, noi massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: Ariana Grande qui su Radio Verona. E ora il notiziario.
1: Sono le 14:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Scossone politico a Isola della Scala. In un comunicato l'ex assessore Ruotolo annuncia l'uscita dalla maggioranza e il passaggio al gruppo misto dopo la revoca delle deleghe da parte del sindaco. Ruotolo denuncia profonde divergenze amministrative e politiche e conferma l'intenzione di proseguire il proprio impegno in vista delle prossime elezioni comunali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 11 giugno, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito il veronese Bussolengo, una delle zone più critiche dove si trova Valentina Burati.
4: È durato pochi minuti ma ha provocato disastri incalcolabili il fortunale che ieri sera intorno alle 18 si è abbattuto con particolare intensità nell'ovest veronese. I danni peggiori a Bussolengo. Qui siamo in via Catullo dove il tetto di un condominio dove abitano 18 famiglie è stato scoperchiato letteralmente dalla forza del vento. 18 famiglie che sono state evacuate ieri sera, hanno passato la notte da parenti o in un albergo che ha messo a disposizione delle stanze per chi non aveva possibilità di un ricovero alternativo. La cosa più sorprendente per i residenti, davvero molto scossi, è che la palazzina è relativamente recente, è stata costruita 15 anni fa e appena 2 anni fa erano terminati i lavori di ristrutturazione con il super bonus. Sentiamo alcuni di loro.
5: Io non ero in casa, c'era mia moglie con i miei figli, abbiamo fatto in tempo a chiudere gli scuri e scappare al piano sotto, perché abbiamo il piano mansardato, cioè il piano sotto e poi quello mansardato che dà proprio sul tetto. È volato via un velox, ha piovuto dentro, ha allargato tutto il parquet, tutto il piano sopra.
6: La mia moglie mi ha chiamato disperata, tra l'altro abbiamo due bambine piccole in casa, oddio oddio corri corri vieni, non pensavo che la situazione fosse così grave.
7: Nel disastro, il disastro di queste famiglie che sono dovute abbandonare in fretta il proprio appartamento, la maggior parte hanno trovato sistemazione in autonomia e quattro sono alloggiate all'Agnello d'Oro, che devo ringraziare perché il proprietario è venuto appositamente lui ieri sera offrendosi gratuitamente di ospitarli.
4: A San Vito al Mantico, a pochi chilometri di distanza, 20 alberi

0: È una viabilità quartierale perché nella parte finale, verso la porta, fino a fine giugno ci sarà il cantiere di Vureti, che è un cantiere nato per gli scavi che abbiamo fatto e che sta aggiornando tutti i sottoservizi. Quindi da lunedì si potrà transitare in via 20 Settembre con svolta obbligata a destra su via Arduino, e raccomandiamo ovviamente una viabilità che sia di quartiere, perché chiaramente ci sono i cantieri sia dei marciapiedi che anche più avanti. A fine giugno invece il cantiere di Vureti finirà e pertanto ci potrà essere una circolazione più libera. Proseguiranno però in via 20 Settembre i lavori per i marciapiedi rimanenti, e quindi la riqualificazione completa, che dovrebbe perdurare fino a fine luglio, inizio agosto, e dopodiché ci sarà la riasfaltatura definitiva dalla porta fino a Ponte Navi, fatta appunto dal cantiere filoviario.
1: Si apre domani la stagione 2026 di Opera Festival, una doppia serata inaugurale il 12 e 13 giugno con la nuova Traviata. A causa del maltempo è saltata la prova generale e si lavora per sistemare la scenografia danneggiata. Sul palco Arenano l'opera di Verdi vedrà come protagonista, nel ruolo di Violetta, Martina Russomanno. Sentiamo le sue prime parole.
2: Insomma, entrare in questo posto storico e sentirsi il ruolo del titolo in un'opera così importante come La Traviata è, penso, una delle cose più belle della mia carriera.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona. Meteo.
1: Le previsioni per domani, venerdì 12 giugno, vedono l'alta pressione venire disturbata da infiltrazioni umide in arrivo in serata sulla nostra regione, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo aver avuto una giornata assolata. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per tutto il giorno e senza piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 17, venti al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest, non ci sono allerte meteo.
9: Radio Verona Flashback.

insomma, mi viene sempre così quando sento Michael Jackson, mi viene da fare l'urletto. È l'urlettino che poi è, diciamo, quel motivetto che ci piace tanto e che ci fa venire voglia di andare da qualche parte in questo weekend o magari nel prossimo, perché bisogna anche organizzarsi, o no? Ormai è giovedì e quindi sappiamo dove andare questo weekend e ci organizziamo per il prossimo ancora, perché dal 19 al 21 giugno sulle rive del nostro bel lago di Garda si apre la festa delle fate, un piccolo mondo sospeso dove l'immaginazione con l'arte e la natura si intrecciano. Quindi per 3 giorni il lungo lago Regina Adelaide diventa un villaggio incantato e ci saranno artigiani, artisti, viandanti, porteranno opere, faranno trattamenti olistici e insomma sarà una cosa un po' particolare e strana. Le cose particolari che ci sono, tra l'altro, anche arti divinatorie, quindi magari ci sarà qualcuno che ci dirà il futuro, che ci dirà se ci sposeremo, se avremo dei figli, se saremo felici, se diventeremo ricchi. Poi c'è un'altra cosa interessante, la calligrafia elfica e danze e simboli antichi. Poi attenzione, perché tra i momenti più attesi torna il matrimonio elfico, che sarebbe praticamente una celebrazione ispirata alle leggende del Garda e ai Valar, che unisce due persone attraverso un rito poetico e luminoso, sapete, un po' così misterioso, molto molto bello. Poi ci sarà anche, per chi lo desidera, la promessa d'amore. Questo è un rito orientale dedicato al filo rosso del destino, simbolo dell'unione che attraversa il tempo e le vite. Poi la notte del sabato culmina con il rito del fuoco sacro. Bello, per celebrare che cosa? Il solstizio d'estate. Devo dire che la magia farà proprio da padrona in questo evento sul lago di Garda, che vi ho detto appunto sarà dal 19 al 21 giugno. La musica continua su Radio Verona, Madison Beer, Bad Enough. Salutiamo Diego e vi ricordo 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp su Radio Verona.

0: Dance su Radio Verona, Going Under. Allora, lo sapete? No, non lo sapete. Allora, a dire la verità, ogni tanto vado al supermercato, come tutti quanti, e ci sono, ho notato, delle bottiglie d'acqua che costano un patrimonio, anche 5 euro una bottiglia da litro. E, ma che acqua sarà? Adesso va molto di moda, no? L'acqua trend, l'acqua per, diciamo così, chic and shock, shock and chic, che so, vabbè. Ma hanno queste acque che hanno, come il vino, diciamo, hanno... si possono abbinare a determinati piatti, a determinati cibi, eccetera eccetera. E adesso c'è questo nuovo trend, lo vendono anche qui a Verona, ma ovviamente non posso dire dove, in un supermercato famoso, l'acqua di mare per cucinare. Ve ne parlo però dopo, perché adesso lasciamo lo spazio alla regia e poi ci sarà Temper City con Self Away. Restate con Radio Verona, con Daisy, fino alle ore 17.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

bellissima. Allora costa 9,50 euro per 5 litri, praticamente 1,90 euro al litro. Allora non è un'acqua da bere, si chiama acqua dal mare, ma serve per cucinare. Praticamente si cucina la pasta, le zuppe, si fanno gli impasti, il pane, la pizza, insomma tutto quanto. Diciamo che è un prodotto che in realtà non è una novità, perché gli chef stellati ne fanno già uso in effetti, però in un supermercato non si era mai vista una cosa del genere. Allora, perché dovremmo comprare quindi quest'acqua di mare per cuocere gli spaghetti? Non è una, diciamo, una battuta da social, ma a quanto pare proprio è una cosa seria, perché non è che dovete andare là con la bottiglietta a tirare sull'acqua del mare e poi cucinare gli spaghetti, perché sarebbe pericolosissimo, perché contiene comunque inquinanti, batteri, microplastiche, idrocarburi, residui organici. E infatti dietro questa acqua dal mare c'è una realtà vinicola che è proprio veneta, pensate, che ha rilevato una tenuta nel cuore della Gallura, cioè in Sardegna. E loro quindi vanno là, ovviamente prendono quest'acqua, come vi dicevo, non con la bottiglietta, che poi viene ripulita da questi idrocarburi e compagnia bella, viene ripulita completamente, poi confezionata, controllata chiaramente, e poi venduta. È un'acqua molto pulita, però è anche vero che non dovete più usare il sale, costa un po', ma almeno evitate di usare quello. Praticamente, essendo già salata, l'acqua non serve assolutissimamente mettere il sale. Quindi diciamo una bella novità un po' costosa, perché ve l'ho detto, costa 1,90 euro al litro, si vende a 5 litri, quindi 9,50 euro.

0: Funk. Dopo magari, cosa ne dite se parliamo un po' di questo grande spettacolo che è iniziato oggi, ovvero i mondiali di calcio? Ho delle belle curiosità interessanti, però dovete restare con noi adesso, il GR Nazionale su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale, lo apprende l'ANSA. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è in discussione da parte della proprietà della Juventus, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

onda con Saturday Night e il grande evento abbia inizio, fiato le trombe, apriamo quindi il palcoscenico perché sono partiti i mondiali di calcio. Allora, un po' di cosette, di curiosità su questo grande evento. Il mondiale allora è iniziato, andrà avanti fino a domenica 19 luglio e sarà la prima edizione estesa. E infatti ad organizzarla sono tre paesi, Messico, Canada e Stati Uniti. Ma quante squadre giocano? Magari qualcuno vuole anche metterla all'otto, non si sa mai nella vita. Allora, 48 nazionali, una partecipazione record, infatti si affronteranno tutte nelle 104 partite della 23esima edizione dei mondiali che decreterà chi vincerà il titolo di campione del mondo. L'Argentina tra l'altro si presenta al mondiale da campione del mondo in carica dopo il trionfo di 4 anni fa in Qatar, dove vinse appunto contro la Francia ai rigori. E l'Italia, cambiamo pagina. Chi sono le favorite? Allora, il mondiale sembra essere particolarmente equilibrato, almeno così si legge sui giornali. Comunque tra le favorite ci sono la Francia, la Spagna e il Brasile, che pensate non trionfa da 24 anni. L'Argentina si presenta quindi, come dicevamo, da campione del mondo in carica e comunque andrà a caccia di fare un bel bis, vero? Poi dicono che non c'è da sottovalutare l'Inghilterra e il Portogallo. Poi per queste 104 partite tra l'altro si giocheranno a tutte le ore del giorno, da mezzogiorno alle 9 di sera, e il caldo sarà appunto la grande incognita e potrebbe anche rivelarsi uno degli avversari più insidiosi da affrontare, soprattutto per i calciatori che sono meno abituati, che sono abituati a temperature diciamo un po' più fresche. Poi i mondiali 2026 saranno gli ultimi per Cristiano Ronaldo, perché ormai c'è una certa, vero? È sempre bello, in forma, tutto quello che vuoi, però ormai ha 41 anni. E anche per Messi, Lionel Messi, che ne ha anche lui, comunque gli va a ruota, 39. I due campioni, questi eterni rivali, sì, sono pronti quindi a guidare le loro nazionali per l'ultima volta sul palcoscenico più prestigioso prima di ricevere il grande applauso da parte degli appassionati, a cui hanno regalato delle forti emozioni, bisogna dire di sì. Poi ci sarà anche l'ultimo mondiale anche per il croato Modric, 40 anni, e anche per il bosniaco Zeko, che ne ha 40 anche lui. Insomma, ce ne sono un po' di uscite, a dire la verità. Comunque staremo a vedere. Voi per chi tifate, o meglio per chi pensate che potrebbe vincere questo mondiale 2026, mandate i vostri messaggi al 335 60 11 610, ora gli 883.

pitoni e grandi eventi, grandi eventi dal 3 luglio al 1 settembre al Castello Scaligero di Villafranca, che tra l'altro si avvicina al traguardo dei 30 anni, è un evento veramente di grande spessore. Andiamo un po' a vedere chi ci sarà. Allora, il 3 luglio inizia Gianluca Gotto, che è uno scrittore e viaggiatore. Gotto praticamente con i suoi libri aiuta le persone a vivere una vita più serena. Il 4 luglio c'è Joan Evan, una delle voci, vorrei dire, più originali, ecco, della scena culturale, e sarà presente con Extraterrestre, che è il titolo del suo nuovo tour. Poi doppio appuntamento con il classic rock del sapore anni 70, il 7 luglio con The Darkness. L'8 luglio Sigfrido Ranucci, il giornalista della RAI, che porta il suo diario di un trapezista. 9 luglio il ritorno dei Litfiba, che bello, sarà l'occasione per celebrare i 40 anni di uno dei dischi più importanti della storia della musica italiana, 17 Re, con questa rock band toscana che sarà al completo. Ci sarà ovvio anche il Piero, il Piero non può mancare. 10 luglio Goran Bregovic, che torna con la sua orchestra. L'11 luglio è mio padre Morricone, dirige Morricone, proprio il figlio di Morricone, figlio di Ennio, si chiama Andrea. E il 12 luglio i Blue, che è una boy band anni 2000. Il 14 luglio invece Perfetto Imperfetto, Marco Masini. Il 22 Neck, il 24 Fiorella Mannoia, il 25 Enrico Nigiotti, il 27 Madam, il 31 CSI e per concludere il 1 settembre Di Come Dannate Ingenue, che è questo concerto di artiste donne per le donne con Carmen Consoli e Tracciare la Via. Sul palco insieme a lei ci saranno Nada, Marina Rei, Anna Castiglia, Casa di Lego, insomma, e anche Concita De Gregorio. Quindi un bel evento, sono tutti belli, tutti belli.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.

0: sentire Mike Towers, una Namas qui su Radio Verona. Tra poco vi racconterò una cosa. Allora, il Guardian, che è questo giornale britannico famosissimo, ha incoronato un borgo gardesano tra le mete preferite d'Europa. Ma ve lo dico dopo qual è il nome del borgo, perché adesso lasciamo lo spazio alle notizie locali. Conduce Luca Del Ponte.
1: Sono le 16:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Maxi frode sui bonus edilizi, scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestrati crediti fiscali fittizi per oltre 560 milioni di euro. L'inchiesta della Procura di Siracusa coinvolge 12 persone oltre società attive in diverse province italiane, tra cui Verona. Secondo gli investigatori venivano generati crediti legati ai lavori super bonus mai eseguiti, utilizzando all'insaputa di proprietari e amministratori dati di condomini realmente esistenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 11 giugno, ancora un saluto.

0: Danni anche in arena, dove è andata danneggiata la scenografia della nuova Traviata in debutto domani, maestranze al lavoro per ripristinare l'allestimento. Stop del governo alla riforma della medicina territoriale. Durante la conferenza delle regioni è stato annunciato il ritiro del decreto che prevedeva una maggiore presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. A pochi giorni dalla scadenza del PNRR, le regioni dovranno ora trovare soluzioni alternative. In Veneto è atteso lunedì un confronto con i medici di base per garantire l'avvio delle nuove strutture sanitarie. Forza Nuova Verona interviene sui gravi disordini anti-immigrazione scoppiati a Belfast. In un comunicato firmato da Luca Castellini viene espresso apprezzamento per le proteste e le violenze che hanno preso di mira immigrati e abitazioni di cittadini stranieri. Castellini collega gli episodi alle politiche migratorie europee e ipotizza scenari analoghi anche in Italia. Dal 20 al 27 giugno a Verona torna Cinela Africa Short nell'ambito del 45esimo Festival del Cinema Africano. Nel servizio di Tiziana Abbronzato sentiamo Giusy Buemi, direzione artistica.
1: Nella fattispecie 14 cortometraggi che vengono da 14 paesi diversi dell'Africa, e le aree sono il Maghreb, quindi tutto il Nord Africa, l'Africa subsahariana, l'Africa dell'Est e l'Africa francofona dell'Ovest.
2: Un viaggio cinematografico lungo 20 cortometraggi e 3 lungometraggi fuori concorso attraverso una pluralità di sguardi sulle Afriche.
1: Per cui chiaramente ogni area geografica ha delle peculiarità e delle diversità anche di tematiche, anche proprio di stili.
2: Algeria, Angola, Burkina Faso, Capo Verde, Egitto, Kenya, Marocco e coproduzioni sulla complessità del mondo africano. L'intervento del critico cinematografico Giuseppe Gariazzo, 3 giurie e 3 riconoscimenti, talk, presentazioni di libri, spazio di dialogo e confronto con registi ed esperti. Il 27 giugno sarà madrina del festival, Malicio Mondi annuncerà i premiati.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
0: Le previsioni per domani, venerdì 12 giugno, vedono l'alta pressione venire disturbata da infiltrazioni umide in arrivo in serata sulla nostra regione, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo aver avuto una giornata assolata. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per tutto il giorno e senza piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 17, venti al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest, non ci sono allerte meteo.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona, flashback.

su Radio Verona, Bello is Sun con Imagination. E c'è poco da immaginare, è una realtà, perché nei giorni scorsi questo giornale famoso britannico, il Guardian, ha pubblicato nella sezione Travel, o meglio Travel in italiano, viaggi vuol dire, un articolo dedicato a quelle che sono le mete preferite dei propri lettori per le vacanze in famiglia nel Regno Unito e in Europa. Tra le testimonianze raccolte compare anche il racconto di un soggiorno sul lago di Garda che indica Malcesine, ecco questo è il nome, come una delle tappe più significative di questo viaggio. Nel contributo viene anche ricordata in particolare la visita al centro storico del paese e la magnifica salita in funivia sul Monte Baldo. Sì, dai, abbiamo dei posti meravigliosi, veramente belli. Salutiamo Antonio. Antonio ha detto che tifa Spagna. Sei veramente Antonio? No, perché ho visto c'è la foto del il tuo avatar nel profilo di WhatsApp. E si microfono. Allora sei un buon gustaio. 335 60 11 610

Vamos alla playa, ma dipende anche da che tipo di playa, eh. Insomma, 10 euro per entrare in spiaggia e ombrelloni vietati tra i 10 e i 65 anni. Un'ordinanza che fa discutere. Dove è successo? Questo provvedimento è stato emanato dal sindaco di Villa Simius, in provincia di Cagliari, una località comunque meravigliosa. E lui lo ha fatto per proteggere Punta Molentis, che è uno dei luoghi più belli di tutta la Sardegna, tra l'altro. Le regole sono davvero molto molto rigide. Lui ha scritto e quindi questa ordinanza, ha detto 10 euro a persona ogni giorno per entrare, orari soltanto dalle 8 alle 20 e 30, uscita obbligatoria entro le 21, perché ci sarà anche qualcuno che andrà a controllare che tutto venga quindi rispettato. Divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e altre cose, insomma, che facciano ombra, a meno che non si abbiano meno di 10 anni e più di 65. Poi, questo è anche giusto, vietato danneggiare la vegetazione, portare via la sabbia, le pietre, le conchiglie, perché sapete, là c'è una spiaggia rosa meravigliosa che è stata proprio deturpata, non è più rosa. Adesso non so in questi ultimi tempi se è cambiato qualcosa, proprio perché tutti quanti andavano a prendersi su un sacchettino di questa sabbia rosa. È chiaro che poi, insomma, porta via una oggi, una domani o dopodomani, questa spiaggetta è diventata bianca e non mi ricordo più come si chiama, cala qualche cosa, insomma, vabbè, non mi viene in mente. Comunque poi è vietato abbandonare i rifiuti, e questo mi pare anche giusto, e poi arrecare danno, insomma, a questa area protetta e molto bella della Sardegna. Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Verona in compagnia di Desi fino alle ore 17.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Three Girls Like Molella Busted Kiss è proprio una canzone estiva al 100%, è questa qui, direi. Sole, quindi estate, sole, mare, angurie e zanzare. Sì. Allora, perché però alcune persone sembrano essere punte dalle zanzare molto più spesso di altre? Ci sono delle caratteristiche fisiche, non so, biologiche, che rendono più attraenti le persone verso questi insetti? Ecco, e allora a quanto pare sì, non è vero, sapete come tanto si dice, hai sangue dolce, no, non è vero, è una bufala, però ha veramente una base scientifica questa cosa che le zanzare non scelgono a caso, perché usano una combinazione di segnali, soprattutto l'anidride carbonica che noi emettiamo respirando, poi c'è il calore corporeo, l'umidità, il sudore e alcune sostanze volatili prodotti dalla pelle e dal microbiota. Quindi attenzione ai vostri così profumi. Beh, ma se noi mettiamo un profumo, non so, citronella funziona? Beh, non so, dicono questi esperti che anche no, purtroppo, vabbè, ma noi ci proviamo, cerchiamo di usare le cose più naturali possibili, perché se no non è che possiamo spruzzarci il DDT, fa male. The Colors, Rolling Stones su Radio Verona.

0: Quindi bisogna affidarsi a quella e sperare che l'universo ci dia questa botta di fortuna che ha avuto questo ragazzo, ma ve ne parlo dopo. Adesso lo spazio al GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La BCE alza i tassi di un quarto di punto e porta il tasso depositi al 2,25%, ampiamente attesa dopo lo shock energetico della guerra all'Iran. La decisione è la prima stretta da settembre 2023. Tassi dei rifinanziamenti salgono al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Annuncio di Donald Trump sul suo social Truth. Gli Stati Uniti stasera colpiranno duramente l'Iran, la cui marina, aeronautica, i radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono ormai annientate. La cronaca è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo, denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus, si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. La UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso nella lista degli arbitri per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

chi bacia? Bacia quelli che hanno un qualcosa in più, quelli predestinati, dico io. Allora c'è questa notizia che gira un po' su tutti i giornali italiani di questo ragazzo che faceva l'ambulante in strada a Pesaro e sbanca al gratta e vinci e grazie a questo gratta e vinci, dopo una serie di situazioni abbastanza tortuose, riesce ad ottenere quello che è il suo grande premio della vita. Lui è un 36enne nigeriano che è arrivato in Italia nel 2002 e era senza documenti e senza permesso di soggiorno. Ha vinto 500.000 euro al gioco e però non glieli volevano dare, perché chiaramente non avendo documenti non potevano dargli questi 500.000 euro. Alla fine tutto è finito a tarallucci e vino, infatti per lui, ha detto, la sua più grande vittoria è stata proprio quella di ricevere il permesso di soggiorno italiano, quindi, no? Così ha potuto incassare il denaro e adesso è anche cittadino italiano praticamente, no? Cioè, per me cittadino italiano, ha il permesso di soggiorno, quindi potrà avere i documenti e potrà fare a meno di fare, diciamo, una vita raminga e godersi sti 500.000 euro, che non è mica una brutta roba, Ha avuto fortuna, ha avuto veramente tanta fortuna e si vede che se la meritava, Che la fortuna a volte bisogna anche meritare.

Sì. Allora, lo sapete che il bello delle vacanze, delle ferie, è quello di fare ogni tanto un pisocchino, un pisolino, ci vuole, perché una rivista scientifica ha detto che i sonnellini brevi migliorano diverse funzioni cognitive, fanno bene al cervello, come una specie di reset, la pulizia dalle scorie che abbiamo nella testa. Quindi la memoria migliora, l'attenzione, la velocità di elaborazione delle informazioni, però attenzione, perché la durata ideale va dai 20 ai 30 minuti, altrimenti se si dorme un po' di più si rischia di così svegliarsi un po' sul rimbambito andante con brio. Quindi per recuperare le energie meglio fare i pisolini. Se poi questo pisolino lo fate anche con il vostro gattino o il vostro cagnolino con una coccola, ancora meglio, perché secondo gli esperti il fatto di accarezzare e coccolare, insomma, un animale favorisce il rilascio di questi ormoni che sono l'ossitocina e la dopamina, che sono delle sostanze proprio associate al benessere psicologico, alla riduzione dello stress e al rafforzamento dei legami affettivi. Quindi quando c'è, diciamo, un momento un po' che vi sentite così un po' giù, che avete bisogno di coccole e il vostro compagno o compagna non vi degna neanche di uno sguardo, ecco, fate affidamento al vostro amico peloso, che sicuramente lui vi saprà dare un attimo di gioia e di tranquillità. Insomma, dicono che sia un antistress e in effetti c'è da crederci. Lady Gaga è qui su Radio Verona con You and I. Restate con noi.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Allù, allù, Maraia qui su Radio Verona. Ma vi immaginate, no? Vi svegliate la mattina e avete il potere di decidere di trasformare, non so, il giorno del vostro compleanno in festa nazionale. C'è chi può e chi non può. E lo ha fatto non per il suo compleanno e neanche una festa nazionale, lo ha fatto il re Carlo, adesso è re d'Inghilterra, che ha proclamato un giorno di festa in più e ha scatenato comunque la protesta dei cittadini britannici, che si sono arrabbiati un sacco. Ma cosa è successo? Allora, praticamente lui ha trasformato il 15 giugno in una festività nazionale, ma solo per la Scozia, e tutto il resto degli inglesi si sono incavolati perché hanno detto: oh, e noi gallesi e noi inglesi, ma chi siamo, i figli della serva? Il motivo perché? Perché la nazionale scozzese giocherà ai mondiali per la prima volta dopo 28 anni. E quindi il governo locale ha voluto celebrare l'evento con un giorno di riposo. Non tutti sono d'accordo e questi hanno insistito, hanno detto: ma sì, re, lo faccia per noi. Insomma, è un evento veramente epocale questo, pensate, dopo 28 anni. Grande, grandissimo, va bene. Un applauso quindi al re Carlo d'Inghilterra e un applauso anche a voi che ci ascoltate, mi fa sempre un immenso piacere. Però vi do appuntamento domani, perché sono ormai giunta alla conclusione della mia trasmissione. Naturalmente vi lascio con Matteo Stambugaro, ma prima lo spazio alle notizie locali. Un bacio grande, grande, grande da Daisy, quindi a domani, restate con noi.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Scossone politico a Isola della Scala. In un comunicato l'ex assessore Ruotolo annuncia l'uscita dalla maggioranza e il passaggio al gruppo misto dopo la revoca delle deleghe da parte del sindaco. Ruotolo denuncia profonde divergenze amministrative e politiche e conferma l'intenzione di proseguire il proprio impegno in vista delle prossime elezioni comunali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 11 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito il veronese Bussolengo, una delle zone più critiche dove si trova Valentina Burati.
6: È durato pochi minuti ma ha provocato disastri incalcolabili il fortunale che ieri sera intorno alle 18 si è abbattuto con particolare intensità nell'ovest veronese. I danni peggiori a Bussolengo. Qui siamo in via Catullo, dove il tetto di un condominio dove abitano 18 famiglie è stato scoperchiato letteralmente dalla forza del vento. 18 famiglie che sono state evacuate ieri sera, hanno passato la notte da parenti o in un albergo che ha messo a disposizione delle stanze per chi non aveva possibilità di un ricovero alternativo. La cosa più sorprendente per i residenti, davvero molto scossi, è che la palazzina è relativamente recente, è stata costruita 15 anni fa e appena 2 anni fa erano terminati i lavori di ristrutturazione con il super bonus. Sentiamo alcuni di loro.
7: Io non ero in casa, c'era mia moglie con i miei figli, abbiamo fatto in tempo a chiudere gli scuri e scappare al piano sotto, perché abbiamo il piano mansardato, cioè il piano sotto e poi quello mansardato che dà proprio sul tetto. È volato via un velox, ha piovuto dentro, ha allargato tutto il parquet, tutto il piano sopra.
8: La mia moglie mi ha chiamato disperata, tra l'altro

0: Sagra è sospesa, ma si spera di riprendere domani.
1: Ancora novità in vista per via 20 settembre. A partire da lunedì, l'arteria su cui sta terminando il cantiere per il filobus si appresta a riaprire in direzione Porta Vescovo, ma non per tutta la lunghezza e non ancora con la portata completa. Sentiamo l'assessore Tommaso Ferrari.
2: Diciamo aggiornamento sulla situazione del cantiere. Lunedì, di fatto, via 20 settembre può essere transitabile a senso unico in uscita. È una viabilità quartierale perché nella parte finale, verso la porta, fino a fine giugno ci sarà il cantiere di Vuretti, che è un cantiere nato per gli scavi che abbiamo fatto e che sta aggiornando tutti i sottoservizi. Quindi da lunedì si potrà transitare in via 20 settembre con svolta obbligata a destra su via Arduino, e raccomandiamo ovviamente una viabilità che sia di quartiere, perché chiaramente ci sono i cantieri sia dei marciapiedi che anche più avanti. A fine giugno invece il cantiere di Vuretti finirà e pertanto ci potrà essere una circolazione più libera. Proseguiranno però in via 20 settembre i lavori per i marciapiedi rimanenti, e quindi la riqualificazione completa, che dovrebbe perdurare fino a fine luglio, inizio agosto, e dopodiché ci sarà la riasfaltatura definitiva dalla porta fino a Ponte Navi, fatta appunto dal cantiere filoviario.
1: Si apre domani la stagione 2026 di Opera Festival, una doppia serata inaugurale il 12 e 13 giugno con la nuova Traviata. A causa del maltempo è saltata la prova generale e si lavora per sistemare la scenografia danneggiata. Sul palco areniano l'opera di Verdi vedrà come protagonista, nel ruolo di Violetta, Martina Russomanno. Sentiamo le sue prime parole.
3: Insomma, entrare in questo posto storico e sentirsi il ruolo del titolo in un'opera così importante come La Traviata è, penso, una delle cose più belle della mia carriera.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Vladi, qualche hit l'ha fatta. Io ricordo Maria Salvatore insieme al Cile di qualche anno fa, di un po' di anni fa, dire la verità, però insomma tante altre. 17 minuti, Matteo Sambugaro in vostra compagnia fino alle 19 si sta insieme, lo si fa ovviamente con la musica protagonista, i vostri messaggi, anzi fatemi ricordare una cosa, perché poi stasera dalle 19 in poi c'è anche l'appuntamento live da Mura Festival Bastione di San Bernardino con Fuorigioco, poi ci sono io con nuovi suoni, quindi con le interviste agli artisti, a coloro che si esibiranno, ma non solo, quindi insomma ci trovate lì se volete venire a farci un saluto. Io vi avviso già, fra poco si torna indietro al tempo all'11 di giugno di un po' di anni fa per scoprire un po' di cose. Intanto non è il 2006, non è il 96, è il 2026, gemelli diversi tra le dita, eccoli qua, sono proprio loro.

0: al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba, 58 B a Verona.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

vi porto indietro nel tempo all'11 di giugno di un po' di anni fa. Attenzione, attenzione. Correva l'anno 1993, 33 anni fa, qua mi viene un po' di pelle d'oca perché io ero piccolo, no? Nel 93 avevo 6 anni, vabbè, ma qualcuno dirà che cavolo ce ne frega, però ve ne può fregare perché quell'anno, io ricordo che lo vidi al cinema la prima volta, usciva anche Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar: sonoro, montaggio ed effetti speciali. Insomma, un film veramente pazzesco, da cui poi sono stati tratti ulteriori altrettanti film. Mi sembra che siamo arrivati al quinto, ormai al quinto capitolo di Jurassic Park, però come il primo, come l'uno, non ce ne sono. È veramente una meraviglia vedere quegli effetti speciali, quei dinosauri che sembravano vivi, che tuttora, se tu guardi quel film nel 2026, dici mannaggia, sembrano più veri di quelli che hanno fatto nel film X uscito 2 anni fa. Ecco, quindi veramente un film avanti anni luce, come si suol dire. Sapete cosa facciamo adesso? Andiamo indietro nel tempo, 2015, ve la ricordate questa? Francesco Sarcina con Femmina.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Economia in primo piano. Dopo quasi 3 anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 170 sì, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione d'azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Terribile tragedia a Reggiani, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 21 anni è morto probabilmente annegato dopo essere rimasto bloccato nella vettura di servizio finita in un canale pieno d'acqua in località Brugneto. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi. Scene da film d'azione nel centro commerciale di Novate Milanese, dove un comando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Social. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I detergenti Scilly Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Scilly, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Scilly Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

posso dire una cosa? Posso? Allora, io Pinguini Tattici Nucleari non dico le adoro, però mi piacciono, apprezzo la loro musica. Quando ho sentito questa, sorry, scusa lo sento, ho detto, ma cos'è? Eppure ti entra in testa, mannaggia. Vabbè, bravi, bravi loro. 17:50 minuti, buon giovedì sera, 11 di giugno. Andiamo adesso verso le Cinque Terre. Infradito vietate sui sentieri, sono previste multe fino a 2500 metri a chi infrange la regola. Quindi uso di infradito, scarpe non idonee, vietato sui percorsi escursionistici per ragioni di sicurezza, con multe che possono arrivare anche fino a 2500 euro. Insomma, si sa che le Cinque Terre sono una delle destinazioni più amate per l'estate, i cinque paesi sul mare con i loro sentieri mozzafiato, che fanno parte poi di un parco nazionale che è molto apprezzato dai turisti sia italiani che stranieri. Stop però chi indossa infradito, ciabatte, altre scarpe, cose non adeguate, perché non va assolutamente bene. La multa va dai 50 ai 2500 euro. Ovviamente il divieto si riferisce solo ai sentieri. Se si vuole invece passeggiare nei borghi tra le vie di Monte Rosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, si è liberi di farlo anche scalzi. Vabbè, non fatelo scalzi, magari mettetevi delle scarpe, ok? Dai, musica, Alex Warren con Fever Dream, state ascoltando Radio Verona.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
12: No, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Alcuni ricordi che leggo

0: Buon giovedì, ci avviciniamo al weekend, ci avviciniamo anche però, anzi abbiamo già sforato di un minuto, 18 e un minuto, l'informazione quella da Verona e provincia, capiamo, scopriamo il tutto con Alessandro Verrico.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Riparate a tempo di record, le scenografie reniane gravemente danneggiate ieri sera da maltempo, rimosse dall'anfiteatro nella notte, sono state portate in via Gelmetto questa mattina alle 6. Col passare delle ore la preoccupazione in vista della prima del festival lirico in scena domani sera è via via diminuita, lasciando il passo all'ottimismo. Dunque pericolo scampato, i tecnici sono riusciti a sistemare quanto il vento aveva divelto, atteso a momenti in anfiteatro per poter essere allestito così come da programma e far partire regolarmente il festival.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. Studio Alessandro Derrico. Dal lunedì via 20 settembre potrà essere percorsa in auto a senso unico in uscita, ma non fino a Porta Vescovo. Sarà d'obbligo infatti la svolta a sinistra in via Arduino che porta poi su via Cantarane. Per questo motivo l'indicazione è quella di evitare ancora di utilizzare l'arteria come strada di percorrenza, ma di lasciare che a sfruttare questa prima apertura siano soltanto le persone residenti o che lavorano nel quartiere, per non sovraccaricare la viabilità. Truffa con il super bonus 110, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni in tutta Italia, contestata l'associazione per delinquere a 12 indagati. L'organizzazione aveva ramificazioni anche nella nostra provincia.
5: La provincia di Verona, la super truffa del super bonus 110, ovvero condomini ristrutturati ma super bonus che finivano in tasca altrui. 60 le società prestanome, oltre 2.000 pratiche per interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province venete di Verona e Padova. E poi ancora Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli. Gli immobili esistono, come anche le ristrutturazioni, ma eseguite da imprese completamente strane. L'organizzazione

0: autoriciclaggio e false fatturazioni.
1: L'Università di Verona si conferma un ateneo capace di attirare studenti da tutta Italia e accompagnarli con successo verso il mondo del lavoro. È quanto emerge dal rapporto Alma Laurea 2026 sulla reoccupazione, che evidenzia risultati superiori alle medie nazionali in diversi indicatori. Il 31% dei laureati a Verona proviene da fuori regione, dato ben più elevato delle medie nazionali del 23,9. Il dato che è particolarmente elevato per i laureati magistrali, dove si tocca il 35%. Per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro, per le lauree triennali il tasso a un anno dalla laurea è pari all'89%, per quelli delle magistrali la percentuale a un anno dalla laurea è del 90% e a 5 anni dal titolo sale al 96,9%. Frena l'export veronese del primo trimestre 2026, secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Verona. Sulla base Istat, le esportazioni provinciali si attestano a 3 miliardi e 700 milioni di euro, in calo dell'1,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il mappamondo restituisce un quadro in chiaroscuro per le produzioni made in Verona. La Germania, seppur confermandosi ancora una volta il primo mercato di destinazione con oltre 687 milioni di euro, registra un calo del 4%. Tra i primi 10 posti, luce rossa anche per la Francia, meno 1%, Stati Uniti meno 7% e Austria meno 6%. In terreno positivo invece la Spagna, che aumenta dell'8%, la Polonia del 3,6%, il Regno Unito dell'1,7%. Il presidente della Camera di Commercio Paolo Arena si dice preoccupato per il clima di incertezza globale. Tifosi arrabbiati per l'ennesimo mondiale di calcio senza Italia. Pochi sembrano disposti a mettersi davanti alla TV. Regna il disinteresse per questo evento che incomincia proprio oggi. Sentiamo le voci dei veronesi.
2: Io personalmente le guardo quasi tutte, però penso la maggior parte delle persone poi guarderanno le partite più, soprattutto le fasi finali.
3: No, non tutte, anche perché col fuso sarà più complesso, ecco, seguire la kermesse.
1: Se c'era l'Italia magari gli amici ti trascinavano?
4: Sì, sicuramente. Quello sì.
1: Anche se c'era l'Italia non l'avresti guardata?
4: Dio, metti quella sì con mio padre.
5: L'avrei guardato.
1: In compagnia, da sola?
5: No, in compagnia sicuramente.
6: Seguiremo?
4: No, assolutamente. Ma noi siamo appassionati di basket, non di calcio.
7: Parlando con l'unico italiano che non ha mai visto una partita di calcio in vita sua.
1: E non cambia stavolta?
7: Non credo.
1: A proposito di basket, vi ricordo la partita, gara 3 della Tezenis, domani sera a Rimini, alla ricerca della promozione in Serie A, con i maxi schermi alle Mura Festival che trasmetteranno la partita per chi desidera vederla ma non riesce ad andare a Rimini. Con questo è tutto, io vi ringrazio della cortese attenzione, l'appuntamento e con le prossime edizioni del nostro giornale.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm. Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
14: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 12 giugno, vedono l'alta pressione venire disturbata da infiltrazioni umide in arrivo in serata sulla nostra regione, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo aver avuto una giornata assolata. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per tutto il giorno e senza piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 17, venti al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest, non ci sono allerte meteo.
15: Radio Verona, flashback.

0: Alexa, Be With You, le 18:20. Che pezzo questo, bello, nuovo, però che mantiene la carica, quella bella dei Muse. State ascoltando Radio Verona, fra poco parliamo di musica con le novità che arriveranno anche in questo fine settimana. State con noi.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
6: Acquistala da Molin Auto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Lei è Chiara Grasso, Niente Impossibile, le 18:30 minuti. Io vi saluto intanto, ci sentiamo fra poco in diretta da Mura Festival con Alessandro De Pietro, Fuori Gioco, a seguire Nuovi Suoni invece, che ci porta dritto per dritto dove? Beh, ovviamente a sera fino alle 21. A fra poco, questa è Radio Verona.
1: Niente impossibile.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Rilevato un problema con la qualità dell'aria. Il presidente della Turchia Erdogan è tornato a paragonare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler, affermando che farà la sua stessa fine. Secondo il presidente turco, gli attacchi israeliani nella regione sono simili a quelli di uno squalo che sente odore di sangue. Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrates. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. In casa Juventus il futuro dell'amministratore delegato Damien Comolli è sempre più in bilico. La proprietà sta valutando in queste ore se confermargli la fiducia oppure avviare, come sembra più probabile, un profondo rinnovamento ai vertici del club. Si fa il nome di Andrea Carnevali del Sassuolo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
14: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 18:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Corsa contro il tempo in arena per salvare la prima, danneggiate le scenografie di Traviata, tecnici al lavoro tutta la notte per ripristinare le scene e domani si va regolarmente in attività con il pubblico. Via 20 settembre, poi da lunedì riapre il traffico di quartiere, sarà possibile il transito verso Porta Vescovo, ma con svolta obbligatoria in via Arduino. E poi c'è una truffa di super bonus 110 che tocca anche Verona, l'indagine della finanza è su 22 immobili in tutta Italia, sequestrati crediti fiscali per oltre 500 milioni, organizzazione usava dei prestanomi. Queste e altre notizie tra breve nel nostro radiogiornale.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, in studio Alessandro Del Rico, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale. Riparata a tempo di record, le scenografie areniane gravemente danneggiate ieri sera da maltempo. Rimosse dall'anfiteatro nella notte, sono state portate in via Gelmetto questa mattina alle 6. Col passare delle ore la preoccupazione in vista della prima del festival lirico in scena domani sera è via via andata diminuendo, lasciando spazio all'ottimismo. Pericolo scampato dunque, i tecnici sono riusciti a sistemare quanto il vento aveva divelto e il maltempo ha fatto danni a macchia di leopardo. Ieri sentiamo il meteorologo Alessandro Azzoni.
4: Il temporale di ieri ha percorso sostanzialmente 150 km indisturbato, si è originato in Brianza, ha percorso con il suo cammino di distruzione le province di Bergamo, di Brescia, di Verona e di Vicenza. Le raffiche sono state di circa 110 km all'ora nel veronese, Bussolengo, Castelnuovo e la Bassa Valpolicella ne hanno pagato le conseguenze. In città, per fortuna, la città è stata solamente sfiorata dal maltempo. Certo, abbiamo pur sempre registrato raffiche vicine ai 90 km all'ora nelle zone di Borgo Trento, del Saval e di Borgo Nuovo. Ora la situazione evolve verso un periodo sicuramente più tranquillo, ci aspetta un fine settimana sostanzialmente soleggiato con temperature di 29-30 gradi. Sul lungo termine si intravede di nuovo il caldo arriverà a partire da mercoledì prossimo con temperature di 34-35 gradi e ne avremo per diversi giorni.
3: Da lunedì via 20 settembre potrà essere percorso in auto a senso unico in uscita, ma non fino a Porta Vescovo. Sarà d'obbligo infatti la svolta a sinistra in via Arduino, che porta poi su via Cantarani. Per questo motivo l'indicazione è quella di evitare ancora di utilizzare l'arteria come strada di percorrenza, ma di lasciare che a sfruttare questa prima apertura siano soltanto le persone residenti o che lavorano nel quartiere per non sovraccaricare la viabilità. E a proposito di filovia, la commissione oggi mobilità del comune ha fatto il punto sullo stato dei lavori dopo la presentazione del primo dei mezzi di trasporto. A breve partirà il cantiere per il parcheggio scambiatore a est della città, mentre i primi di luglio debutteranno quelli per la realizzazione delle banchine e di alcuni marciapiedi su via Mamili. Entro fine giugno sono attesi anche gli spostamenti delle linee urbane dei bus 51 e 61. Truffa col super bonus 110, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni in tutta Italia, contestata all'associazione per delinquere a 12 indagati e c'erano ramificazioni anche nella nostra provincia. Sentiamo Tiziana Bronzato.
5: Tocca anche la provincia di Verona la super truffa del super bonus 110, ovvero condomini ristrutturati ma super bonus che finivano in tasca altrui. 60 le società prestanome, oltre 2.000 pratiche per interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini. nelle province venete di Verona e Padova, e poi ancora Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli. Gli immobili esistono, come anche le ristrutturazioni, ma eseguite da imprese completamente strane. L'organizzazione li usava per incamerare fondi dei super bonus 110. Come facevano? Intestavano i lavori a delle società prestanome individuate da due professionisti in Lombardia, mentre altri due professionisti della provincia di Chieti accedevano all'Agenzia delle Entrate per generare crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori. 5 decreti di sequestro preventivo d'urgenza emessi dalla Procura di Siracusa, 12 indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni.
3: C'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, la veronese Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati.

0: quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro, i laureati triennali che non si sono poi iscritti ai corsi magistrali hanno un tasso dell'89% nel primo anno dalla laurea. Per quelli magistrali la percentuale a un anno dalla laurea è del 90%, a 5 anni dal titolo si sale addirittura al 97%. Frena l'export veronese nel primo trimestre 2026. Secondo i dati della Camera di Commercio, le esportazioni di tutta la provincia si attestano a 3 miliardi 700 milioni di euro, in calo dell'1,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il mappamondo delle esportazioni restituisce un quadro in chiaro scuro per le produzioni made in Verona, in particolare per i primi paesi di sbocco, la Germania, che si conferma ancora una volta il primo mercato di destinazione per le nostre merci, con 687 milioni di euro, registra comunque un calo del 4,3%. Nei primi 10 posti, luce rossa anche per la Francia, meno 1%, Stati Uniti meno 7%, Austria meno 6,5%. In terreno positivo invece Spagna più 8%, Polonia più 3,5%, Regno Unito più 1,7%. Tifosi arrabbiati per l'ennesimo mondiale di calcio senza Italia, pochi sembrano disposti a mettersi davanti alla TV, regna il disinteresse anche a Verona. Sentiamo le voci dei nostri concittadini.
1: Io personalmente le guardo quasi tutte, però penso la maggior parte delle persone poi guarderanno le partite più, soprattutto le fasi finali.
2: No, non tutte, anche perché col fuso sarà più complesso, ecco, seguire la kermesse.
3: Se c'era l'Italia magari gli amici ti trascinavano?
4: Sì, sicuramente, quello sì.
3: Anche se c'era l'Italia non l'avresti guardata?
4: Dio, metti quella sì con mio padre.
5: L'avrei guardato.
3: In compagnia, da sola?
5: No, in compagnia sicuramente.
6: Seguiremo?
4: No, assolutamente. Ma noi siamo appassionati di basket, non di calcio.
7: Parlando con l'unico italiano che non ha mai visto una partita di calcio in vita sua.
3: E non cambia stavolta?
7: Non credo.
0: Sabato sera alle golosine tornano a suonare assieme i nuovi Cedrini, non accadeva da 30 anni. Il servizio è di Lucio Salgaro.
8: A 20 anni dall'ultimo concerto insieme, la band legnaghese torna sabato sera a suonare. La reunion, o meglio la reunion come preferiscono chiamarla loro, sarà alle golosine alla festa della parrocchia Santa Maria Assunta. Sono stati a Zeliga, Colorado, nel 2002 hanno vinto il festival di San Scemo, hanno affiancato Elio e le Storie Tese nei concerti. Poi ognuno ha preso strade diverse, ma sono rimasti amici e soprattutto Cedrini. Sabato sera si rivedrà la formazione storica.
9: Alessandro Mingardo chitarra, Luca Coltara chitarra, Leonardo Maria Frattini basso, Davide Mirandola tastiere, Nenide Vandello batteria. E che cosa c'è ancora da dire, ragazzi? Di qualcosa anche tu, Leo, perché mi sembra il tuo nome.
10: Buon anno, auguri, ciao a tutti, evviva!
9: Grazie, sabato alle golosine, come si chiama la festa?
10: 37-136, come il cap.
9: Ecco, che è il cap.
0: Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio della cortesia attenzione e l'appuntamento con le prossime edizioni del nostro radiogiornale. Arrivederci.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
18: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
17: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
19: Radio Verona. Meteo.
20: Le previsioni per domani, venerdì 12 giugno, vedono l'alta pressione venire disturbata da infiltrazioni umide in arrivo in serata sulla nostra regione, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo aver avuto una giornata assolata. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco

0: nuvolosi per tutto il giorno e senza piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 17, venti al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
1: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, buonasera dal Mura Festival, come ogni giovedì fino al 2 di agosto, in regia Matteo Sambugaro. Naturalmente un Mura Festival che va animandosi in una delle sue tante belle serate, bel tempo anche questa sera, al di là di quelli che sono stati state le perturbazioni, che piuttosto violente, che sono incastrate proprio ieri. Eravamo all'antistadio per il per fine primo tempo della partita del Verona con l'Inter, l'andata dei quarti di finale playoff scudetto, finita 0-0. Il ritorno mercoledì prossimo a Milano. Spunti di buon Verona, i Zanini, i Casagrande, tutti e due fra l'altro infortunati, il Compa Oro, sono tutti quanti a guardare anche verso le giovani leve del Verona, al di là della primavera, al di là di quello che si può estrarre anche della primavera, ma magari ne parleremo più avanti. Primavera utile magari per quello che sarà il prossimo Verona di serie B. 335 60 11 610, al solito, per i vostri sms. Buonasera, vicino a me a Marco Bellotti, delegato della FIGC di Verona. Marco, buonasera.
3: Buonasera Alessandro.
2: Sarà ovviamente l'occasione anche, no, per analizzare quello che è il movimento di Verona, una Verona che noi guardiamo idealmente, no, da fuori, dopo tanti mesi in studio. Vi ricordo che la settimana prossima, per tre settimane, saremo anche dal lunedì, martedì, mercoledì e il venerdì al Due Torri per quello che è il nostro classico appuntamento estivo. Ci incastreremo fra la grande stagione lirica, fra i grandi ospiti naturalmente del Due Torri, tanti grandi sportivi. Marco, come sta lo sport a Verona, al di là dell'Ellas, mi viene da dire che non è che sia esattamente in grande salute.
3: Grazie Alessandro. Lo sport veronese, il calcio del quale noi come delegazione di Verona ci occupiamo, è in un momento particolare, questo per le società, dovuto anche alla riforma dello sport, che comunque li porta ad avere incombenze molto importanti, soprattutto da un punto di vista organizzativo.
2: È una forma di regolarizzazione, spieghiamolo, no? Con la riforma dello sport, fondamentalmente, no?
3: Certo, che prevede oggi una società abbia comunque un commercialista, abbia un segretario ormai dipendente che svolga tutte le funzioni, che ci sia il safeguarding che controlla i diritti soprattutto sui minori, e una serie di figure, allenatori patentati, quindi una struttura che oggi non è più proprio solo dilettantistica, e questo ovviamente aumenta i costi di gestione di una società, e in un momento che sicuramente le risorse non sono proprio semplici da reperire. Io dico sempre, i presidenti sono oggi davvero da apprezzare, i presidenti di società, per quello che fanno, per quello che fanno per il calcio veronese.
2: La variabile è tempo, poi quanto tempo speso al campo, pensiamoci, da parte di ognuno, no?
3: Viene speso davvero tanto tempo. Magari prima era molto più semplice la gestione, quindi arrivavano al campo anche per puro piacere di passare magari un'oretta, due ore con gli atleti sia del settore giovanile che della prima squadra. Oggi invece passano delle mezze giornate per poter organizzare, soprattutto nella fase poi iniziale.
2: Come si sta adeguando lo sport veronese alla riforma dello sport, il calcio veronese alla riforma dello sport?
3: Il calcio veronese si adegua purtroppo facendo delle fusioni, no? Abbiamo visto che ci sono oggi.
2: Ecco, c'erano le fusioni per esperienza, c'erano le fusioni per ambizione. Io voglio così correre veloce. Lo stesso Chievo, adesso diciamo la verità, non è stata una fusione, ma l'aver accorpato il San Martino era un modo per abbreviare così il suo percorso, passare dalla seconda all'eccellenza, poi si è vinta la Serie D. Vabbè, insomma, una volta per ambizione, insomma, non solo il Chievo, per carità, che credo avesse una fretta, magari non dico giustificata, però per certi versi plausibile. Invece adesso possiamo dirlo che è per necessità.
3: Per necessità, certo, sì, è per necessità, per cercare di unirsi, di accorpare sempre di più, di avere quindi meno persone all'interno della struttura, perché come abbiamo detto appunto ogni ogni persona oggi comunque è un costo, anche perché si fa poi anche fatica a trovare dei volontari che vengano proprio gratuitamente a prestare servizio, e di conseguenza insomma è noto, lo scrive anche la stampa, il Mozzecane non si riscrive, è in eccellenza. E ci sono delle situazioni che sono in fase di studio proprio per
2: bisogna fare un po' tutti quanti un passo indietro. Io ricordo la mia memoria metà anni 90, in cui tutti quanti erano un po' dei piccoli paperoni dei paperoni, no? In cui insomma, il giocatore veniva sbandierato, ho comprato il bomber, ho comprato il grande, poi magari non andavi, non salivi di categoria, però se non ti facevi vedere all'inizio che avevi preso, avevi speso soprattutto, no, il grande giocatore. Bisogna fare ridiscutere insomma questo modello, sì, forse.
3: Certo,
2: qualcuno è rimasto.
3: Nascevano anche tante società
2: bianche, sì.
3: Sì, nascevano
2: era anche un altro periodo, forse, anche a livello economico.
3: Era sicuramente un altro periodo, era molto più facile la gestione proprio amministrativa. Nascevano società davvero come funghi. Oggi forse bisogna fare magari un passino indietro, magari con un numero di quantitativo minore, però organizzato in maniera diversa. Oggi a Verona abbiamo 178 società. Ci sono circa 30.000 tesserati, quindi davvero è un numero molto grande. Verona è una delegazione più grande di alcuni comitati regionali, quindi davvero è...
2: E ci metti mamme, papà, nonno e nonna, insomma, tutta la città.
3: Fondamentalmente che normalmente sì. Stanno in tribuna e ogni sì. Tanto ci creano qualche
2: ci
3: problema con gli arbitri. In questo caso io aspico sempre anche di un comportamento insomma,
2: non corretto. Dirlo a Marco Bellotti che è stato arbitro, quindi no.
3: Sì, sono stato arbitro.
2: Fino a che livello, Marco? Mi racconti?
3: Ho fatto il primo arbitro in Serie C, quarto uomo in Serie B fino al 2015. Sono, diciamo così, diplomato arbitro dal 1999.
2: La tua partita più infuocata?
3: Un Nocerina Ternana in
2: bella, bella.
3: Sì, è stata bella. Un'esperienza bellissima.
2: Anche il Verona, anche Mandolini ne sa qualcosa della trasferta Nocera.
3: E anche la domenica successiva di un Verona, di un Salernitana Verona, feci un Salernitana Chieti.
2: Oddio.
3: E solo perché ero di Verona.
2: Non
3: ero scordato in albergo, ma non perché ero arbitro, ma perché ero proprio un veronese. Però io tifo Verona. Sono, quindi vado
2: e racconti i tuoi trascorsi e la DIN insomma, comunque veronesi quali sono insomma, al di là di quello che è stato il tuo percorso da arbitro, i tuoi inizi, le tue prime partite al Bentegodi, non lo so.
3: Allora, al Bentegodi ho avuto la possibilità di arbitrare, ero molto giovane, prima di un Hellas Verona Juventus, un amichevole, è stato sicuramente emozionante. Ricordo davvero con tanto piacere un campionato di Serie D, l'anno che poi sono stato promosso in C, che è stato veramente divertente. Io un'esperienza che consiglio davvero a tutti i ragazzi, perché mi ha dato comunque la possibilità di fare 11 anni a livello nazionale e di girare comunque tutta l'Italia, conoscere un aspetto anche di crescita dal punto di vista organizzativo, perché comunque da arbitro gestisci anche gli assistenti, quindi ti occupi di tutta la terna e fa sì che organizzi il viaggio per tutti, dai l'appuntamento, il briefing pre-gara, l'incontro col commissario di Lega piuttosto che della Procura Federale, quindi è stato davvero molto un'esperienza davvero tanto formativa e piacevole.
2: Ci sono tanti messaggi che naturalmente riguardano anche quello che può essere, no? Il nuovo allenatore del Verona, non so se Fabietto, c'è anche il mitico Fabietto qui vicino a noi, insomma, da incursore un po' alla Alfredson, che era l'incursore preferito di Fabietto, il tuo centrocampista che si inseriva, chi era il tuo preferito?
4: Il mio centrocampista
2: preferito?
4: Che si inseriva, ma ne ho visti tanti.
2: Beh,
4: però
2: sicuro.
4: Uno che mi ricordo in particolare è Marino Magrin.
2: Bello, bello.
4: Perché mi ricordo un suo gol con la Fiorentina 1-0. Punizione messa là sotto. Quando...
2: Il tuo allenatore preferito, Fabietto? Dimmi chi vuoi e lo giriamo a Sogliano, così scegli tu questa sera.
4: Di quelli che sono passati.
2: Costi permettendo, esclusi Klopp, esclusi Guardiola.
4: Allora dobbiamo andare a prendere ancora Raimondina. Se vogliamo i costi.
2: No, per i costi
4: no,
2: ci sarebbe.
4: No, allora per.
2: Poi di più, dai.
4: Allora,
2: puoi usare.
4: Di quelli che sono passati a Verona, dici.
2: No, il tuo allenatore per la prossima stagione. Che
4: ciao, qua ci vogliono i soldi. Sì, Nicola potrebbe essere.
2: Suggerisce Marco Bellotti.
4: Però facciamo fatica a prendere. prendere anche un medio allenatore che può portarci su, perché comunque oggi parlavano di Baroni, sembra che rifiuti la Serie B.
2: Baroni non vuole la Serie B, però Baroni non vuole stare in Serie B, l'ha detto al Pisa, non lo ha detto al Verona, però
4: il se tanto Picchia, tanto mi sembra che parlavano di Modena.
2: Se è uguale a B, è B uguale C, anche è uguale a C, quindi anche
4: c'è la Picchia su Modena oggi, dicevo.
2: Picchia dovrebbe andare a Modena, riprenderesti Picchia, sì.
4: No.
2: Perché?
4: Non lo so, non mi piaceva come...
2: C'è un retrogusto come... però negativo nei confronti
4: di Pecchia. Non lo so, è una cosa mia personale, no. Però non lo vedevo l'attaccamento alla squadra, motivarla, non lo so.
2: Però promosso col Parma, promosso
4: sì,
2: con
4: sì, per carità, messa, poi no. Sai, comunque a un buon allenatore devi dare anche una buona squadra, perché uno Schumacher con la 500 non vedeva il gran premio.
2: Questa è una massima che accettiamo. Fabietto, ci fermiamo un attimo, anche meno della Ferrari, insomma anche un po' più della 500, un attimo di fascio, poi con Fabietto, soprattutto con Marco Bellotti, delegato della FIGC di Verona, qui dal Mura Festival, per la seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click. Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
9: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
1: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Andiamo insieme di nuovo dal Mura Festival, di nuovo Fuori Gioco, di nuovo con Marco Bellotti, il mitico Fabietto, che ci racconterà un po' del suo museo, dei suoi grandi appuntamenti per settembre-ottobre, ci svelerà qualcosa, poi ci dirà. Marco, mi racconti intanto i tuoi rapporti con gli allenatori. Mi raccontai prima di Davide Nicola, giusto per così rimbalzare su uno che potrebbe, magari chissà, essere uno dei papabili.
3: Davide Nicola per me era una gran persona, un bravo allenatore, un focoso in campo.
2: Incrociato quando era ancora?
3: Io l'ho arbitrato in Serie C quando lui era Lumezzane, e forse direttore sportivo, non vorrei sbagliare, era Nembera in quel periodo.
2: Zona sua.
3: E lui era davvero un allenatore molto acceso, però aveva un ottimo rapporto con i giocatori, un rapporto di rispetto con gli arbitri. E nel momento in cui finiva la partita ti potevi fermare a chiacchierare di calcio, ed era davvero uno spasso poterlo ascoltare. E poi purtroppo mi dispiace per lui, ha avuto un gravissimo lutto, ha perso il figlio, e avrei voluto tanto andarlo a vedere quest'anno a Cremona, ma purtroppo per impegni non sono riuscito. E se venisse a Verona sarei contento, però chissà.
2: Chi sono gli arbitri bravi? Tutti, direi tu, magari in Serie A, non so come hai attraversato l'epoca del VAR, se è stata distorta un po' dall'alto la formula del VAR, l'intervento del VAR, se arbitra poco l'arbitro e arbitra più il VAR, così da distante, adesso che puoi.
3: Io tornerei su tanti aspetti ad una volta, no? Quindi dove c'è l'arbitro che arbitra, l'assistente che segnala il fuorigioco, e se vogliamo introdurre, cioè, la tecnologia oggi c'è, e la stanno utilizzando forse anche troppo, e a mio parere dovrebbe essere un po' come il volley, darei due
2: chiamate, no?
3: C'è che l'allenatore,
2: come in Serie C, anche se magari con contorni diversi, ma la tecnologia in Serie C è più asciutta, no, rispetto
3: e a... quindi a questo punto, nel momento in cui l'allenatore chiama il check, ci indovina, gli restituisci il check utilizzato, nel momento in cui sbaglia e ha torto.
2: Sì, perché ricordiamo che in C, se tu ci becchi, se tu viene confermata la decisione che tu credevi fosse giusta, diversa da quella dell'arbitro, il pass ti viene riconsegnato, quindi non lo hai speso, ne hai altri due di bonus, giù.
3: Esattamente.
2: Se sbagli, è chiaro che se invece non la decisione viene confermata dall'arbitro.
3: Però il calcio è bello perché c'è l'errore del calciatore,
2: ma anche il fuorigioco di un millimetro, tu sei d'accordo? Quello per la linea tracciata per 2 centimetri era fuori gioco. Ci deve essere luce, aria.
3: Io tornerei alla valutazione netta e secca dell'arbitro e dell'occhio dell'assistente. Questo è anche il bello
2: si può macchiare un po', oppure magari venire meno l'occhio dell'assistente, l'occhio vigile dell'arbitro. Tanto c'è il VAR, tanto c'è la tecnologia che comunque mi, fra virgolette, corregge.
3: Sì, è molto. Allora, Alessandro Stagnoli è stato un assistente internazionale, ha fatto i mondiali con Roberto Rosetti nel 2006, arrivando ad arbitrare fino al quarto Francia-Spagna.
2: Perché
3: poi
2: mondiale,
3: dopo, bravissimo. Poi per fortuna loro non sono andati in finale, ci siamo andati noi come nazione. E mi raccontava che due attaccanti attaccante e difensore incrociandosi alla massima velocità in Serie A, in un decimo di secondo si scambiano di 1,5 metri, quindi tu perdi un decimo di secondo e non vedi 1,5 metri, quindi davvero è questione di tanto tanto tanto allenamento. Però è altrettanto vero che avevano un margine di errore bassissimo al tempo, non utilizzando la tecnologia, tenendo un allenamento elevato e quindi un basso margine d'errore. Per me il calcio era comunque molto molto più bello. Oggi ci si ferma, si sta ferma 3 minuti per guardare il VAR, la comunicazione, aspetta, e quindi ci sono delle interruzioni che fanno anche un po' perdere la trama del film, il gusto, quindi dice vabbè.
2: Anche l'esultanza, ieri parlavo con Salvatore Lanna, insomma è stato vice di Corini, ancora stato vice di Corini a Brescia, mi dice tu esulti, però non è che ti viene da esultare, per devi aspettare, non so, anche lì, no? Mi viene da dire lo stesso pubblico trattenuto.
3: Smorza la gioia.
2: Vero?
3: Si perde. Quindi, davvero, bisognerebbe un po' tornare ad un passato. Oggi ci sono dei diritti televisivi che quindi devono essere comunque rispettati, che ti proiettano e quindi ti impongono sostanzialmente di giocare una partita al giorno, perché se accende la TV tutti i giorni vedi comunque una partita trasmessa sempre. E era anche molto bello andare allo stadio con il proprio papà, col proprio nonno, alle 2:30 del pomeriggio della domenica, era la giornata il pomeriggio calcistico, poi tornavi a casa, ti guardavi gol alla televisione, e quelli sono ricordi che io da bambino ricordo e porto con me, cose che i nostri figli, oggi i miei figli non vivono in questo modo, in una maniera forse più semplice.
2: Rischia di essere un po' più liquido il calcio, cioè passa e va, nel senso un po' anche inflazionato, tanto ne ho troppe di partite, posso anche spegnere la TV, posso anche non andare allo stadio, posso anche guardarmelo sul telefonino, posso anche, non dico fregarmene, perché poi insomma resta lo sport di tutti, però magari un po' più acquoso, un po' più anacquato come,
3: certo,
2: come interesse,
3: è sicuramente diverso da un tempo, ci sono interessi importanti, ci sono anche stipendi sicuramente diversi da un tempo, ed è questo il motivo per il quale io mi occupo di calcio dilettantistico, dove nei dilettanti ci sono valori sicuramente molto diversi e vedi veramente delle partite giocate per divertimento, perché chi gioca gioca perché appunto ha la passione di andare a vivere la domenica pomeriggio la seconda categoria, la terza categoria, la prima categoria con i propri compagni, la propria squadra, il proprio allenatore, fermarsi post partita a fare un terzo tempo con la squadra, e questo è quello che davvero riempie di gioia il vero significato, no, dello sport.
2: Sarebbe così. Fabietto, che è assolutamente quello che ne sa più di noi e più di tutti, continua a ricevere input da parte di tue agenzie, di tutto di più, di un Sogliano che pare stia rescindendo col Verona per andare a Lecce. Non ci risulta, però vi assicuriamo che con una verifica che faremo in questa fascia, news nazionali, pochi minuti, poi seconda parte di Fuori Gioco, sempre qui dal Mura Festival.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
19: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme, ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17.30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo, ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
21: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
22: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Torniamo in diretta dalle Mura Festival. Non ci risulta che Sogliano abbia rescisso, o Vox Populi in questo momento fa così, è uomo non solo del giorno Sogliano, ma uomo del mese. Sogliano ha ribadito la sua fiducia a Verona, lo ha fatto per passione, lo ha fatto forse più per passione che per logica, anche se un po' di logica ce l'ha messa anche, perché poi presidio qualche apertura alla data, al netto di quella che sarà una scadenza inderogabile, che è quella del 30 giugno, caro Marco Bellotti, presidente della FIGC, delegato si dice, no? Della FIGC di Verona, quindi quel famoso 30 giugno entro cui chiude il bilancio, tutti quanti a fantasticare, chissà che faranno nelle sedi con la luce accesa fino a mezzanotte, semplicemente mettere a posto il bilancio, niente di particolarmente sconvolgente. Dovrà farlo il Verona aspettando il mondiale per Belgali, aspettando il meno possibile invece per Suslo, per Bagui, per Bella Kochap, insomma un paio di giocatori il Verona dovrà far uscire. Presidio ha chiesto a Sogliano dai 25 ai 30 milioni di plusvalenze al netto del paracadute, quello va da sé, per poter poi allestire una squadra di un certo tipo. Hai mai incrociato Girardino, Marco, sulla tua strada? No, Girardino no.
3: Girardino no.
2: Non ti è mai successo. Baroni mai?
3: Baroni
2: nemmeno.
3: Non credo.
2: Cobarone,
3: ho
2: non
3: avuto Calori, sì. Aglietti in panchina, Bisoli.
2: Bisoli ti faceva arrabbiare.
3: Bisoli difficilissimo da gestire.
2: Da marcare. No? Sì, sì.
3: Era perché Bisoli aveva un particolare. Lui riusciva a, come si può dire, a provocare senza mai offendere, senza mai oltrepassare. Quindi tu non riuscivi mai a metterlo nel suo posto, piuttosto che a farlo punire con al tempo c'era
2: sul filo del fuorigioco
3: diretto, stava, quindi lui rimaneva. Io ricordo un Carpi Cesena,
2: maestro Mazzone, grande maestro di Bisoli, come poteva non essere, no?
3: Persona comunque simpatica, sapeva davvero tanto, si informava anche sul percorso della Quaterna, perché al tempo era in Serie B con il Cesena, e quindi lui sapeva dove avevi arbitrato, cosa avevi fatto, eccetera, era molto informato. E ricordo un Carpi Cesena ha provocato tanto, ma io alla fine ho dovuto far allontanare Giuntoli.
2: Il giocatore più c'era Giuntoli a Carpi, giusto?
3: A Carpi, Giuntoli, sì.
2: Il giocatore più forte che hai visto sul campo?
3: Allora, era un Inter Sampdoria finale scudetto primavera, di Abiani, che ha procurato il rigore,
2: mitico,
3: che ha segnato Balotelli.
2: Arrivò
3: all'ultimo
2: poi, no?
3: Minuto, arbitro era Cafari Panico di Latina.
2: E c'era probabilmente anche Siligardi in quell'Inter, no?
3: L'88. Può essere, adesso questo non lo ricordo.
2: Anche Fatici magari, il terzino sinistro del Verona.
3: È vero. E lui per me era davvero molto molto molto bravo.
2: E Benini arrivò al Chievo, una delle tante intenzioni di
3: Sartori. Arrivò al Chievo, poi
2: dei
3: andò
2: problemi,
3: a Parma anche,
2: dei problemi, sì, è vero.
3: All'Inter. E lì l'ho visto davvero svilupparsi fisicamente, perché Biabiani era un fisico esile, magro,
2: un esplosivo, come direbbe qualcuno, no?
3: E dopo l'hanno davvero ha fatto un grande lavoro di palestra, e per me era in campo molto più forte tecnicamente al tempo di Balotelli, percorsi però completamente diversi.
2: Balotelli 90 non andava così, emergeva, perché un 90 in mezzo agli 88 in questi casi, no? Chi ha due anni meno, però anche se poi Balotelli ha dimostrato di valere tanto, ha dimostrato di valere tanto anche la vostra rappresentativa Under 14, che ha vinto il mitico Nicolli, che è il torneo delle province, no?
3: Bravissimo.
2: Vincendo in finale con Treviso, che tra l'altro Treviso e Montebelluna più Liventina, che sono il Giorgione, quindi quelle che monopolizzano anche noi campionati regionali tante volte. Quindi mi racconti, sono stata una bella esperienza da parte di tutti voi, no?
3: È stata un'esperienza emozionante, davvero, perché è fatta di un percorso lungo che comincia tra ottobre e novembre, con le selezioni di tutti i ragazzi dell'Under 14 che partecipano ai campionati provinciali e regionali.
2: Sono 2012, è giusto per fissare la nota.
3: Esattamente, e non si possono prendere i ragazzi che giocano nella categoria nell'Under 14 nazionale.
2: Quindi quelli della Virtus, giusto per...
3: Bravissimo. E quindi viene fatta una selezione, ma lo staff, che è composto da Tiziano Ferro, che è anche il vice delegato, Cristian Bendinelli, che è stato l'allenatore lo scorso anno, e Pippo Filippini, che fa la parte di
2: osservatore dell'Atalanta,
3: esatto.
2: Ufficialmente, però ha sempre dato una mano, Pippo,
3: certo,
2: è un grande altruista.
3: Ci dà una mano esternamente, ma è davvero una gran brava persona. e Matteo Gianello, preparatore dei portieri,
2: con la maglia di Gerrard nel cassetto, attenzione, da Liverpool tornato con la maglia di Gerrard, non esattamente da tutti, scusate se è poco.
3: È vero. E quindi davvero c'è stato un amalgama bellissimo con uno staff sicuramente molto competente. Loro sono stati davvero bravi perché hanno fatto anche un lavoro certosino andandosi a vedere davvero tante partite del campionato Under 14 e vedendo proprio con i loro occhi i ragazzi. È andata bene perché il torneo è cominciato il 9 di aprile con il primo triangolare contro Bassano e Vicenza e l'abbiamo giocato a due ville, e si è concluso poi con il 24, 25 e 26 di aprile a Jesolo, dove i ragazzi erano ospiti all'interno del villaggio Marzotto, dove appunto anche soggiornavano e si giocavano nei campi dei comuni limitrofi a Jesolo, e siamo
2: già in vacanza all'epoca, fine maggio, dai, era perfetto, no? Giusto per,
3: sarebbe stato sicuramente,
2: era bel tempo,
3: tempo, era caldo
2: più di così,
3: e la finale a San Donà io purtroppo sono riuscito a seguirla a Spizzichi e Bocconi perché per lavoro ero in Fiera Milano, ma la finale volevo esserci e ho preso la macchina, sono volato San Donà e ho goduto con i ragazzi.
2: Sei dentro questa missione, tu da arbitro poi diventi delegato della FIGC, quanto ti sei immerso, quanto in profondità ti sei immerso in questa missione?
3: Mi piace tanto perché credo anche che si possano portare avanti dei valori e soprattutto si può dare anche forse un'identità anche diversa, perché mi piace anche dire che le società a livello dilettantistico hanno anche una funzione sociale, perché il calcio è di tutti, possono giocare tutti, devono, chi vuole andare a iscriversi e giocare è sempre ben accetto, e proprio per questo forse dovrebbe intervenire non solo il Ministero dello Sport ma anche il Ministero delle Politiche Sociali e aiutare, perché tante volte lo scopo principale è togliere i ragazzi dalla strada e far sì che abbiano un impegno sportivo, che comunque è una disciplina e che ti aiuta anche fisicamente a star bene e a volte libera la testa da situazioni strane e particolari che purtroppo oggi ci sono e si sentono sempre più spesso.
2: Fabietto ha lo sguardo pensieroso, non so se pensa all'allenatore del Verona, al suo museo,
0: ma il museo no, ci ma pensa,
2: al museo tutti i giorni ci pensa, dai.
0: Ce l'ho in casa, perciò
2: ce l'hai bello fornito, sì. Quanti pezzi? Riaggiorniamo il file.
0: Maglie? Maglie sono più di 350.
2: Quella che provo.
0: Allora io ho un particolare ricordo di Seu, perciò ho le maglie, ho le sue scarpe, padroncini, match program di Napoli quando ho dato l'addio al calcio, non so, un'infinità di cose, foto, adesivi, tutto quello era di Seu. E quella è una maglia che tengo.
2: Come l'hai vissuta la morte di Seu?
0: È stata un po' traumatica con questo incidente, è stata un po'.
2: Come sei venuto a saperla, ti ricordi?
0: Come sono venuto a saperlo?
2: Sì.
0: Con i media che non erano quelli di adesso, però è girata la notizia e poi era giù a Curitiba lui. E no, volevo riallacciarmi un attimo una cosa prima che dicevo del settore giovanile.
2: Sì.
0: Volevo alzare un attimino il livello del giovanile. E oggi iniziano i mondiali stasera.
2: Sì.
0: L'Italia ovviamente non c'è. Io non riesco a capire perché abbiamo un Under 17 che porta a casa 2 europei di fila e non riusciamo a salire di questo livello. Questi giovani gli diamo la possibilità di crescere. A 16 anni, a 17 sono già in prima squadra che giocano, qui li mandano in Serie C.
2: Dipende chi sono, però. Io penso che chiamare sia più forte di Casa Grande.
0: No,
2: se
0: per carità,
2: Casa Grande deve fare chiamare.
0: Ma gli devi dargli
2: possibilità di
0: fare
2: uno, visto che è nostro.
0: Parliamo del
2: visto che è nostro.
0: Del top, però tanti ragazzi dell'Under 17 vanno all'Europeo, l'anno prossimo sappiamo dove sono.
2: Marco, la giro a te. Maurizio Costanzi, che è stato responsabile del settore giovanile del Chievo, dell'Atalanta, dice l'Italia giustamente magari no, costruisce squadre per l'obiettivo e gli altri invece formano calciatori. Io più che i risultati dell'Atalanta del 99-2000 mi tengo quanta strada hanno fatto Bastoni, Kulusevski, Carnesecchi, Zortea, Piccoli, me ne dimentico, Colli, insomma discreta squadra devo dire quella dell'Atalanta. Ha ragione Costanzi, mi viene da dire di sì.
3: Io direi proprio di sì. E oggi l'Atalanta la primavera penso abbia uno straniero albanese in squadra. Questo noi
2: penso anche alla filiera della Der 23 della Juve, infinita, se voi ci pensate, tutta la seconda squadra della Juve ha creato tantissimo.
3: Certo, e questo è una cosa che noi non possiamo imporre perché
2: ragioniamo troppo per il risultato, lo vedi anche magari ai tuoi livelli, no? Ai nostri livelli, sui campetti della provincia.
3: Questo anche a livello dilettantistico, già dagli esordienti, dai Pulcini secondo anno, questo è un male. In effetti, ma proprio l'orientamento al risultato, al vincere il torneo. Quest'anno noi come delegazione di Verona, decisione che abbiamo preso io, Nicola Martini che è il dipendente, Francesca Salorni che è la responsabile.
2: Mi ricordo Nicola Martini, una squadra di facce di mi viene di Pappalardo, di Elia Benetti che poi andò a Lugagnano, vecchie memorie.
3: Oggi così. Zoppica e lamenta sei interventi a ginocchio.
2: Ormai
3: però
2: dipendente da tanto, uno dei primi dipendenti forse.
3: 13 anni che in delegazione, sì. Fa un lavoro immane, davvero Nicolò è una persona speciale perché è davvero difficile quando si organizza un calendario di tutte le categorie, perché poi Verona si occupa dalla terza categoria e diventa davvero difficile perché poi ci sono alternanze, concomitanze, perché ci sono varie squadre, no? Anche all'interno della stessa società, e davvero lui fa un lavoro davvero importante. E quest'anno però, come ti stavo dicendo, con l'attività di base abbiamo fatto il campionato invernale, l'autunnale diciamo così, e poi il primaverile. Nel primaverile normalmente veniva fatta una suddivisione interna e tra una fase diciamo così, se si può chiamare elite, e una fase base. Quest'anno abbiamo deciso di non farla, di rimetterli tutti allo stesso livello, proprio perché l'importante non è il risultato ma è la crescita dei ragazzi. Un ragazzo deve rimanere in una società perché sta bene, perché sente casa, perché è un ambiente sicuro, perché si trova bene e forma una compagnia di amici, perché cresce tecnicamente, calcisticamente, perché ha un allenatore preparato. Oggi invece purtroppo ci sono genitori che chiedono di andare a fare il provino nella società X, nella società Y, cose che a volte vanno anche contro i regolamenti, perché il giocatore che è tesserato fino al 30 di giugno e fino al 30 di giugno tutte queste cose non si possono fare. E io dico, se è per una crescita, diciamo così, tecnica, professionale del ragazzo, e quindi uno si approccia ad un settore giovanile di livello nazionale, ne vale sicuramente la pena, altrimenti è bene che il bambino stia bene, che giochi e si diverta.
2: Se deve andare dal provinciale alla regionale, dal regionale elite, poi non è che poi sia sta grande, giusto?
3: A quel punto diventa sì, dal mio punto di vista, io ho due bambini, giocano entrambi a calcio. Io dico, andate dove state bene, dove avete un amico col quale vi potete confidare, vi potete sfogare, poi tutto anche riesce meglio, perché se tu stai bene ti approcci in una maniera diversa, sei sereno, sei felice, non c'è lo stress da risultato, che è giusto che invece ci sia nella parte agonistica.
2: Certo. Chiedo a Fabietto, alla fine della trasmissione, lo so, spunta Girardino per il Monza, questa è una notizia già di stamattina, devo dire che il Monza sta andando su Girardino ma anche su Vanoli. Chi ha pensato che Vanoli potesse essere allenatore del Verona semplicemente perché abita Verona, perché è semplicemente veronese, ricordo che Vanoli è allenatore di Serie A, che ha salvato la Fiorentina, che ha fatto un ottimo lavoro anche a Torino, che ha un ingaggio di 2 milioni che quindi è difficilmente sostenibile per il Verona. Chiedo a Fabietto alla fine della trasmissione semplicemente questo: devi fare un regalo fra tutto quello che nel tuo museo ha Matteo Sambugaro, Marco Bellotti, Alessandro Di Pietro e un ascoltatore a caso. Allora, il primo ascoltatore a caso.
0: È un biglietto omaggio per l'entrata al museo.
2: Eccolo lì. Poi, attenzione, per Matteo Sambugaro, il nostro regista, attenzione perché tutto dipende da lui, senza di lui non si va in onda.
0: Dovessi scegliere qualsiasi tipo di cosa.
2: Per forza, sì, però cerca di un compromesso qualità-prezzo, se no non mi dire.
0: Va bene, dai, qualche giornale della ricorrenza 84-5, una gazzetta, un'arena o qualcosa.
2: Sì, ok. Per Marco Bellotti?
0: La maglietta di arbitro della fine partita. No, dai, scherzo.
2: Bello, no?
0: Dai, vabbè, ne avrei due particolari. La magliettina di Belgrado.
2: Addio, libella.
0: È tanta roba.
2: Grazie. Magliette di chi?
0: E il numero 13 e non lo so, perché dovrei, allora sai che non era come adesso, perciò i numeri giravano, comunque era un panchinaro.
2: Vabbè, Belgrado però.
0: È la tua, vero?
2: No, la mia, adesso la mia. Lui la Belgrado è sua.
0: Tocca a me.
2: Ti faccio parlare lo stesso, anche se viene la prossima volta, non ti preoccupare.
0: Dai, una magliettina di Troglio.
2: Di Troglio, bello.
0: Asport con l'otto, bello.
2: Cioè, a Canigia non ti inoltri, però a Troglio sì.
0: No, c'è anche Canigia, però. Canigia. Adesso, quando ero stato a Buenos Aires, avevo incontrato Troglio, che lui allenava una squadra giovanile a Buenos Aires. E sono stato in questo bar, ho detto: sono di Verona, metto subito Troglio Canigia. Allora non ce l'hanno qua, no? E fatalità, andava lì a far qualcosa.
2: Che tempi, nel Verona anche di Beppe Iachini, giusto?
0: Sì. Ho anche la maglia di Iachini.
2: Chi aveva dubbi?
0: Tra l'altro,
2: la maglia di nuova generazione delle ultimissime stagioni, quella che più che senti tua, qual è? Insomma, magari Toni sicuramente, Pazzini sicuramente.
0: Io pensavo più recenti di Toni.
2: Più recenti ancora? Più recenti ancora? A chi ti fermi? Giusto per capire il grado così di passione anche da parte di...
0: Guarda, forse proprio detto quello giusto è Toni. Perché comunque ha dato tanto, è uno dei più forti centravanti che ho visto a Verona. Non è che lo scopro io.
2: La maglietta che vorresti e non hai mai potuto avere?
0: Allora,
2: che magari avrai adesso.
0: No, non sono riuscito ad averla. La maglia di Canigia, che ha giocato a Buenos Aires, l'amorchevole con River.
2: Addirittura, insomma, sì. Anche quello. Poi anche magari firmata.
0: Io
2: da
0: ce
2: tutti
0: l'ho,
2: i giocatori,
0: però non è la sua.
2: Col pallone autografato.
0: Metà gialla, metà blu, quella. Era un argentino che la vendeva. Lui era partito di Canigia, aveva tutte le maglie di Canigia, Roma, Atalanta, Glasgow, così. Poco tempo fa l'ha messa in vendita.
2: La maglietta del giocatore di quest'anno del Verona, di chi la vorresti?
0: Che
2: è una scelta, lo so, per ciò te l'ho fatta.
0: No, diciamo tra quelle che ho Amazon di Coppa Italia, perché così mi piace un po' il giovane, gli altri sinceramente, Leoli, Rola, quella gente lì, però... Ok, mettiamoci anche la retrocessione di mezzo che l'hanno svalorizzata.
2: Il sospiro dice tutto, no? Chiedo a Marco se è percepibile dal basso la delusione per quello che succede dall'alto, no? Quello che è successo dall'altro, la retrocessione del Verona, se a pioggia senti magari una mancanza, non dico di passione, una diminuzione di attenzione. È chiaro che il vertice è trainante, no? Anche per il basso. Non so se il basso va da sé, al di là di quello che succede in alto, oppure se c'è una contaminazione negativa come è stato questa stagione.
3: Sicuramente un pochino incide, però comunque a Verona il Verona è sempre il punto di riferimento. Abbiamo comunque anche altri due sport che stanno performando molto bene, che è il volley e il basket, con il quale gli facciamo...
2: domani c'è gara 3 alle 20:45 Rimini, fra l'altro proprio in diretta da qui da Murafestel, quindi chi vorrà
3: un
2: vedere
3: un bocca al lupo al basket, averlo nella massima serie sarebbe anche quello un sicuramente motivo d'orgoglio per la città di Verona. E il calcio è sempre trainante, lo dicono i numeri, no? Come dicevo prima, ci sono 30.000 tesserati, non lo fa nessuna federazione sportiva oggi a Verona, un numero così elevato. È chiaro che se Verona vince, se hai una squadra in Serie A, se ci rimani organizzato e magari fai anche una prima o poi una coppa, è chiaro che traini in maniera ancora più importante.
2: Ci sono tanti messaggi sull'allenatore, non si deciderà entro questa settimana, si andrà alla prossima. C'è un messaggio, io resto giusto in tema dilettanti, da parte dell'amico Enrico, che dice: ciao Ale, se il BNC come vincitore del trofeo Segalla in terza categoria è automaticamente promosso in seconda, ovvero ha solo diritto di pescaggio?
3: Il BNC farà parte della seconda categoria.
2: Farà la seconda categoria. Sì.
3: Rientra come è un ripescaggio come prima ripescata, e sicuramente
2: è una prima ripescata, giusto?
3: Certo.
2: Sì,
3: certo.
2: Il BNC noi, che nacque anche dalla passione di Barbara Zampini, che è stata anche poi delegata della FIGC di Verona, sono lei che così in dolce attesa fino a mezzanotte era lì a fare cartellini, poi alle 2 ha partorito, cioè quando si dice la passione. Marco, grazie davvero,
3: grazie a te.
2: Ci aggiorniamo presto, intanto Mari, qua la musica sale meglio che Meglio che chiudiamo, cerchiamo di strappare le migliori condizioni possibili la prossima volta, Fabietto. Quindi cerchiamo quantomeno di avere Caniggia, quantomeno che ne so, di avere una Galderisi di Belgrado, ce l'ha, no? Galderisi di Belgrado ce l'ha.
0: Galderisi Bergamo. Galderisi Bergamo.
2: Quella di Bergamo dello scudetto?
0: Sì.
2: Qua, è in vendita la maglia di Galderisi Bergamo?
0: Non è niente in vendita. È tutto chiuso, sigillato, fermo lì.
2: Ecco, cassaforte con mille guardie del corpo, tuttora devo dire che è un grande patrimonio. Chi ha avuto la fortuna di visitare il museo di Fabietto sono, può che esserne orgoglioso se ci farà vedere tutte le foto con tutti i vari.
3: Ho una maglietta di Marco Zamboni, prossimo allenatore del team Santa Lucia, se non vado errato.
2: Giovanissimo alla Juve, dal Chievo. Sì.
3: Io ho quella di Spalpavia. Purtroppo per lui la gara della retrocessione in C2, se non vado errato.
2: Va bene, ce l'ha anche lui di Zamboni, non c'era, forse sì, vedremo la prossima volta. Grazie Fabietto, grazie.
3: Grazie Alessandro e a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie davvero Marco, grazie a Matteo Sambugaro, grazie a Murafesti, naturalmente scatenato, fra virgolette, adesso gioca. Adesso gioca naturalmente, ovviamente gioca Matteo Sambugaro, domani gara 3. Della finale playoff Rimini Tezenis, quella che potrebbe garantire alla Tezenis la promozione in Serie A, qui dal Murafestival, 20:45 la palla 2, proprio dallo schermo, dal maxi schermo del Murafestival, giusto per così ulteriormente impreziosire quello che sarà il venerdì qui al Murafestival, possibilmente, magari, chissà, speriamo, di tutta la Verona Sportiva. Grazie ancora, ultimi di cronaca, buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
4: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Complimenti! Auto nuova?
9: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
26: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
27: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: Radio Verona. www.radioverona.it.
11: Sono le 19 e 59 minuti.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
15: Verona Top News.
16: Corsa contro il tempo in arena per salvare la prima, danneggiate le scenografie di Traviata, tecnici al lavoro tutta la notte per ripristinare le scene e domani si va regolarmente in attività con il pubblico. Via 20 settembre, poi da lunedì riapre il traffico di quartiere, sarà possibile il transito verso Porta Vescovo ma con svolta obbligatoria in via Arduino. E poi c'è una truffa di super bonus 110 che tocca anche Verona, l'indagine della finanza è su 22 immobili in tutta Italia, sequestrati crediti fiscali per oltre 500 milioni, organizzazione usava dei prestanome. Queste e altre notizie tra breve nel nostro radiogiornale.
17: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: Radio Verona Notizie.
16: Buonasera, in studio Alessandro Del Rico, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale. Riparate a tempo di record le scenografie areniane gravemente danneggiate ieri sera da maltempo. Rimosse dall'anfiteatro nella notte, sono state portate in via Gelmetto questa mattina alle 6. Col passare delle ore la preoccupazione in vista della prima del festival lirico in scena domani sera è via via andata diminuendo, lasciando spazio all'ottimismo. Pericolo scampato dunque, i tecnici sono riusciti a sistemare quanto il vento aveva divelto e il maltempo ha fatto danni a macchia di leopardo. Ieri sentiamo il meteorologo Alessandro Azzoni.
28: Il temporale di ieri ha percorso sostanzialmente 150 km indisturbato, si è originato in Brianza, ha percorso con il suo cammino di distruzione le province di Bergamo, di Brescia, di Verona e di Vicenza. Le raffiche sono state di circa 110 km all'ora nel veronese, Bussolengo, Castelnuovo e la Bassa Valpolicella ne hanno pagato le conseguenze. In città, per fortuna, la città è stata solamente sfiorata dal maltempo. Certo, abbiamo pur sempre registrato raffiche vicine ai 90 km all'ora nelle zone di Borgo Trento, del Saval e di Borgo Nuovo. Ora la situazione evolve verso un periodo sicuramente più tranquillo, ci aspetta un fine settimana sostanzialmente soleggiato con temperature di 29-30 gradi. Sul lungo termine si intravede di nuovo il caldo arriverà a partire da mercoledì prossimo con temperature di 34-35 gradi e ne avremo per diversi giorni.
16: Da lunedì via 20 settembre potrà essere percorso in auto a senso unico in uscita, ma non fino a Porta Vescovo. Sarà d'obbligo infatti la svolta a sinistra in via Arduino, che porta poi su via Cantarane. Per questo motivo l'indicazione è quella di evitare ancora di utilizzare l'arteria come strada di percorrenza, ma di lasciare che a sfruttare questa prima apertura siano soltanto le persone residenti o che lavorano nel quartiere per non sovraccaricare la viabilità. E a proposito di filovia, la commissione oggi mobilità del comune ha fatto il punto sullo stato dei lavori dopo la presentazione del primo dei mezzi di trasporto. A breve partirà il cantiere per il parcheggio scambiatore a est della città, mentre i primi di luglio debutteranno quelli per la realizzazione delle banchine e di alcuni marciapiedi su via Mamili. Entro fine giugno sono attesi anche gli spostamenti delle linee urbane dei bus 51 e 61. Truffa col super bonus 110, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni in tutta Italia, contestata l'associazione per delinquere a 12 indagati e c'erano ramificazioni anche nella nostra provincia. Sentiamo Tiziana Bronzato.
29: Tocca anche la provincia di Verona la super truffa del super bonus 110, ovvero condomini ristrutturati ma super bonus che finivano in tasca altrui. 60 le società prestanome, oltre 2.000 pratiche per interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province venete di Verona e Padova e poi ancora Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli. Gli immobili esistono, come anche le ristrutturazioni, ma eseguite da imprese completamente strane. L'organizzazione li usava per incamerare fondi dei super bonus 110. Come facevano? Intestavano i lavori a delle società prestanome individuate da due professionisti in Lombardia, mentre altri due professionisti della provincia di Chieti accedevano all'Agenzia delle Entrate per generare crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori. 5 decreti di sequestro preventivo d'urgenza emessi dalla Procura di Siracusa, 12 indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni.
16: C'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, la veronese Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati. Università di Verona si conferma un ateneo capace di attrarre studenti da tutta Italia e accompagnarli con successo nel mondo del lavoro. È quanto emerge dal rapporto Alma Laurea 2026. Il 31% dei laureati a Verona proviene da fuori regione, un dato ben più alto di quello nazionale. E poi particolarmente elevato il dato per le

0: mappamondo delle esportazioni restituisce un quadro in chiaro scuro per le produzioni made in Verona, in particolare per i primi paesi di sbocco, la Germania, che si conferma ancora una volta il primo mercato di destinazione per le nostre merci, con 687 milioni di euro, registra comunque un calo del 4,3%. Nei primi 10 posti, luce rossa anche per la Francia, meno 1%, Stati Uniti meno 7%, Austria meno 6,5%. In terreno positivo invece Spagna più 8, Polonia più 3,5, Regno Unito più 1,7. Tifosi arrabbiati per l'ennesimo mondiale di calcio senza Italia. Pochi sembrano disposti a mettersi davanti alla TV. Regna il disinteresse anche a Verona. Sentiamo le voci dei nostri concittadini.
1: Io personalmente le guardo quasi tutte, però penso la maggior parte delle persone poi guarderanno le partite più, soprattutto le fasi finali.
2: No, non tutte, anche perché col fuso sarà più complesso, ecco, seguire la kermesse.
3: Se c'era l'Italia, magari gli amici ti trascinavano?
4: Sì, sicuramente. Quello sì.
3: Anche se c'era l'Italia non l'avresti guardata?
4: Dio, metti quella sì con mio padre.
5: L'avrei guardato.
3: In compagnia, da sola?
5: No, in compagnia sicuramente.
6: Seguiremo?
4: No, assolutamente. Ma noi siamo appassionati di basket, non di calcio.
7: Parlando con l'unico italiano che non ha mai visto una partita di calcio in vita sua.
3: E non cambia stavolta?
7: Non credo.
0: Sabato sera alle golosine tornano a suonare assieme i nuovi Cedrini, non accadeva da 30 anni, il servizio è di Lucio Salgaro.
8: A 20 anni dall'ultimo concerto insieme, la band legnaghese torna sabato sera a suonare. La reunion, o meglio la reunion come preferiscono chiamarla loro, sarà alle golosine alla festa della parrocchia Santa Maria Assunta. Sono stati a Zelig, a Colorado, nel 2002 hanno vinto il festival di San Scemo, hanno affiancato Elio e le Storie Tese nei concerti. Poi ognuno ha preso strade diverse, ma sono rimasti amici e soprattutto Cedrini. Sabato sera si rivedrà la formazione storica.
9: Alessandro Mingardo chitarra, Luca Coltara chitarra, Leonardo Maria Frattini basso, Davide Mirando la tastiere, Nenide Vandello batteria. E che cosa c'è ancora da dire, ragazzi? Di qualcosa anche tu, Leo, perché mi sembra il tuo nome.
10: Buon anno, auguri, ciao a tutti, evviva!
9: Grazie, sabato alle golosine, come si chiama la festa?
10: 37136, come il CAP.
9: Ecco, che è il CAP.
0: Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio la cortesia attenzione e l'appuntamento con le prossime edizioni del nostro radiogiornale. Arrivederci.
11: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 12 giugno, vedono l'alta pressione venire disturbata da infiltrazioni umide in arrivo in serata sulla nostra regione, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo aver avuto una giornata assolata. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per tutto il giorno e senza piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 17, venti al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest, non ci sono allerte meteo.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona.

0: Radio Verona. Live.
1: Rieccoci qua, torniamo in diretta alle 20 e 13 minuti, questa è Radio Verona, siamo in diretta da Mura Festival, Bastione di San Bernardino, quindi insomma lo ricordiamo, qualora voleste passare a trovarci, salutiamo ovviamente Alessandro De Pietro che ci ha preceduto e come ogni giovedì fino alle 21 siamo qua per raccontare quello che succede a Mura Festival e questa sera insomma ci sarà della bella musica live, avremo gli Sosken qui al palco principale, fra poco anche li conosceremo così capiamo cosa ci aspetta dalle 20:45-21 giù di lì, lo ricordo ancora una volta invece, visto che ci colleghiamo a quello che è lo sport che domani rimane anche protagonista di Mura Festival, perché ci sarà sì il Silent Party da una parte, però ci sarà anche la visione della partita su maxi schermo, gara 3 di Rimini Verona, quindi una grande serata di basket in cui quello che potrebbe essere un match importante, perché Scaligera Basket e Tezenis adesso ha tre match point, chiamiamoli così, per raggiungere la Serie A1 e qui insomma si inizia un po' a respirare anche quel clima, possiamo chiamarlo così, che ci riporta, no, agli anni 90, ai Mike Uzzolino, ai Williams, ai quei giocatori splendidi veramente che hanno segnato quel decennio. Intanto aspetta un attimo perché è rimasto qui con noi Fabietto. Ciao Fabietto, eccolo qua.
2: Ciao, eccolo qua. Sono rimasto affascinato da questa atmosfera coinvolgiamoci fino in fondo.
1: Vabbè, ma certo, anche perché dopo tu hai un piano di battaglia importante, perché sei atteso in un ristorante. Cos'è che vai a mangiare stasera?
2: Churrascheria brasiliana, carne brasiliana, giusto per restare in tema col caldo, con i sapori.
1: Vedi.
2: Un posticino qui vicino.
1: Boh, perfetto, ecco, vabbè. Senti, tu hai un grande museo dedicato all'Hellas, al Verona, esatto. Ma senti, basket nulla, no? Niente, no? Lo segui?
2: Diciamo che lo sto seguendo ancora e qualcosina sto tenendo. Sono stato a vedere le partite, quelle che abbiamo giocato adesso, e ti dirò che la squadra è cresciuta, hanno avuto il cambio tecnico che è andato via Cavini e Vinto Ramagli. Hanno migliorato qualcosa, hanno cominciato a fare risultati, adesso stanno giocando la Serie A. E comunque hanno fatto un
1: po' inaspettata, anche se vogliamo, inizialmente.
2: A un certo punto del campionato sembrava quasi che fosse un po' in tilt. È arrivato Ramagli, ha ripreso un po' quota e li ha portati a giocarsi la fase finale per salire in A1, insomma, con anche buoni risultati, perché comunque un 3-1, un 3-0, siamo su 2-0 con Rimini.
1: Insomma,
2: giochiamoci. Siamo lì.
1: Si può giocarsela, quindi vabbè, l'appuntamento domani si gioca a Rimini, però per tutti i veronesi, per tutti coloro che volessero vivere in compagnia con una grande atmosfera questa grande serata di sport, maxi schermo a Mura Festival, Bastione di San Bernardino, quindi l'appuntamento caldo domani è qua. La musica ci porta indietro nel tempo, 2002, dov'eri nel 2002 Fabietto?
2: Nel 2002 penso Riva al Lago.
1: In Riva al Lago?
2: Penso,
1: in Riva al Lago.
2: Tanto per cambiare.
1: Vabbè.
2: È facile, cioè, è un po' difficile da ricordarsi. 2002, sono tanti anni, Matteo.
1: Sono tanti anni. Cioè, aspetta, 2002, facciamo i conti, 24 anni fa.
2: In euro sono quanti? 12.
1: Vabbè. Allora, facciamo una cosa, noi torniamo indietro nel tempo. 2002, in radio c'era lui, Eminem con Without Me. Questa è Radio Verona.

0: Radio Verona live.
1: Live, rigorosamente live, e quindi lo ricordiamo, 20 e 21 minuti, questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia, 335 60 11 610, il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco torniamo anche con alcuni ospiti, perché questa sera concerto live dei Soskin. Intanto piccolo break, fra poco anche James.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Radio Verona, live.
1: Rigorosamente live da Mura Festival alle 20 e 29 minuti. Insomma, stanno per scoccare le 8 e mezza. Detta molto più semplicemente: 335-611-610. Aspetta, che c'è un messaggio. Saluto la CRI, eccola qua, da Pescantina, che sta per giungere. Bene, perfetto. Dai, ti aspettiamo, anche perché fra poco c'è un bel concerto. Vediamo se riusciamo anche a intercettarli. Sosken, che questa sera regaleranno un bel po' di musica con voci, chitarre, insomma, stasera formazione al completo, quindi li sentiremo da Simon Garfunkel, Crosby, Nash & Young, insomma, David Bowie, tanti classiconi, insomma, tutti da scoprire. A proposito di programmi, poi, di Mura Festival, io qui, insomma, magari invito dopo, magari qualcuno degli organizzatori magari ce ne parla. Sabato c'è il Mura Urban Trail, questa bella gara in notturna, una corsa, ovviamente tre distanze, la 16, la 30 km competitiva, invece c'è poi la 8 km non competitiva, quindi insomma per iscriversi non serve, diciamo così, il certificato medico agonistico, non serve nessun tesseramento particolare, ma appunto una non competitiva aperta a tutti, a cui tutti possono partecipare, famiglie, amici, colleghi, coppie, anche con gli amici a quattro zampe, insomma. 8 km per passeggiare o correre in notturna, scoprendo veramente degli scorci magnifici in quel di Verona. Vabbè, la musica dove ci porta adesso? Ci porta nel 1984 con Dennis Edwards. Questa è Don't Look Any Further. Buona serata, questa è Radio Verona.

0: Radio Verona live.
1: Live alle 20 e 35 minuti, ben trovati, ben ritrovati. Siamo ovviamente in diretta su Radio Verona e come ogni giovedì lo facciamo da Mura Festival, la bastione di San Bernardino, per raccontare cosa succede in questo caso stasera, ma anche cosa succede poi durante il weekend e il fine settimana. Lo ricordo sempre, il WhatsApp, insomma, se volete interagire, raccontarci cosa state combinando, 335 60 11 610. L'abbiamo sentiti poco fa nel soundcheck in sottofondo, abbiamo i Sosken qui con noi, abbiamo Arianna e Giulio, ben trovati.
2: Ciao.
1: Eccoli qua, ragazzi. Allora, io così vi facciamo un paio di domande, no? Perché voi fuori onda, perché voi girate in duo, in trio, stasera formazione completa, no? Mi sembra di vedere.
3: Quartetto.
2: Siamo componibili.
1: Perfetto. Allora, chiedo a te, Arianna, allora, teniamo il microfono ben davanti così ci sentiamo bene. Allora, voi suonate da tanto, tantissimo tempo, cioè ormai si può dire, no? Cioè quando superi 10 anni probabilmente vuol dire no. Quant'è che suonate insieme?
2: Quanto sarà? Sono 4 anni, 5 anni.
3: Allora, che suoniamo insieme sono 4 anni, però in realtà naturalmente tutti e due suoniamo da più di 15 anni.
1: Beh, certo, cioè insieme da più di 10 anni che si può,
3: sì. Allora, insieme, no, da quando lui si è trasferito da Firenze, perché lui abitava a Firenze, okay. Si è trasferito a Verona 4 anni fa e ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato subito insieme,
1: okay.
3: Però appunto questa formazione è componibile perché possiamo uscire io e Giulio in duo, in acustico, ma possiamo uscire in trio, possiamo uscire in quartetto e possiamo anche uscire in quintetto con l'aggiunta della
1: tastiera. Scusa, me lo raccontate questo nome? Perché poi cioè, a volte si scrive con la famosa Sosken.
2: Fratelli.
1: In norvegese. Come mai sta cosa?
2: Sempre io sono subentrato al progetto avviato in realtà,
1: okay.
2: Aveva il duo originario, era con un altro ragazzo, e poi io sono subentrato, diciamo, quindi anch'io ho appreso questa cosa.
1: Tu hai appreso, allora Arianna, raccontacelo tu, perché
3: ma
1: questo fratello norvegese.
3: Ci piaceva il suono, ci piaceva il fatto che siamo partiti come duo acustico e quindi questo suono ci ricorda il legno, la foresta, e poi soprattutto perché suonando insieme col ragazzo che c'era prima ma anche con Giulio adesso si diventa fratelli praticamente,
1: quindi insomma, si crea una famiglia, no?
3: Sì.
1: Allora sentite, stasera cosa, allora sono le 20:37, fra mezz'oretta circa siete sul palco, chi sta arrivando, chi è qua, cosa si ritroverà, cosa ascolteremo?
2: Allora, si ritroverà una selezione accurata di classici degli anni 60 e 70.
1: Ah, vede?
2: Sì, un po' di Crosby, Stills, Nash & Young, un po' Steve Winwood, Elton John,
3: abbiamo i Simon & Garfunkel, gli America. E per arrivare poi alla seconda parte del concerto, dove naturalmente andiamo un po' più nell'elettrico, quindi le Zeppelin, Jefferson Airplane, insomma tutte le vecchie glorie degli anni 60 e 70.
1: Allora ci segniamo 2 ore di concerto.
2: Esatto.
1: Proprio due ore di concerto. Oh, perfetto. Allora 2 ore di concerto per immergersi nella grande musica, insomma, possiamo
3: nella
1: dire.
3: Nella più grande musica.
1: Ok.
2: Dai.
1: Sentite, vi faccio l'ultima. Dopo Mura Festival, qualora qualcuno, vabbè, cavolacci loro, peggio per voi, non siete qua. Aspetta, Arianna, cosa mi stai dicendo?
3: Volevo anche citare i nostri compari musicisti della serata,
1: ovvio,
3: ovviamente. Abbiamo Max Avesani alla batteria.
1: Un applauso.
2: Stasera Lucio Piccoli al basso, grande ospite di stasera che ci salva le chiappine, perché il ragazzo che originariamente suona con noi nella band elettrica Andrea Veronesi è in vacanza.
1: È in vacanza. Beato lui.
3: E quindi ciao, vero?
1: Ecco.
3: E quindi stasera c'è Lucio al basso. Quindi siamo in formazione quartetto stasera.
1: Sì.
3: E speriamo che piaccia a tutti quello che
1: bello,
3: facciamo.
1: Bello, bello. Vabbè, allora, cavolacci loro, dicevo, per chi non potrà venire qua, ma venite perché siete ancora in tempo. Dopo, vabbè, se venite al concerto iniziato, comunque grandi classici sono sempre belli, quindi anche in itinere, in corso d'opera, potrete divertirvi o rilassarvi a seconda del vostro sentimento odierno. Però ecco, prossime date qui in zona avete qualcosa?
2: In zona abbiamo, mi sa, solo Cane Gatto il 21 giugno.
1: Vabbè, 21 giugno, a Garda.
3: Yes, Cane Gatto di Garda, il nostro posto fisso praticamente, okay. Perché gli altri sono tutti un po' lontanino, quindi dai, in zona, sì, 21 giugno, Garda, Cane Gatto in duo acustico.
2: Esatto.
1: Perfetto. Sosken fra poco qui sul palco di Mura Festival, grazie ragazzi e
3: grazie a te.
1: Buon concerto. Grazie. Noi cosa troviamo adesso? Andiamo indietro nel tempo, 2010, Jamiroquai con All Good, The Good.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: Radio Verona.

0: Radio Verona, live.
1: Live qui dal Bastione San Bernardino, Mura Festival. Matteo Sambucaro in vostra compagnia ancora per poco, in realtà, perché siamo ai saluti. Però i saluti arrivano ovviamente anche con Luca Zanetti dell'organizzazione Studio 27. Lo saluto, ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Matteo, buonasera.
1: Beh, ma ci siamo già ritrovati l'anno scorso, vedo che non è cambiato nulla, non hai capelli grigi, quindi sei...
2: Ogni tanto vengo a trovarti.
1: Ah, okay,
2: mi conservo per...
1: Perfetto. Senti, vuoi raccontarci un po' cosa succede questo weekend? Tra l'altro, ecco, l'abbiamo detto prima, c'è una corsa molto bella, Mura Urban Trail. A che edizione siamo?
2: Sarà un weekend molto molto denso. Siamo arrivati alla quinta edizione del Mura Urban Trail.
1: Vedi, quinta, vedi,
2: quindi
1: insomma,
2: un progetto che continua per valorizzare la città da un punto di vista diverso, cioè per gli sportivi, ma anche per chi vuole solo scoprire la città da un altro punto di vista.
1: Ecco, vedi, quante distanze sono?
2: Saranno tre distanze, la più lunga, 30 km impegnativa, un bel dislivello, poi la 10, già più accessibile ma comunque che richiede una bella preparazione, poi la 8 invece aperta a tutti, famiglie, anche fattibile con un passeggino o con un animale.
1: Ecco, allora adesso c'ho il gioco, se io mi voglio iscrivere cosa devo fare? Posso farlo ancora?
2: Sì. Ah, dipende Matteo.
1: Attenzione.
2: Se sei rapido fino alle 23:59 di questa notte puoi iscriverti ancora sul nostro portale, se no ti puoi iscrivere direttamente qui al Bastione di San Bernardino, direttamente sabato pomeriggio qui in loco ci sarà la segreteria aperta a partire dalle 14:30.
1: 14:30, bene, ma perfetto. Quindi vabbè, un programma bello fitto, le partenze poi sono alla sera perché sono in notturna, vero?
2: Partenze scaglionate, okay. La gara più lunga parte alle 19, le due distanze più brevi alle 21, quindi sul calare della sera un tramonto su Verona meraviglioso.
1: Vabbè, Luca Zanetti, domanda marzulliana, con cosa chiudi, o meglio, con cosa apri questa serata che sarà di musica, con quale aperitivo, il tuo aperitivo del Mura Festival?
2: Beh, il mio aperitivo Mura Festival, attenzione, è necessariamente un ottimo americano. Quest'anno una selezione di vermouth importante, consentimi di dirlo, e quindi vi aspettiamo al nostro bar per assaggiare tutti i nostri vermouth.
1: Ecco, giovedì prossimo avremo anche proprio il barman d'eccezione qua ai nostri microfoni, così ci racconta un po' dei miscelati, un po' cosa combina. Grazie Luca Zanetti, grazie,
2: grazie Matteo, buona serata.
1: Allora, noi siamo in chiusura, lo ricordo ancora una volta, visto che è un bellissimo evento, domani mega schermo, anzi maxi schermo, comunque vogliate chiamarlo, comunque vogliate dirlo, per gara 3 di Rimini, Tezenis, il grande basket al Mura Festival, per una serata tutta da vivere che può essere e può anche diventare storia. Da Matteo Sambucaro una buona serata, ciao a tutte, ciao a tutti. Io sapete con cosa vi lascio? Vi lascio con un bellissimo pezzo che ci porta indietro nel tempo, era il 1994, neanche farlo apposta, l'anno dei mondiali USA, l'anno dei mondiali negli Stati Uniti, il rigore di Baggio, e quest'anno insomma l'Italia non c'è, però domani grande serata di sport qui a Mura Festival. Ciao a tutte e a tutti, buona serata.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui
13: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
16: Sono le 21 in punto.
17: Ora esatta, in collaborazione con
18: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
19: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
20: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 12 giugno, vedono l'alta pressione venire disturbata da infiltrazioni umide in arrivo in serata sulla nostra regione, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo aver avuto una giornata assolata. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per tutto il giorno e senza piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 17, venti al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest, non ci sono allerte meteo.
17: Radio Verona, flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Su Radio Verona, speciale Pallone d'Oro 2026.
3: Nuova puntata del Pallone d'Oro, il podcast. Io sono Nicola Vincenzi, qui con me c'è Simone Antolini.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ciao,
3: e con noi in studio Filippo Morandi dell'Isola Rizza Rover.
5: Ciao, buon Rover pomeriggio. Chiara,
3: sì. E Matteo Messetti, e poi no, Messetti non diciamo la squadra perché attualmente capiamo tra poco perché. Partiamo dal calcio giocato ieri, quindi sì. Partiamo con Filippo. E siete ai play-out. Ci racconti com'è andata ieri e se il vostro campionato è stato al di sopra, al di sotto delle aspettative.
5: Ieri è stata insomma una partita bella tosta, anche perché il primo tempo ci siamo studiati, entrambe le squadre, è stato un primo tempo abbastanza chiuso perché entrambe, diciamo, era una partita bella tesa, ecco, quindi il primo tempo è stato chiuso, poi il secondo diciamo che entrambe abbiamo provato a portare a casa il risultato perché sia a noi sia a loro serviva una vittoria, e verso insomma a metà secondo tempo abbiamo trovato il gol e poi è stata una partita sì. Bella difensiva, ecco, però insomma quello che contava era il risultato e portare a casa la vittoria, quindi
3: voi arrivate adesso ai play-out, l'obiettivo della stagione qual era e se siete soddisfatti a livello di squadra, poi ti chiedo a livello personale invece.
5: Allora l'obiettivo insomma era quello di salvarsi e di fare insomma un buon campionato, quindi diciamo che siamo andati un po' sotto le aspettative, ecco. Mm-hmm. Però il calcio porta anche a questo e quindi siamo lì a lottarci fino all'ultimo con i play-out. E tutto sommato diciamo che durante l'anno abbiamo avuto delle sfortune perché abbiamo

0: squadra perché è sempre stato accompagnato dal talento.
1: È la verità.
0: Arriviamo anche lì. No, ecco, prego.
2: Ma no, non è successo nulla perché appunto ieri sono andato anche a vederli i ragazzi nell'ultima partita, quindi non è successo nulla di eclatante. Non mi trovavo d'accordo su certe scelte della società e niente, ho deciso di lasciare, ma per una cosa mia, e perché se faccio o intraprendo una strada la porto avanti con la mia testa, e se c'è delle cose che non si possono sanare o non si può arrivare a un incontro comune, preferisco lasciare stare.
1: Quindi lasciati bene?
2: Allora col mister mi sento tutti i giorni, perché comunque oltre a essere il mio mister è un mio grande amico fuori, e anche con i compagni con cui sono amico da quando ero bambino, quindi mi ci sento, con la società meno, ma perché abbiamo avuto una discussione, ma niente di che, ecco, niente di niente coltelli, ecco, diciamo così.
1: Bene. Vai Simo.
0: No, volevo chiederti, partendo dall'inizio, qual è stato il momento più importante della tua carriera, e se dentro questa carriera c'è stato un momento dove dici, se li svoltava così poteva cambiare qualcosa?
2: Allora, sicuramente l'anno dello scudetto con la Primavera, lì forse è stato l'apice
0: del Chievo nel 14, giusto?
2: 14-15, esatto. E lì sicuramente è stato il punto più alto, ecco, perché insomma con una realtà piccola, andando a confrontarci comunque con un settore giovanile importante in giro per l'Italia, abbiamo, penso, vinto la regular season di tanto sull'Atalanta, perché mi ricordavo 7-8 punti, e dopo comunque abbiamo battuto Fiorentina, Juve, Torino, cioè comunque in realtà che tutt'oggi ci sono ancora, mentre il Chievo non esiste più, purtroppo, a quel livello lì. Invece è stato un percorso secondo me molto molto gratificante e bello, ma perché c'erano delle persone competenti, vedi Paolo Nicolato, vedi tutto quello che giostrava dietro al settore giovanile. Poi riguardandomi, dire potevo svoltarla, ma io se mi guardo indietro non ho rimpianti, cioè io mi guardo e sono sereno di quello che ho fatto nella mia carriera pur piccola.
0: Beh, che poi non è vero pur piccola.
1: Ma il segreto un po' di quella squadra lì?
2: Ci divertivamo. Perché nonostante Nicolato sembra un generale, ci faceva tanto divertire. E poi eravamo un gruppo molto unito anche fuori. Quello sicuramente.
0: Posso farti una domanda? Magari sbaglio. Costa giocava? Pippo Costa?
2: Sì.
0: Ecco, ti faccio una domanda. Di quel Chievo scudettato, poi... A parte lui che si è visto per tanto tempo, gli altri non sono riusciti a arrivare. Ecco, e succede in tante primavere che vincono lo scudetto. Ti domando perché, secondo te?
2: Allora, un po' si torna all'argomento che adesso si sente in tutte le TV, quindi questa storia dei giovani.
0: Sì.
2: Poi io dico sempre, parlo per il mio caso, non siamo stati supportati tanto dalla società dietro, però anch'io nel mio ci ho messo il mio, nel senso, non ho fatto di tutto per poter arrivare a fare il calciatore, nel senso che alle prime difficoltà ho mollato.
0: Sì.
2: Dopo lì la verità sta sempre nel mezzo, secondo me, quindi non è mai colpa di uno o colpa dell'altro. Lì ci vuole anche una buona componente di fortuna, secondo me. Devono combinarci 3-4 cose. Poi se uno è tanto più bravo degli altri ci arriva comunque. Quindi non è vero. Però, insomma, secondo me è un po' questo il limbo che gira attorno ai giovani adesso.
1: Dopo cambiamo argomento. Hai un momento particolare di quella stagione lì?
0: Cioè,
1: al netto di, ovviamente, quando
0: la vittoria
1: vinci,
0: finale.
1: Però magari anche un momento in cui avete capito che quella stagione lì stava andando in un certo senso.
2: Secondo me, quando abbiamo vinto con l'Inter 5-1 a casa loro. Cioè, io mi ricordo, non mi ricordo l'allenatore dell'Inter chi era, però mi ricordo che lui era venuto negli spogliatoi a farci complimenti perché giocavamo bene, giocavamo molto bene. Tra l'altro noi eravamo l'unica primavera in Italia a giocare col 3-5-2 10 anni fa, quindi questa la dice lunga sull'allenatore che avevamo.
0: Dice Paolo Nicolato, che è attuale selezionatore della Lettonia, dovrebbe aver rinnovato, però anche Paolo, per mettersi in mostra, ha dovuto fare tantissimo settore giovanile e adesso è fuori dalle orbite del calcio italiano, per dirti quello che conta AIBI, che non è sempre semplice affermarsi, purtroppo.
2: No, a volte è un po' come funziona anche negli altri lavori, secondo me, ogni tanto quando c'è un sistema che non funziona bisogna scappare via. E lui, secondo me, ha fatto quella scelta lì perché se

0: una nazione piccola, sì, secondo me sono molto più avanti.
1: Allenato
0: di noi,
1: l'Italia, cioè sì, giusto, sì, allenato sì, l'Italia, per carità.
0: Esatto, cioè, però secondo me, io che comunque lui lo sento spesso, lui sì, mi parla delle strutture che hanno là e nonostante sia un paese piccolo, hanno delle strutture molto più avanti di noi in Italia.
2: E noi invece parliamo di sliding doors, delle carriere, a volte c'è anche la sfortuna di mezzo, a parte che Filippo è giovanissimo, quindi hai tempo per fare tutto il resto, però hai avuto degli infortuni importanti, pesanti. Ti volevo chiedere come si gestiscono anche a livello psicologico, intanto se ci racconti cosa ti è successo, ma come si gestiscono, magari il primo dice è stata sfortuna, è andata così. Tu torni, dopo una settimana ti risuccede, devi avere anche la forza mentale per rialzarti.
3: Sì, allora diciamo che il primo infortunio non l'ho preso bene, e anche perché ero stato convocato anche la rappresentativa, con la rappresentativa Under 19, ero Under 18, e quindi mi dispiaceva anche per quello, perché ero stato anche convocato per poi andare a fare il torneo, ero andato in Spagna, mi sa. Okay. E quindi soprattutto per quello mi era dispiaciuto un sacco. Poi ti chiamano anche comunque delle squadre, delle realtà diverse, dove ero io, che comunque ero Recerea, e quindi diciamo mentalmente è stato difficile.
2: Cosa ti eri fatto?
3: Ho fatto la rottura del menisco e sono stato diciamo costretto a operarmi, perché comunque essendo giovane il consiglio era appunto quello di fare l'operazione, e l'operazione è stata non la semplice pulizia del menisco ma la sutura, e quindi mi ha portato via 6 mesi, dove dopo appunto questo lungo periodo ho fatto anche la riabilitazione, e una settimana dopo tutto
2: lì penso che
3: periodo,
2: è finito tutto,
3: esatto,
2: rientro
3: in campo,
2: sono contento,
3: e invece metto il piede in campo e risuccede tutto di nuovo, e quindi altri 3 mesi fermo, quindi un anno calcistico praticamente andato. Poi ho avuto la fortuna comunque che l'Isola Rizzaro Valchiana comunque mi ha chiamato l'anno scorso, e da lì ho trovato una società veramente mi ha accolto a braccia aperte e mi ha dato subito fiducia. Non pensavo, invece mi ha dato subito fiducia, perché venivo da comunque un anno praticamente fermo, ero appena rientrato, e abbiamo fatto un splendido campionato anche.
2: E mentalmente come l'hai gestita quella cosa lì? Cioè c'è qualcuno che ti ha aiutato?
3: Diciamo che in famiglia, la ragazza anche, insomma mi sono stati tanto vicini e mi hanno aiutato, e sicuramente andavo a vedere le partite, mi portavano a vedere le partite perché vedevano che in casa non riuscivo a stare, mi dicevano dai accendi qua, guardiamo la TV, ma gli ho detto devo andare in campo, e quindi facevo di tutto per andare in campo e vedere le partite.
1: I verdetti fin qui secondo te sono quelli giusti? Ha vinto il campionato la squadra più completa, e delle veronesi quella che ti ha stupito di più?
3: Beh, sicuramente insomma, Schio merita, perché è una gran squadra, e mi ha stupito le Marionesi Lambrosiana
1: che ha chiuso seconda, lo ricordiamo,
3: seconda, sì, ha un bel calcio, più che insomma palla a terra, un buon calcio cross, insomma è un calcio che non si vede da tanto, anche in casa nostra insomma vedi che sono molto propositivi e cercano il gol, non fanno il solito insomma stufa un po' il giro palla da dietro, sono molto cercano la conclusione
1: e verticalizzare,
3: esatto.
1: Ma quale sarà stato il giocatore più forte col quale ha giocato Matteo?
2: Sì, esatto.
0: Allora io devo dire che sono stato fortunato, perché ho giocato con tanti giocatori forti,
1: sì.
0: Il più forte secondo me a Cremona c'era Jadid.
1: Ah sì, certo.
0: Lui che mi ha fatto un po', era la prima esperienza fuori da casa, e lui mi ha fatto un po' anche da fratello maggiore, però cioè vederlo dal vivo, io me lo ricordavo in TV quando ero piccolo, figurati, l'ho visto lì in fianco a me e era un giocatore di un altro livello.
1: Prima gli faccio scappare la domanda, ma è vero che da quando Baggio non gioca più,
2: perché
1: l'ha scritto sulla maglietta, non è più domenica?
0: Sì. Vabbè, sì, perché me lo ricordo ancora l'addio di Baggio e sì.
1: Cos'è stato un Milan-Brescia a San Siero? Veniva a piangere tutto.
2: 2007-2006.
0: Sì.
1: Però non hai fatto in tempo, anzi non l'hai proprio visto il rigore sbagliato a Pasadena.
0: No, quello nuovo che devo ancora nascere.
1: Che non cambia il senso.
2: No, un anno.
1: No? È 94, 94 dovevi ancora nascere. Quindi.
2: Ah.
1: Baggio non l'hai mai incrociato? Anche proprio
0: allora, no, ho avuto la fortuna di conoscerlo sì. un anno quando ero nel giro della nazionale che ho fatto le giovanili, gioco Verciano e lui era...
1: E che effetto ti ha fatto?
0: L'effetto che ti fa di vedere uno sì, che sì. hai sempre ammirato in TV e lo vedi sì. a un metro da te. Quindi no, a parte che è una persona sì, semplicissima,
1: vero. L'ho conosciuto anch'io.
0: Lui si è fermato con tutti
1: posso
0: i miei ragazzi.
1: Posso spiegare questa cosa? Ero inviato del Corriere dello Sport in due occasioni. La prima a Coccaglio, dove si allenava il Brescia, per intervistarlo. Mi ricordo che tutti i giornalisti sono rimasti fermi e lui era ancora ai tempi che non si poteva fare i giornalisti. Sono riuscito a strappargli, gli bastava una battuta finché si allacciava le scarpe. Sono andato in campo, poi sono stato braccato e mi ha detto semplicemente, quasi in dialetto, si sto ben, una roba del genere. Io ho scritto 70 righe.
2: Il titolo.
1: E la seconda, non so per quale episodio, a Caldogno, dove abita, lui sai che va a caccia, i cani da caccia. Cerco di edulcorarla.
2: Sì, se puoi.
1: Sì, perché a te te l'ho già raccontata. Puoi, sì. Mi ricordo la scena che per parlare con lui, poi è arrivato, era con tutti sti cani da caccia. E mi ricordo che per intervistarlo ho dovuto resistere perché tutti i cani da caccia venivano lì, ci annusavano, ci toccavano, anche in parti un po' sensibili. La metto così, la metto così. E io sto ricordo che racconto tutti che facevo un'intervista con sti cani simpatici. Però è sta dura.
2: No, Matteo, parlavi della nazionale e l'etichetta dell'eterna promessa. Ce l'hai? Ti
1: ha infastidito? È vera? C'è? Non sì. c'è? Te ne frega niente?
0: Allora, a me non mi ha mai pesato sì, e non so neanche se esista questa etichetta. Sì, sì. Nel senso che tanti addetti ai lavori me lo dicono sempre: se avessi avuto, se avessi fatto. Sì, sì. Però in realtà la realtà è che se non arrivi. Non hai quella cosa diversa dagli altri, perché quanti ce ne sono passati
1: sì,
0: come me
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ti potrei farmi l'esempio
1: sì, sì, è vero.
0: E quindi non mi è mai pesata, ma penso, ti ripeto, che non sia neanche mai esistita questa cosa, e o se è esistita non ci ho mai dato peso, ecco.
1: Ma posso dire una cosa su questo aspetto? Prima ne parlavamo anche fuori intervista. Vedi che quello che dice ci crediamo sì, che sì, noi perché sì. avvertiamo che sei in pace, cioè sei in controllo di quello che stai facendo e di quello che hai fatto anche quest'anno. Quindi, e non hai mai, perché arriva gente che parla con rimorso, invece quello che hai fatto è quello che dovevi fare.
0: No, infatti io sono molto sereno con me stesso, nel senso che so di essere ancora non giovane come lui, ma sì. qualche anno avrei ancora a giocare, sì, però non... Sì, sì. No, mi sembra, ecco, di sprecare tempo, quindi preferisco fare altro. Probabilmente inizierò a fare il corso allenatori l'anno prossimo, vediamo con calma. Però no, ecco, adesso la priorità è la famiglia per me, quindi
1: è una bellissima cosa.
0: Sono a posto.
2: Abbiamo parlato della stagione dei Rover, ti piace
1: sì,
2: i Rover?
1: Sì, sì, Rizza Rover.
2: E ci ha raccontato Filippo come sta andando, come è andata la tua stagione personale al netto della classifica. Che voto dai alla tua stagione?
3: Beh, diciamo un voto...
2: Beh, poi ce n'è senso.
3: Diciamo che
1: non siamo a scuola, esagera.
3: No, diciamo che insomma, a livello personale sono contento perché comunque ho trovato anche comunque 6 gol in eccellenza, che comunque è il primo anno che sono qui in eccellenza e sono riuscito anche a fare diversi ruoli, che quello che mi è piaciuto ancora di più, perché ho fatto dal terzino all'esterno, insomma è stata una bella esperienza. E quindi a livello personale sono
2: 8.
3: Sì, dai, 8. Facciamo 8 così.
1: È andata.
2: E, hai degli obiettivi? Cioè ti sei imposto degli obiettivi da qua a 2 anni?
1: Oltre alla salvezza quest'anno,
2: sì,
1: chiaramente.
2: Sì, anche personale tua.
3: No, personale sicuramente l'obiettivo è cercare di fare anche qualche categoria in più, chissà, provare esperienze nuove, insomma, penso sia una cosa anche magari in Serie D in futuro, anche
2: sì.
3: quello sicuramente. E poi magari anche qualche gol in più sicuramente, perché ho visto che sono gioie importanti.
2: Siamo ai delle raffichette negli
1: intanto,
2: ultimi 3 minuti.
1: Squadra per quale tifate?
0: Ma allora, io ero più simpatizzante Juventus, sì. ovviamente Verona.
3: Milan.
1: Quest'anno è stata dura per il Verona.
0: Dura, è ancora dura.
1: È ancora,
0: perché ancora un'agonia ora che finisce.
1: Con la Juventus probabilmente finirà, perché ci sarà l'aritmetica,
0: sì,
1: però
0: infatti
1: sei preoccupato da tifoso per il futuro? Perché
0: sono preoccupato più che altro per la gestione della società. Perché io non vedo un futuro, nel senso, mi sembra tanto un proprietario che se trova da svendere possa svendere.
1: ci sono tanti interrogativi. Bartesaghi, Milan, fare un percorso da Bartesaghi ti andrebbe bene?
4: Tipo
1: Bartesaghi.
4: Solo la Serie A.
3: Bella, esatto. Puntare.
1: Un giocatore con il quale vi piacerebbe giocare, perché? Parlo dei professionisti, Matteo.
0: Ce ne sarebbero tanti, però.
1: Ma anche del passato,
0: Secondo me è uno dei Del Piero.
1: Sì. Da tifoso anche della Juventus.
0: L'ho sempre guardato con molta ammirazione.
3: Io se devo stare comunque a questi anni, e guardando il Milan, a me è sempre piaciuto anche Rabiot, per esempio, stando qua. Ha un po', lo vedo perché ha un po' le mie stesse caratteristiche, quello di
1: ti faccio ridere, in marcatura soffriresti gli strappi di Leao? Così, sai che quando parte
3: direi di sì, insomma.
1: L'avete vista ieri sera? Però molti hanno detto una partita che un po', stiamo parlando di Milan-Juventus 0-0, che è un po' deluso, però.
0: Io a metà partita mi sono addormentato.
3: Esatto.
4: Mi sembra anche io riassunto
1: del calcio italiano, probabilmente.
4: Prima di chiudere, Filippo ci ha raccontato gli obiettivi. Matteo, tu parlavi del corso allenatori, quindi vuol dire che il campo...
0: No, non lo vedi più. Basta, no. Ho fatto una scelta e il campo da giocatore... No.
1: Basta.
0: Perché anche se c'è ancora qualcuno che mi manda messaggi tuttora, però no, penso di essere 40-40. No, perché è sempre il discorso che facevamo prima.
1: Sì.
0: Però magari un futuro, un corso allenatore, ma anche solo per vederla dall'altra parte, cosa vuol dire un gestire la squadra, mi piacerebbe provare a farlo.
4: Chiudiamo?
1: Sì,
4: grazie.
1: Intanto
4: Simo,
1: li ringraziamo.
4: Grazie Filippo.
1: Facciamo
4: Maranga.
1: In bocca al lupo, in bocca al lupo l'Isola Rover per i play out. Matteo, per il tuo nuovo vestito da allenatore, allora, a questo punto.
4: Grazie anche a Matteo Messetti, grazie a tutti, noi ci sentiamo la settimana prossima.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Meglio di no.
1: Radio Verona.
2: Ebbene,

0: Radio Verona. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

C'è chi di una fine sa farne un inizio e lì comincia a vivere. Chi ha coraggio da vendere non si regala neanche una lacrima.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva chi la vuole.
1: Hi, this is Robbie Williams.
2: I'm loving angels instead.
3: Radio Verona in

0: adesso parto.
1: È 1:02.
2: Hi, I'm Leanna Lewis.
3: Radio Verona, in love.